Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso
0: è l'ora della
1: nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della
1: nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria, Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo l'intenzione del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a

0: È il Vangelo dell'esultanza del figlio al padre, quello di questa domenica. Entriamo nella relazione di gioia, di esultanza trinitaria. E il figlio rende lode al padre perché si è degnato di manifestare se stesso agli uomini. Ed è una rivelazione che viene accolta dai poveri, cioè da coloro che hanno come unica ricchezza proprio la confidenza con il Padre, ma anche un Vangelo di grande tenerezza, nel quale il Signore ci invita a prendere su di noi il giogo, ad andare a Lui, ad essere rinfrancati da Lui e a condividerne il giogo. Il giogo è la parola di Dio, il giogo è l'insegnamento di Dio che indica una strada, una direzione e che fa sicuri i nostri passi. Prendere il giogo significa entrare in una relazione di obbedienza, nei confronti di Dio, così come il figlio è in una relazione di obbedienza con il padre. Ascoltiamo questo Vangelo.
1: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate.

0: rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
1: Nella liturgia di oggi, nel Vangelo di oggi, la Chiesa ci fa entrare nella esultanza del Figlio al Padre. In questa domenica al centro c'è l'esultanza per il dono, per il messaggio che il Padre ha manifestato, ha reso manifesto ai piccoli. In quel tempo Gesù disse, sì è vero, siamo al capitolo 11 del Vangelo di Matteo, ma questa esclamazione, questa esultanza non ha tanto a che vedere con ciò che precede. Matteo l'ha inserita qui in questo contesto, ma non risponde immediatamente a quello che accade immediatamente prima, così ci informano gli studiosi. Allora questo ci aiuta per farne una lettura spirituale. In quel tempo, quale tempo? In questo tempo, nell'oggi sempre attuale della salvezza. La salvezza ha conosciuto un oggi storico, Gesù, il Figlio di Dio incarnato, che ha patito, che è morto, che è risuscitato e poi il percorso storico della Chiesa, ma al tempo stesso la parola conosce un oggi eterno, una contemporaneità. Oggi, questo oggi il Signore parla a noi. In questa domenica, in questo tempo liturgico, questa parola del Signore, questa esultanza del Signore parla a me, a noi che l'ascoltiamo. Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Questa esultanza inizia con un rendimento di grazie, un po' come

al Padre, che è il Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti, ma le ha rivelate ai piccoli. Queste cose, dicevo, non c'è un'attinenza diretta con i versetti che precedono questi della liturgia. Allora, queste cose nell'economia del Vangelo di Matteo vanno intese come i misteri del regno dei cieli. In un altro passo, sempre del Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al versetto 11, ecco, il Signore dice sempre ai suoi apostoli, perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, agli altri no. Questo è il momento nel quale il Signore sta insegnando ai suoi, perché anch'essi poi possano essere i protagonisti dell'annuncio. È il momento nel quale i discepoli chiedono: ma perché parli in parabole? E allora queste cose sono dunque ciò che riguarda il regno dei cieli, il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? È come un granello di senapa, è come un campo che è seminato. Ecco, il regno di Dio, questa realtà misteriosa che già si fa presente sulla terra per la predicazione della Chiesa e che troverà piena fioritura alla fine dei tempi. Allora il Signore esulta nello Spirito. Io voglio proprio dirlo ancora di questa esultanza, perché credo che sia sempre poco accolta e riflettuta da noi questa gioia che Gesù prova nella relazione con il Padre. Noi ne possiamo intuire, ma nulla rispetto a quello che è la realtà, quella che deve essere la realtà di esultanza, di gioia, d'amore trinitaria. Ecco, qui c'è un momento nel quale il Signore lascia aperto uno spiraglio di questa danza d'amore, di esultanza che lega il Padre e il Figlio, e qui il Signore esulta proprio perché il Padre ha voluto attraverso di lui rivelare un po' se stesso ai piccoli. Chi sono allora i piccoli ai quali sono rivelati i misteri del regno? Sono gli annunciatori del regno, sono i suoi discepoli, sono coloro che ascoltano la parola, sono coloro che trovano in Gesù la loro ricchezza, la loro ragione di vita. Sono gli evangelizzatori, coloro che accolgono la parola e che poi la restituiscono e la accolgono come unica ricchezza, ecco, che trovano nella parola di Dio e nella relazione di abbandono e di fiducia a Gesù, la parola del Padre, trovano la loro sapienza. La condanna dei sapienti qui non è la condanna, per esempio, di coloro che hanno desiderio di conoscere, desiderio di imparare, di diventare sapienti, perché la sapienza è una forma d'amore, la sapienza è Dio. E dunque il sapere che è un sapere d'amore, il sapere di Dio, lo studio della parola di Dio, cercare di intuire, di interpretare, di entrare per quanto è possibile con lo strumento proprio della fede, l'intelletto illuminato dalla fede, è un atto d'amore. Pensate a San Tommaso d'Aquino, pensate a Sant'Agostino, ma ai tanti sapienti, santi che hanno investigato la parola di Dio come atto d'amore. La sapienza che Gesù condanna, e sarà la stessa sapienza di cui troveremo la condanna da parte di San Paolo nella prima lettera che rivolge ai Corinzi, alla comunità di Corinto, è una sapienza autoreferenziale, quella sapienza che viene da una scienza che gonfia l'uomo, ma che non è amore, che non produce amore, in qualche modo una forma di autosalvezza. Ecco, dobbiamo sempre fare questa distinzione, perché a volte noi troviamo alcuni che dicono: ma basta solo la fede. Certo, ma è una fede sempre ricca
ricca di un sapere che è il sapere della conoscenza dell'amato. Anche nella vita nostra quotidiana, nelle nostre relazioni, noi amiamo conoscere le persone che

amiamo e non ci stanchiamo mai di conoscerle, così come quando abbiamo una passione per qualcosa, ci viene naturale investigare, ci viene naturale studiare, conoscere sempre di più. L'amore è legato alla conoscenza. Più si ama, più si desidera conoscere. Allora, i sapienti, i veri sapienti, sono coloro che sanno che nulla possono conoscere senza l'amore e che l'amore è la prima e la più grande forma di conoscenza. Allora, il Signore esulta per tutti coloro che sempre, in ogni tempo, trovano in Lui la sapienza, cioè la regola da conoscere e da approfondire per sempre meglio vivere secondo la volontà del Padre, conformemente alla volontà di Dio. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Cioè, il Padre ha avuto benevolenza, cioè si è chinato su di noi attraverso suo Figlio e si è degnato, e in questo sta la benevolenza, si è degnato di farsi conoscere a noi. Dio non è rimasto nei nostri confronti nell'oscurità, ci ha illuminati, per quanto è possibile essere illuminati nella nostra condizione umana, ma ci ha illuminati attraverso Gesù, che è la luce, che è il rivelatore del Padre. Allora, nella condizione di ciascuno, è dato a ciascuno entrare sempre di più per mezzo della fede e per mezzo dell'amore nella conoscenza amorosa, amorevole di Gesù e del Padre, della Trinità, nella preghiera, nella parola di Dio ascoltata, custodita nel cuore, meditata nella preghiera. Noi cresciamo nella sapienza, perché cresciamo nella conoscenza di Dio e quindi siamo capaci di meglio conformare, orientare la nostra vita secondo il disegno stesso che Dio ha per noi. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, eccolo il rivelatore del Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Cioè la conoscenza del Padre passa attraverso la conoscenza del Figlio, lui ne è la porta, ne è il rivelatore. E così c'è questa reciproca conoscenza del Padre e del Figlio che, grazie allo Spirito Santo, diventa anche la nostra casa, la nostra relazione di conoscenza. Insomma, qui il Signore sta rendendo gloria al Padre per tutto il suo disegno di salvezza, che è un disegno di rivelazione, di comunione, di conoscenza. Dio non ha voluto restare nell'oscurità, ha voluto intrattenersi con noi come con amici e come con figli. Questo è il motivo dell'esultanza di Gesù ed è anche il motivo della nostra gioia. Allora, la nostra preghiera davanti a questo Vangelo diventa una invocazione allo Spirito Santo perché sempre di più ci conduca al volto del Figlio, al volto del Padre, e che in questa visione del volto noi possiamo trovare la vera sapienza, possiamo crescere nell'amore per amare la volontà di Dio, per fare dunque la volontà di Dio come figli che amano e non come schiavi che obbediscono ad una legge per paura di essere puniti. Entriamo nell'esultanza del Figlio e che lo Spirito Santo ci renda sempre di più piccoli, cioè sempre più discepoli, maggiormente amanti di essere stati scelti, chiamati ad essere discepoli di Gesù, ad essere coloro che pongono i propri passi sulle sue orme stesse. In questo diventiamo sapienti, come dice San Paolo ai Corinzi, laddove noi troveremo come unica sapienza Cristo e Cristo crocifisso. Venite a me,
Voi che siete stanchi, che siete affaticati, e prendete il

Certo, per la maggior parte delle persone giovani, diciamo così, parlare di gioco potrebbe essere qualcosa di poco familiare, ma certamente per le persone più anziane il gioco suscita dei ricordi forse dei propri genitori, dei propri nonni. Paesaggi e ricordi di campagna o anche di montagna, là dove le persone molti, molti anni fa non avevano magari ancora grandi trattori, grandi mezzi per lavorare la terra e quindi si servivano ancora dei buoi, degli animali. E il gioco quindi era una cosa molto, molto comune. Pensate che io ho un vago ricordo di una casa vicino dove abitavo io, che avevano delle mucche dove io andavo. Il pomeriggio, ecco, andavo il pomeriggio con un contenitore per prendere il latte, che poi sarebbe stato il latte che avremmo bevuto il mattino dopo. E quando andavo, io ricordo che c'era appeso sulla parete di questa stalla un grande giogo. Ed è il giogo quindi il protagonista di questo commento al Vangelo di questa domenica. Ho scelto allora un'opera d'arte, un dipinto di Giovanni Segantini che è conservato oggi a Basilea, un dipinto del 1888 al luogo di abbeveraggio, conosciuto anche come Mucche nel Giogo. Guardate che serenità questo paesaggio, come tutti i paesaggi che sono dipinti da questo artista, una grande pace. Sullo sfondo le montagne e il cielo che danno un colore che fa risaltare ancora di più il verde dei prati e poi la pace di questi animali che vanno ad abbeverarsi. Vedete una capacità di trasmettere la serena quiete di una giornata di lavoro in un clima, in un respiro di serenità. E vediamo allora il giogo più da vicino. Già nella Sacra Scrittura, per esempio, il giogo è il segno della liberazione. Quando il Signore vuole dire ad un popolo schiavo che sarà liberato, il Signore dice per mezzo del profeta: io spezzerò il giogo dell'oppressore. Perché il giogo è questa, lo dico a beneficio dei più giovani, questa barra di legno legata da grandi ferri con la possibilità di unire due animali insieme, ecco, sotto lo stesso giogo, cioè sotto lo stesso legame. In fondo, giogo, coniuge rimandano alla stessa radice. Quindi il giogo è segno di liberazione insieme, perché il giogo dice più elementi che sono tenuti insieme da questo legno. Ecco. E poi il giogo appunto dice fare strada insieme. Le mucche legate dallo stesso giogo, i buoi che aravano legati dal giogo, dovevano essere molto attenti e chi li guidava doveva aiutarli a tenere lo stesso passo, la stessa direzione. Cioè il giogo ti chiede di avere orecchio simbolicamente più per chi fa strada accanto a te che per te stesso, cioè devi misurare il passo, misurare tutto di te in modo che sia coerente con chi ti sta a fianco. Allora prendere il giogo di Gesù significa prendere lo stesso passo del Signore, gli stessi sentimenti, lo stesso passo, lo stesso sguardo, per fare la stessa strada allo stesso modo come la fa lui. E in questo noi troviamo la serenità, troviamo la pace e la liberazione.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: So. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margine della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni. È la madre a crescerlo e a educarlo, nonostante l'ostilità del fratellastro, figlio del primo matrimonio del padre, che non vuole che Giovanni studi nonostante dimostri un'intelligenza non comune.
1: Certamente la figura fondamentale nella vita, nell'esperienza di Giovanni Bosco, è la persona della mamma, una donna eccezionalmente buona ma anche molto energica, che accolse volentieri e difese la vocazione del figlio, anche se non mancò di esprimersi con lui molto severamente sulla vocazione al sacerdozio e su quello che dal figlio si sarebbe aspettata una volta divenuto prete.
2: In povertà sono nata, in povertà sono vissuta, voglio morire in povertà. Se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò neppure a farti visita.
1: Di questa espressione della mamma, se tu diventassi ricco non verrai mai a casa tua, e ci sarà una conseguenza molto, molto, molto bella, molto tenera. Un giorno, quando Don Bosco sarà attorniato da tanti ragazzi, è veramente affaticato, stanco, dirà alla mamma: mamma, come vedi non sono ricco, sono povero, carico di debiti e responsabile di tutti questi ragazzi, vuoi aiutarmi? E la mamma andrà a vivere col figlio.
3: Te la senti di venire con me a Valdocco?
4: Cosa? Stai scherzando? Che cosa potrei fare io per loro?
3: Quello che hai sempre fatto, crescerli e dargli il tuo amore, come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te?
1: Per merito della Divina Provvidenza, come spesso accade, proprio nei momenti difficili si assiste a una fioritura di santi, soprattutto in Piemonte. Si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale. Basta ricordare, oltre Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora, che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio, una vocazione difficile perché è osteggiata dal fratellastro, che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici, ma questo determinerà il suo destino.
4: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.
5: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
4: E dimmi, com'era?
5: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
4: E poi?
5: Te l'ho detto, era un po' strano.
0: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano. Non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere, usando pugni e parole.
1: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve, e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare, quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
0: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: diventerai un pecoraio. Mia madre, chissà che non abbia a diventare prete. Antonio malignò. Sarai un capo di briganti. L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere ai sogni. Io ero del parere della nonna. Tuttavia quel sogno non riuscii più a togliermelo dalla mente.

Sono molti i lavori che affronta. Possiamo dire proprio che quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è piuttosto avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe e di statura, potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente diventare sacerdote. Quando diventerà

0: prete e diciamo resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa dei signori, cosa diciamo mestiere molto desiderato al tempo. Deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente, la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo da riuscire a vincere la sfida con un saltimbanco professionista.
2: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi, siamo un po' devoti al Don Bosco perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
3: Non se ne può più. Tutte le domeniche la stessa storia.
4: Sapete che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline perché era qualcosa di buono da mangiare, era la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e è stato tramandato, è capitato a me, l'ho scelto io.
0: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
5: Siamo a metà 800, in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
0: Dalle valli sono centinaia di ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualche soldo, e molti finiscono sulle strade. Molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità si fa, è intelligente, si fa opera, opera sociale.
1: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla marchesa di Barolo, la serva di Dio Juliette Colbert, che già aveva fondato il rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia. Poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno, comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi la tettoia Pinardi

0: Nardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei Salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
1: L'oratorio è la sua persona, l'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui. Nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare con i ragazzi Giovanni Bosco è capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni diciamo così quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano di essere amate.
2: Carissimi salesiani, figli del Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità evangelica del suo metodo pedagogico e rilancerete tra i giovani la sua preziosa eredità. Il suo messaggio educativo richiede di essere ancora approfondito, adattato, rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
3: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato.
4: Sì!
3: Benvenuti a Valdocco!
1: I discepoli di Giovanni Bosco si chiameranno Salesiani. La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei Salesiani.
5: La congregazione dei Salesiani

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliero.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi conto del bisogno che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale, dove le sue trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo, proprio le nozioni fondamentali della cultura cristiana. E diciamo, i suoi nemici, diciamo, un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata soprattutto da questa attività, diciamo, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione della mente, l'educazione del cuore.
2: Ha salvato decine e decine di bambini, di ragazzi, da situazioni difficili come ancora oggi ci sono per le strade. E credo che di Don Bosco avrebbe bisogno molti di Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. Noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere, aver fede o non aver fede. Ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi sicuramente è lui.
0: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
1: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, diciamo, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte e ebbe molte resistenze, molti rifiuti. Dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico. E fino al punto che, quando, diciamo, le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.
3: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
1: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno due volte con Vittor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui, ottenere una vera, la confessione di un vero desiderio, di un vero desiderio di Dio. Con gli altri uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio, che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo. Si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, diciamo, le personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: ma tutti sotto la bandiera del Papa per salvarsi l'anima. Un'altra nota, diciamo, cara del suo temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili per i suoi ragazzi. E così, con una battuta, con un gesto simpatico, riusciva a farsi aiutare, a far aiutare e amare la sua opera.

0: Don Bosco aveva 72 anni quando, stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
0: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia, nella maggior parte degli stati europei e in molti del Sud America, con oltre 1000 religiosi. Oggi i salesiani sparsi in tutto il mondo sono oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
2: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava, contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
3: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla vostra autorità. Sono nelle vostre mani.
2: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo quella canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
1: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
0: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
2: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: Tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, da Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
0: Io sono Don Bosco. Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Siamo pronti. Se te sei pronto, inizia.
11: Sì.
10: Allora,

E se Dio fosse capace di rendermi felice anche in questa strada? Se Gesù fosse capace di riempirmi il cuore anche in una vita che non riesco a immaginare? Il terrore e il fascino al tempo stesso.

Papà e mamma hanno una storia meravigliosa. Siamo tre fratelli e due sorelle. Quando noi siamo nati, papà ci ha un po' introdotti tutti alla vita della musica, perché lui stesso si è diplomato in pianoforte, si era già laureato a suo tempo in economia e commercio, quindi è un'attività, una vita molto, molto intensa. E questa passione per la musica l'ha trasmessa, l'ha contagiata a tutti quanti noi. Dai miei 12 anni papà cominciò a organizzare concerti invitando artisti che venivano soprattutto dall'Unione Sovietica, e quindi tanti artisti passavano per casa e noi passavamo le serate ad ascoltare pianisti, ascoltare musica, così. Parallelamente a questo però c'era anche, ed era molto importante, c'era l'esperienza della fede, per cui il rapporto con Dio è sempre stato molto facile, molto naturale, molto spontaneo. La sera, tutte le sere, si dicevano le preghiere tutti quanti insieme, nella stessa stanza. All'inizio la musica non mi interessava, ero molto piccolo, avevo 6 o 7 anni, studiavo con questa insegnante che aveva una grande pazienza con noi, ma con nessuna voglia. Superato il primo esame di teoria e solfeggio in conservatorio, ho avuto il permesso di smettere per un anno e quindi ho potuto giocare a tennis. Dopo quell'anno però ho ripreso il pianoforte, sempre perché papà insisteva su questa cosa. E tra molte lacrime ho lasciato la racchetta, però ho cominciato a studiare con un uomo straordinario, il quale mi ha portato dentro il mondo straordinario, magico, della musica. Essendo anche un adolescente un po' introverso, la musica invece mi permetteva di avere un linguaggio con il quale potevo esprimermi attraverso le musiche di Mozart, di Chopin, eccetera. Però poi erano sopravvenute anche tante difficoltà dentro di me, anzitutto la grande tensione emotiva legata ai concerti, il bisogno sempre di primeggiare, di essere migliore degli altri, questa mentalità competitiva in una persona molto emotiva come me avevano dei contraccolpi forti. Ma soprattutto era successo che mi ero innamorato, e questa vicenda è iniziata con un certo favore, con qualche possibilità, in realtà poi è miseramente naufragata. Questo però mi ha profondamente afflitto, ecco, sono entrato in un momento di tristezza, quasi di depressione. È successo che una sera papà è andato a sentire un concerto da un suo amico, c'era un pianista francese giovane, bravissimo, e alla fine hanno parlato un po' di Parigi, del conservatorio, delle scuole di Parigi, dei maestri di Parigi. Quando mio padre fa a questo pianista il nome di questo insegnante, lui conferma che è la migliore insegnante del conservatorio di Parigi. E papà, il mattino dopo, quando mi sveglio, mi dice: ma Carlo, cosa ne diresti di andare a Parigi? C'erano due realtà molto forti dentro di me. La prima, stavo male e dicevo: magari a Parigi succede qualcosa. Non so che cosa, ma ho 22 anni, posso giocarmela, insomma. E in secondo luogo, l'altra cosa che sentivo molto forte, ma era molto personale, sentivo che Parigi era la risposta di Dio alla mia preghiera. La nuova insegnante mi ha indicato un college per musicisti appena costruito alle porte di Parigi. Ciascuno aveva un monolocale indipendente, chiavi di casa. Ero il primo italiano che arrivava, quindi c'era una grande curiosità in una comunità di questo genere. Sono stato accolto con molta simpatia e avevo un grande bisogno, una grande sete di amicizie, e sono rimasto là per 3 anni.

Di fatto, a conclusione dei miei studi a Parigi, alla fine del terzo anno, mi ero iscritto a un concorso internazionale a Milano, al Teatro alla Scala, però portavo questo concorso anche dentro la mia preghiera, chiedendo un po' al Signore di capire anche dal risultato del concorso quale fosse la mia strada, perché non ero del tutto persuaso che fosse veramente soltanto la musica. In realtà il risultato del concorso fu molto chiaro, perché fui eliminato subito, alla prima prova in cui suonai. Per me fu uno shock molto violento, quasi un incubo, sembrava impossibile, anche perché poi capivo che, finito questo concorso, dovevo rientrare da Parigi. E sono andato a fare un corso di perfezionamento con un insegnante che era nella commissione del concorso. A Ravenna è successo qualcosa di nuovo. Al mattino andavamo a studiare alla scuola musicale e lungo il tragitto dalla pensioncina dove abitavamo fino alla scuola c'era una grande chiesa sulla destra, molto molto grande, si chiamava Santa Maria al Porto. E io entravo in questa chiesa e dicevo il rosario. E lì succedeva una cosa nuova. Avvertivo che io pregavo, ma anche Gesù parlava. E parlava non con delle visioni o con delle voci o con dei fenomeni particolari, ma riecheggiava nel mio cuore con grande forza una pagina del Vangelo, che è quella del giovane ricco che incontra Gesù. Quello che per me in quel momento era molto chiaro, era che quel giovane ero io. Ero giovane anch'io. Ricco, sì, ricco più che dei soldi del papà, soprattutto ricco dei miei tesori, i miei amici di Parigi, dei miei sogni personali, insomma. Capivo che il Signore mi proponeva una cosa nuova. O scegliere il mio sogno o il sogno di Dio su di me. E capivo che i due sogni non coincidevano. Poi un giorno ero in casa mia, stavo suonando perché dovevo preparare un concorso, un concerto, però non riuscivo più a suonare. Sono andato in camera mia, mi sono chiuso lì, ho detto io esco di qua solo quando ho deciso. E in quella stanza, nel buio della stanza, quando hai l'impressione proprio che il Signore è lì davanti a te, che ancora un po', se allunghi una mano lo tocchi. Ecco, quella sera ho detto a Gesù di sì. Un sì piccolo, però deciso. Dopo un certo periodo di ricerca, ho preso contatto col seminario di Milano per verificare se fosse questa la mia strada. Mi sono accorto che ero felice, stavo molto bene. Egli prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Il giorno dell'ordinazione ero molto emozionato, sentivo che quel sì che avevo detto a Gesù vari anni prima e trovavo una conferma definitiva da parte di Gesù nella mia vita. E questa era la certezza che Gesù suggellava quel sì e che era confermato dalla Chiesa. Questa è stata la grande certezza che continua ad accompagnarmi ancora adesso. Spesso si dice che il nostro è un lavoro. Io non lo interpreto esattamente così. Mi accorgo che è proprio un servizio dentro la comunità. E questo servizio è reso possibile perché c'è un grande amore della Chiesa, la Chiesa fatta di fedeli, di persone, che non soltanto con la preghiera, ma anche concretamente, partecipa e rende possibile la nostra vita. E mi accorgo quindi che tutto quello che io svolgo è sempre sostenuto, no? da questa grande famiglia, grandissima famiglia che è la Chiesa, e dalla donazione di molti, dalla generosità dei cuori di molti, dei cristiani che sanno benissimo che la Chiesa ha bisogno di essere accompagnata anche molto concretamente in questo modo. Per cui lo sento proprio come un'offerta che rende possibile il mio ministero, non tanto come un dovere, ma come un gesto d'amore nei miei confronti e nei confronti della Chiesa universale. In questi anni ho scoperto di essere infinitamente amato dal Signore, in tutto quello che io sono, di essere molto valorizzato. L'esperienza con Lui mi ha permesso di diventare sempre di più me stesso e non ha oscurato i miei punti deboli. In questo sperimento una misericordia sconfinata e questo mi rilancia giorno dopo giorno, no, nella vita
che il Signore mi chiede di affrontare e di vivere. È un'esperienza particolarmente entusiasmante, forte, difficile a volte, però umanamente molto molto ricca, per cui sono infinitamente grato.

In famiglia credo sia stato per loro un colpo quando ho detto della mia decisione di venire a Roma per iniziare il seminario. Come si dice, un fulmine al ciel sereno, perché non credo se l'aspettassero. Da bambino ero, si può dire, una peste, veramente, credo ingestibile. Ne combinavo di tutti i colori, ne ho combinati di tutti i colori, insomma. Ricordo un episodio di aver dato, eravamo tanti bambini, a mia cugina, facevo finta di mangiare una caramella e ho dato, invece era una pallina di naftalina che non so come avevo tra le mani. E quindi la mise in bocca, poi dopo si mise a piangere, la mamma mi rincorreva con questa scopa per tutto il giardino. I maestri dicevano sempre, suo figlio è molto intelligente ma svogliato. Io subito dopo gli studi faccio il servizio militare in Marina. Ricordo ero a Cagliari e scendendo per una strada ho visto questa scena in una parrocchia collegata a un centro delle suore di Madre Teresa e questa scena mi ha colpito molto nel vedere nel loro sguardo con quanto amore e con quanta solarità accoglievano questi poveri, no? Bisognosi. E ricordo mi sono chiesto cosa che spinge queste, no? Queste giovani suorine a donarsi in questo modo, ma avere tanta serenità e direi a volte, no, dalla santità, ecco, quello si percepiva.

terminato il servizio militare di leva all'età di 22 anni, continuo a lavorare insomma, in attività in ambito alberghiero e poi dopo, tra i tanti concorsi, provo quello anche in Marina come maresciallo della Marina.

di indicarmi lui la strada. E all'inizio non è stato semplice, non è stato semplice perché non solo perché magari non si è compreso, perché chi non ha la vocazione non comprende, no? Però poi il Signore ti indica la strada, ti dà la forza. Un cappellano a bordo anzitutto è parte integrante dell'equipaggio di cui entra a far parte, fa la vita di bordo, è a pieno titolo uno dell'equipaggio e diventa una grande famiglia comunque. Si instaura da subito un buon rapporto, un bel rapporto. Tra le tante attività che ho fatto, una in particolare è quella con le unità della Marina, quando si soccorrevano e si soccorrono ancora tuttora i migranti, un'esperienza forte, veramente molto forte. Quelle immagini dei migranti presi a bordo delle navi credo resteranno impresse nel mio cuore, nella mia mente, fino all'ultimo mio giorno. E non credo ci siano parole per dire lo stato d'animo. Ricordo il primo impatto e quello, ricordo che piansi, veramente piansi, e ricordo che un maresciallo mi diede una pacca, penso io che dovevo dare conforto a loro, no? Per me era la prima volta. E, però veramente si vede la sofferenza, ecco, la sofferenza degli innocenti. Papa Francesco torna spesso su questo aspetto, sul grido di queste persone, e ci dobbiamo, credo, interrogare sulla nostra società, sul nostro modo di fare. Io ho preso la decisione di entrare in seminario dopo aver consultato tanti sacerdoti, ma le loro risposte, come dire, non mi erano poche, perché comprendo che la risposta veniva da me, dal profondo di me stesso, e quindi mi sono messo in ricerca profonda, in preghiera, e facendo anche delle ricerche sulla vocazione. In quel caso, in quell'occasione, ho scoperto l'esistenza del seminario, che contattai, sono capo Aiello, ricordo rispose il vice rettore, e disse: ma voi fate le settimane vocazionali? Sarei interessato. E di lì, dopo 2 mesi, mi contattarono per dirmi il calendario degli incontri vocazionali, e di lì poi è nato tutto. La cosa che ricordo, dicevo al padre spirituale, che ora è rettore del seminario, il buon Don Maurizio Ferri, dicevo: ho paura di non farcela negli studi, perché ero una capra, no? Nel senso che non ero uno studioso, insomma, non mi applicavo tanto. Quindi, e lui diceva: non ti preoccupare, che ce la farai, insomma, se questa è la tua strada. E così è stato. Qualche esame l'ho dovuto ripetere, tipo greco, latino, però insomma è andata bene.

giorno dell'ordinazione, una delle cose che ricordo con più piacere, a parte il grande giorno, si può ben immaginare, di frastuono, no? Cioè si è frastornati dalla celebrazione, ma anche da persone che non vedi, parenti, da tanto tempo. E ricordo c'erano i miei compagni del corso Marescialli che in modo del tutto inaspettato mi hanno regalato una casula mariana. Io sono stato ordinato il 13 maggio del 2013 e dunque veramente mi ha colpito questo loro dono e la custodisco veramente con tanto affetto. E quando celebro la memoria della Vergine Maria penso a loro, anche a loro, sono nella celebrazione e nelle mie preghiere.

parrocchie sono importanti. Penso ad esse come, siamo in ambito marinaro, marinaresco, come a una nave. E una nave per muoversi, per andare a largo, per navigare, ha bisogno, no, di sostentamento, ha bisogno di carburante, ha bisogno di viveri. La barca anche si ferma durante il suo andare, no, di porto in porto. E di porto in porto che fa? Acquisisce viveri, c'è proprio l'imbarco viveri per sfamare chi è a bordo. E così anche le parrocchie, che sono le realtà su tutto il nostro territorio nazionale, hanno bisogno un po' di questo fare rifornimento viveri per gli ultimi, per i poveri, oltre che ad annunciare la parola del Signore. Si fa anche concreta. Sono felicissimo di essere sacerdote e lo sono anche tutti quelli che mi conoscono e che inizialmente magari erano un po' titubanti, come per esempio la famiglia.

0: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
6: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
7: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
8: Effettivamente piace.
7: No. Alla fine non è difficile.
6: No? Scola sta pasta, va?
9: Cioè, la telecamera va bene,
6: ecco,
9: qua.
6: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

Mentre l'auto ci porta dall'aeroporto al centro della città, Lima sfreccia davanti ai nostri occhi. Ecco dunque cosa è diventata quella che era considerata la splendida capitale delle colonie spagnole. Autobus sgangherati e sovraffollati, camion e auto che sfrecciano velocissimi, code interminabili. Un traffico caotico, disordinato, imprevedibile, parla del vero volto della capitale del Perù. Un tempo sfarzosa metropoli, specchio della potenza e della ricchezza della Spagna. Plaza de Armas, in tutta la sua bellezza, ricamata dai suoi palazzi, dai suoi monumenti, dalle chiese e dalle cattedrali che testimoniano l'anima profondamente cattolica della città, rappresenta tutto ciò che rimane dell'antico splendore coloniale. Le piazze, le grandi strade di Lima, ci parlano di una storia antica, iniziata con le popolazioni pre-incaiche, passata attraverso il dominio Incas fino alla colonizzazione spagnola. Le sue vie sovraffollate, piene di gente, di venditori ambulanti e costellate da una miriade di negozi, rappresentano il volto truccato di questa città, un volto che si è fatto bello per i turisti o per assecondare le esigenze politiche dell'attuale presidente. Basta poco per capire che l'antico splendore del passato, in realtà, è solo un lontano ricordo. I mercatini. Quelli si incontrano un po' ovunque, caratteristici e particolari, sono lo specchio fedele della composizione multietnica della città. In giro per le strade si muove un... I mercatini. Quelli si incontrano un po' ovunque, caratteristici e particolari, sono lo specchio fedele della composizione multietnica della città. In giro per le strade si muove un mondo variegato, fatto di suoni, forme e colori, di creatività, fantasia e passione. La fantasia di chi si inventa lavori precari per poter...

0: per sopravvivere, di chi ogni giorno deve inventare qualcosa per combattere con la miseria.
1: Nella capitale per le vie si nota fortemente il contrasto tra ricchezza e povertà, un contrasto che abbiamo potuto notare in tutte le capitali dei paesi del Sud America. Un altro aspetto che distingue questa città è il cielo plumbeo, un cielo coperto dalle nuvole per 9 mesi l'anno.
0: Un missionario salesiano ci accompagna e ci mostra il volto drammatico di una città sull'orlo del collasso.
2: Si può dire che la metà di Lima è fatta così, inconclusa. Molte di queste proprietà sono state occupate abusivamente, no? Sono state invase. E la condizione di questa gente è molto, molto precaria, perché alcuni di loro lavoravano nelle costruzioni, purtroppo la costruzione è andata giù, e altri lavorano come venditori ambulanti, hanno piccoli negozietti, qualcuno lavora in qualche fabbrichetta, però adesso è molto difficile per loro poter avere una posizione stabile col minimo per poter vivere.

0: Lima è una città ricoperta da un numero sterminato di baracche che si arrampicano sulle brulle colline alle spalle della città e si estendono ad una velocità impressionante ogni giorno. Li chiamano i Pueblos Jóvenes, popoli giovani. Nessuno sa quante siano esattamente le persone che vivono in queste baraccopoli fatte di capanne poverissime. Qui manca tutto, anche l'eucaliptus.
1: Questa è una delle baraccopoli che raccoglie un numero imprecisato di persone. Vivono in condizioni direi disperate, nessuna norma igienica, nessun servizio. Le case sono costruite con pezzi di legno, arrangiate, ci sono anche degli improvvisati negozi come potete vedere. Adesso ci stiamo avvicinando a della gente e cercheremo di chiedere a loro quali sono le loro condizioni di vita, come stanno.
0: Avevamo bisogno di case perché abitavamo precariamente, in stanze affittate. Ci siamo uniti in un gruppo di circa 50 persone e dal momento che questo terreno era libero abbiamo deciso di occuparlo. Dopo un mese ci hanno detto che questo posto aveva un proprietario. Allora abbiamo dovuto affrontare una causa in tribunale che è durata 3 anni.
2: Di che cosa vivete?
0: In sé la popolazione non ha un lavoro fisso. Alcuni lavorano qui nel campo, altri fanno i muratori. Nessuno ha un lavoro fisso.
2: Quali sono le vostre necessità più urgenti?
0: Il bisogno più urgente che abbiamo sono le fognature.
3: Dovremmo trattarci come fratelli, vero? Dove stiamo andando a finire? Qui basta poco per morire, basta scivolare in questa fogna, oggi o domani può toccare a me. Nessuno è libero di niente, signora, siamo liberi solo di morire.
4: Ci sono molte zanzare, molti insetti. Per i bambini ci vorrebbe più cura, più igiene. La verità è che ci vorrebbe una fognatura.
3: Con tanti sacrifici abbiamo costruito questa casa. Adesso voi ve ne andate con la vostra bella macchina. Ma ti piacerebbe, gringo, vivere qui al mio posto? Dimmi, ti piacerebbe?
0: Manca l'istruzione. Questi bambini non hanno neppure un locale sano in cui andare a scuola. Hanno soltanto una baracca di legno e terra. La città è divisa in 49 distretti.

0: stretti. Ha una popolazione che ha ormai superato i 9 milioni di persone ed è in continuo e irrefrenabile aumento, anche perché la gente, alla ricerca di un lavoro, abbandona i villaggi degli altopiani per concentrarsi in città. A Lima vive circa un terzo dell'intera popolazione del paese. Circa il 50% della gente, secondo stime ufficiali, vive in condizioni di povertà estrema. I peruviani sono una popolazione giovane, quasi la metà degli abitanti di questo paese ha meno di 20 anni. Qui l'analfabetismo raggiunge livelli gravissimi. Tra povertà ed ignoranza, a Lima, chi paga lo scotto di questa situazione drammatica sono i bambini e i giovani.
1: Che è il tuo nome?
2: Come ti chiami?
3: Mi chiamo Efraín.
1: Quanti anni hai?
3: 12.
1: Che vai a comprare?
2: Cosa ti compri con quello che guadagni?
3: Li do a mia mamma per comprare da mangiare. Da mangiare per i miei fratelli.
1: Ma
2: chi lavora nella tua famiglia?
3: Mio papà.
2: Hai tempo per giocare?
3: A volte. Quando vado a scuola durante l'ora di ricreazione, verso le 10 di sera.
2: Cosa ti piacerebbe fare da grande?
3: Il meccanico. Per riparare le auto e così aiutare mia mamma.

0: Questa è la notte di Lima, una notte inquietante, piena di luci, ma soprattutto piena di ombre. Qui, nei vicoli bui, tra il rumore di un traffico indifferente, esiste una realtà di cui non si vuole parlare, perché simbolo della mancanza e degli squilibri di questa società. È la realtà che questa notte, armati solo della nostra telecamera, stiamo andando a cercare, e ciò che vogliamo mostrarvi. È la vita disperata e crudele dei ragazzi di strada. Qui a Lima li chiamano los Pirañitas.
1: È quasi mezzanotte, le immagini che avete appena visto testimoniano una realtà crudele, una realtà che vediamo, che abbiamo incontrato per le vie di questa città, la realtà dei Pirañitas, giovani che lasciano le loro case e vivono di notte per le strade, dormono sdraiati su panchine, vivono di espedienti, di furti, si drogano. Questa è una realtà crudele che affligge Lima e che soprattutto testimonia il disagio di questi giovani che in questa città non hanno ancora un luogo in cui vivere.
2: El 14 de febrero del año 1993 fue una noche bastante
3: Il 14 febbraio del 1993 è stata una notte molto difficile, perché tutti i ragazzi della strada che si riunivano nella piazza Bolognesi erano inseguiti dalla polizia. L'obiettivo era quello di arrestarli. Io stavo guardando la strada dalla finestra del secondo piano. Quello che stava accadendo non era giusto. Sapevo che i ragazzi sarebbero stati portati in commissariato, dove li avrebbero maltrattati, picchiati. Allora aprì il portone della nostra casa parrocchiale e i ragazzi entrarono per nascondersi. Fu grazie a questo episodio che io riuscii a conquistare un poco della loro fiducia.
2: Uno ganò un poco di corazon di ellos per avergli fatto questo favore.
3: Da allora i ragazzi iniziarono a venire alla casa, si dava loro il cibo, potevano restare a dormire la notte anche solo sul pavimento, qui erano al sicuro.
4: Io non abito con mio padre e neppure con mia madre. Mio padre è come se non l'avessi mai conosciuto. Con mia madre sono vissuto solo fino a 9 anni. Dopo ho avuto problemi e sono andato a vivere per strada. Sulla strada ho trovato degli amici e con loro ho vissuto vendendo caramelle e pulendo macchine. Poi ho trovato altri amici e loro mi hanno insegnato a fare altre cose. Ho vissuto per strada da quando avevo 9 anni. Sono anche stato in altre case di accoglienza, ma non mi sono abituato. Così sono tornato sulla strada. Al mattino iniziava il nostro giro. Vedevamo le donne con le loro borse e le derubavamo, perché a volte non avevamo nulla da mangiare. E così facevamo ogni giorno.
5: Y así paramos durante todo el día.
2: La mayores dificultades que encontramos a veces es
3: Le maggiori difficoltà sono legate alla loro età, 13-14 anni. A quest'età i ragazzi iniziano a chiedersi perché la loro famiglia è così, perché una madre si è suicidata, perché un padre è in carcere, perché una madre si prostituisce. Inoltre si accorgono di non avere nessuno su cui contare. Fino a quando hanno 8-10 anni e per le strade chiedono una mancia alla gente, riescono a ottenerla. Ma i ragazzi di strada, los piranitas, di 14-15 anni, per la società non rappresentano più un problema, ma una minaccia. Allora invece di aiutarli li accusano, li denunciano, li calunniano. Praticamente succede sempre la stessa cosa. Entrano in carcere e dopo due giorni sono fuori. Non c'è una proposta sociale né a livello locale né a livello nazionale.
6: Serio.
0: Dinanzi a tutto ciò, i salesiani di Don Bosco cercano con tutte le loro forze di offrire a questi giovani una risposta concreta che, unita ad un progetto educativo e pastorale integrale, possa essere fonte di speranza e di rinnovamento per la gioventù di questo paese. Nel cuore di quel formicaio che è Lima, dove la criminalità e la tossicodipendenza, i furti e gli omicidi sono all'ordine del giorno, i ragazzi di strada hanno un posto dove andare quando cercano un sostegno materiale e morale. È una casa salesiana, una casa aperta a loro. Qui trovano una famiglia, qui hanno la possibilità di crescere, di vivere, di studiare, di costruirsi un futuro. La porta è sempre aperta e ogni volta che un figlio entra nella casa di Don Bosco è un giorno di festa.
3: Ci siamo posti il problema di occupare il loro tempo libero attivando iniziative sportive, organizzando passeggiate, però ci stava molto a cuore anche la loro preparazione professionale. E allora abbiamo iniziato a cercare dei laboratori dove potessero prepararsi per il lavoro. E così stiamo lavorando e migliorando sempre di più l'esperienza. Adesso abbiamo 30 ragazzi che vivono come interni in una casa che abbiamo adattato per loro, perché prima era un deposito. Hanno due stanze dove fanno i compiti e si riuniscono, e una dove dormono.

Questi sono i missionari salesiani, padri a tutti gli effetti. Padri che la notte escono a cercare i ragazzi che non sono ancora rientrati, che si arrabbiano e strillano perché non sono stati ascoltati, che si preoccupano, che perdonano, che amano. Ci hanno detto, i giovani, i ragazzi, i più poveri, i più soli, i più emarginati, sono la nostra missione, sono la nostra parte migliore. Loro sono i nostri figli, i figli di questo mondo, sono il futuro, il 2000 che è ormai arrivato e che chiede proprio a questi ragazzi di essere costruito.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 allacciamo il grembiule e accendiamo i fornelli e siamo pronti a cucinare con voi e per voi insieme al nostro chef Fabio Cinelli, buongiorno.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E ci sono come sempre i nostri assaggiatori dalla Sicilia e da Brescia, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno chef e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Amiche e amici a casa, sono certa che sarete curiosi di scoprire insieme a me qual è la prima ricetta che preparerà oggi il nostro chef per noi. E allora glielo chiedo, Fabio, che cosa stai facendo?
1: Facciamo un flan di zucchine con burrata e gelato alla menta.
0: Mamma mia, che accostamento particolare! Burrata e gelato con un flan di zucchine. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti per scoprire insieme a voi come è fatto questo flan di zucchine con burrata e gelato alla menta. Occorrono per il tortino una zucchina, due patate, 150 g di burrata, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. E per il gelato 50 g di menta, un cucchiaio di amido di mais, 160 g di latte condensato, 250 ml di panna da montare. Oh, chef, iniziamo da questo flan, diciamo.
1: Da questo flan, sì.
0: Che vedo in monoporzione.
1: In monoporzione è molto più carino, aggraziato, anche pratico, e quindi il risultato secondo me è molto più gradevole.
0: Io stavo quasi per chiamarlo tortino, ma in realtà è un flan perché è più soffice.
1: Sì, rimane un pochino più soffice perché creiamo all'interno questo cuore morbido.
0: Infatti, un cuore morbido con queste zucchine che vanno a fare, a rivestire questo stampo. Spero che le nostre amiche a casa si siano procurate un po' di stampini, perché tu spesso ci proponi delle monoporzioni.
1: Sì, perché mi piace proprio, te l'ho detto, insomma, mi piace proprio il concetto della monoporzione.
0: E anche alla nostra Sonia piace la monoporzione, ma per ragioni diverse. Lei, per essere certa di avere soltanto una porzione e non indugiare poi in non mangiare troppo, invece il nostro chef perché conserva bene poi in una monoporzione tutto il sapore.
2: Beh, sono anche più comode nel caso uno volesse congelare, adesso non è questo il caso specifico, però nel caso in cui uno volesse congelare un piatto che ha preparato è più comodo avere le monoporzioni. Così si regola a seconda dei commensali, della
0: Poi,
2: quantità di commensali.
0: Si può sempre interpretare, perché anche per Luigi la monoporzione va bene. L'intera porzione
1: esatto, diventa mono.
0: Grande. L'importante è quello, vero?
3: No, anche io faccio le monoporzioni e con le zucchine faccio delle monoporzioni con all'interno un cuore di gorgonzola.
0: Anche, starebbe benissimo. Sì. Invece il nostro chef ha scelto la burrata.
1: Abbiamo scelto la burrata.
0: E che cosa fai?
1: Vabbè, le nostre zucchine le abbiamo tagliate sottili, le abbiamo grigliate e poi le abbiamo poste all'interno del nostro stampo, da monoporzione, in maniera tale da foderarlo e lasciarne però una parte che fuoriesca, perché poi ci servirà per richiuderlo su se stesso.
0: Poi riempiamo con le patate.
1: Patate.
0: E dobbiamo andare velocemente al forno, perché devi farci vedere anche come preparerai il gelato.
1: Come faremo il gelato.
0: E quanto tempo dovranno stare nel forno questi fantastici flan?
1: 15-20 minuti, sempre una questione di...

0: di forno, amiche.
1: Quella è la burrata?
0: Questa è la burrata.
1: Che va dentro il flan?
0: Dentro il flan.
1: Sarà questo cuore morbido di questo flan e insieme alle patate viene abbracciato da queste zucchine che foderano lo stampo e poi vanno a richiudersi. Non è difficile, ci vuole un po' di precisione,
0: esatto,
1: un po'
0: diciamo
1: di pazienza.
0: Che la nota che andiamo ad aggiungere sarà proprio il gelato.
1: Il gelato, che è aromatizzato con una
0: salsa
1: particolare.
0: Noi abbiamo, sì, con la menta che abbiamo messo in infusione.
1: Vedo che
0: all'interno,
1: anche
0: ora
1: si
0: inventò e lei andrà in forno, arriveremo anche al gelato, vi spiegheremo, come dicevo, come l'abbiamo realizzato e perché abbiamo dato luogo all'infusione di menta e avremmo potuto usare tranquillamente dello sciroppo di menta, però la nostra preparazione è salata, per cui non...
1: Vuoi mettere, quindi, fare poi una cosa fatta proprio lì per lì, fresca, con la giusta quantità, a seconda del tuo desiderio di come...
0: Io avevo pensato oggi di far desiderare un pochino questo tortino ai nostri assaggiatori, per cui lo assaggerete dopo, perché noi ne montiamo uno e molto rapidamente andiamo ad infornare.
1: È un giro d'olio naturalmente.
0: Sì, aggiungiamo un giro d'olio di quello buono, mi
1: raccomando.
0: In modo
1: che non si secchi poi la superficie anche, che lasci un po'... insaporisca le zucchine che sono in superficie. Vado a metterlo in forno, hai già regolato la temperatura?
0: Regolato la temperatura, tranquillamente, i tempi abbiamo detto 15-20 minuti.
1: Bene.
0: E... ora iniziamo con il nostro gelato, liberiamo un pochino.
1: Guarda come sono brava, già che andavo al forno sono passata al frigo e ti ho preso la panna montata. Sono stata brava?
0: Fantastica, no brava, fantastica.
1: Eccola qua, perché adesso... passiamo alla preparazione del gelato. La burrata è finita nel cuore del nostro flan con le patate, le zucchine ed è in forno. Invece l'infusione di menta ha fatto il suo tempo.
0: Il suo tempo, difatti rimuoviamo la menta e manteniamo soltanto quello che è il liquido di infusione.
1: Quanto tempo più o meno ci vuole? Perché ti sei tu portato avanti, però diciamolo alle amiche a casa.
0: Non meno di 40 minuti.
1: 40 minuti in infusione.
0: Con una temperatura fra i 70 e gli 80 gradi dell'acqua. Non deve bollire, assolutamente.
1: Altrimenti sì, e poi diventa amara forse, vero?
0: Già la menta tenderà a un gusto abbastanza intenso, amarognolo, ma noi non vogliamo aggiungere assolutamente il zucchero.
1: Bene.
0: O sciroppo di zucchero.
1: Volevo chiedere a Luigi se lui fa il gelato a casa. Tu lo fai, Luigi?
2: Allora, il gelato ho provato a farlo, però voglio dire che il gelato gastronomico è una ricetta abbastanza recente, si fa negli ultimi anni, è una cosa un po' d'avanguardia nella cucina e si utilizzano questi cibi salati, fra cui anche i formaggi, a volte le carni, il parmigiano o del prosciutto, e è bello l'abbinamento del freddo con poi gli altri
1: le altre
2: cose che accompagnano questo gelato, anche il panino col gelato
1: il panino col gelato non posso non chiedere alla mia amica Sonia la brioche con la granita palermitana.
3: La brioche col tuppo con la granita,
1: tuppo, certo.
3: Sì.
1: È buonissima, che poi infatti quando ero piccola mio padre mi dava sempre il tuppo perché poi lui si mangiava tutta quanta la brioche con la granita, ma io andavo a prendere il tuppo e lo inzuppavo
3: nel gelato o nella granita,
1: che
3: buonissimo.
1: Bontà, poi gelato al pistacchio, buonissimo. Allora andiamo avanti velocemente.
0: Allora abbiamo aggiunto alla nostra infusione, liquido di infusione, dell'amido di mais. Abbiamo mescolato con attenzione che non si siano formati i grumi e lei deve andare, siamo sempre intorno ai 40-45 minuti, deve praticamente addensarsi. Questo tempo non ce l'abbiamo in questa sede.
1: E quindi pronto. Invece fammi vedere come fai sto gelato, perché vedo che hai del latte condensato.
0: Sì, ricordi il latte condensato?
1: Io mangiavo cucchiaiate, oppure sopra le fette biscottate. La merenda preferita era banana con il latte condensato.
0: Allora, panna che abbiamo già montato e mantenuta in freddo.
1: Aggiungiamo il latte condensato direttamente alla panna montata, poi, mamma mia, mi sta venendo la
0: colina. E poi quella che è la nostra riduzione
1: di menta.
0: Di menta.
1: Quindi è un gelato alla menta particolarissimo. Dopo deve però riposare.
0: Almeno 2 ore in freezer. Ecco, questa è l'indicazione per prepararlo. Il colore sarà un bianco un po' opaco.
1: Un po' opaco.
0: Se volete caratterizzarlo, non

0: escludete l'utilizzo dei coloranti alimentari,
1: che sono comunque sicuri.
0: E così possiamo scegliere anche la tonalità.
1: Esatto, quindi un gelato alla menta potete farlo diventare più verde utilizzando dei coloranti alimentari. Questo
0: andrà coperto con una pellicola,
1: che io ho qua, riutilizzo quella di prima, e te lo vado a mettere in freezer o ci vai tu mentre
0: ci vado
1: io
0: mentre tu.
1: Annuncio ai nostri amici e alle nostre amiche a casa chi è l'ospite che viene a cucinare oggi con noi. È una calabrese doc che però vive da tanto tempo in Lucania e viene accompagnata da suo figlio Vito Buchicchio, un mio collega attore. Sto parlando di Giuseppina Mancusi. Vieni Giuseppina, eccoti.
2: Buongiorno
1: qua.
2: A tutti.
1: Buongiorno. Vieni Vito, vieni, vieni.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Il nostro
3: buongiorno.
1: Chef, come
0: buongiorno
1: vedete.
0: Buongiorno e benvenuti.
2: Buongiorno, molto lieta.
1: Ci ha preparato un flan di zucchine con burrata e gelato alla menta.
2: Immagino la bontà.
1: Dopo ve lo facciamo assaggiare. E aspettano di assaggiarlo anche i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi.
4: Ciao, buongiorno.
5: Benvenuti. Buongiorno.
1: Abbiamo una palermitana, un bresciano, qui abbiamo dei lucani doc. E ci hai portato, vedo Vito, una cosa molto interessante. Mi fai vedere prima questo. Questo è un libro di ricette,
3: sì,
1: che tuo marito ti ha regalato quando,
2: ci siamo fidanzati. Un libro di Sofia Loren è abbinato.
1: Perché voi siete sposati da 40 anni.
2: Sì.
1: E lui forse all'inizio, per essere certo che tu potessi fargli dei piatti lucani,
2: esatto,
1: essendo calabrese,
2: esatto,
1: ha pensato di regalarti questo. Ma tu l'hai stupito assolutamente,
2: certo,
1: perché sei una bravissima cuoca. E poi cos'è quest'altra cosa che hai portato, Vito?
3: E questa, diciamo, è la ricerca che ha fatto mio fratello.
1: La faccio vedere.
3: Sì, sul nostro nonno, che praticamente è stato nella Marina Militare Italiana, quindi per tanti anni è stato pluridecorato e per il suo servizio ha ricevuto 13 medaglie.
1: Che bello, mamma mia, un eroe.
3: Sì, sì, un eroe di guerra.
1: Un eroe di guerra.
2: La medaglia mauriziana e il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica.
1: E tuo fratello Giulio?
3: Mio fratello Giulio.
1: Ha fatto tutta questa raccolta ed è memoria storica della vostra famiglia.
3: Sì.
1: Quante cose abbiamo da raccontarci, perché Vito Buchicchio ha fatto con me uno spettacolo, Tre stremate e un maggiordomo, indovinate?
0: Tu facevi il maggiordomo?
1: No.
3: Io ero stremato.
0: Esatto, è per quello il maggiordomo.
1: No, io no, facevo la stremata e lui era un bravissimo maggiordomo.
3: Grazie.
1: Allora, sto prendendo gli ingredienti che Giuseppina ci ha portato direttamente, lei le aveva portati
2: lucani doc,
1: eccoli qua,
2: soppressata, salame, pecorino,
1: pecorino, abbiamo tutto qua e li abbiamo già tagliuzzati, ci siamo portati avanti perché adesso andiamo a mescolarli nella nostra coppa, chiamiamola la lucana. Noi li mescoliamo, mettiamo tutto insieme, vero?
2: Sì.
1: E nel frattempo vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola con Giuseppina, Vito e tutti noi. A fra poco.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
13: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
14: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
13: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo indaffaratissimi con questa ospite calabrese di origine ma lucana di adozione, la nostra Giuseppina Mancusi, che sta già preparando con della farina e delle uova sulla spianatoia qualcosa, mentre il nostro chef Fabio Cinelli la sta aiutando a fare un ripieno. Il figlio di Giuseppina, Vito Buchicchio, è andato a sedersi con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi e io sono pronta a chiedere alla nostra amica come si chiama questo piatto che stai preparando per noi. Perfetto, si chiama Pizza Rustica Pasquale Lucana. Oh, Pizza Rustica Pasquale Lucana, vado a leggere gli ingredienti così che anche voi possiate farla a casa. Per la pizza rustica Pasquale Lucana occorrono per l'impasto 500 g di farina di grano duro, 4 uova intere, 100 g di olio, 200 g di acqua circa. Per il ripieno 300 g di ricotta, 300 g di parmigiano e o pecorino, 500 g di toma, 4 uova sode e 400 g di salame nostrano. Ed è una pizza che il mio amico Vito, infatti, decantava già quando stavamo lavorando insieme. Ed è per quello che io ho detto, fai venire la tua mamma a cucinare con noi, così impariamo a farla e possiamo proporla anche noi durante le feste pasquali.
2: Devo dire che è molto richiesta in famiglia.
1: È molto richiesta. Sì. Ascolta, tu, Giuseppina, ti definisci una calabrese doc.
2: Sì.
1: Sei molto orgogliosa delle tue origini, però
2: certo.
1: Dici che hai un amore particolare per il Nord Africa.
2: Sì, perché in effetti lì è nato mio padre, ad Alessandria d'Egitto, anche i nonni. Per cui lui a 17 anni si è arruolato nella Marina Militare Italiana e di lì ha cominciato a viaggiare per il mondo.
1: E ci hai portato una foto della tua nonna Adelina.
2: Nonna Adelina e la nonna materna.
1: Ci hai portato questa foto e anche delle foto delle cucine nelle quali da bambina tu imparavi a cucinare.
2: Certo, perché quando ero piccola...
1: Eccola qui.
2: Ed ero una bambina, praticamente noi andavamo sempre in Calabria, perché viviamo a Taranto, e a trovare i nonni nelle feste pasquali, natalizie, e quindi ci si riuniva in famiglia proprio a tavola.
1: A tavola.
2: Quindi la cucina ha sempre accompagnato gli incontri familiari, la convivialità e quindi...
1: E in cucina si impara, chef, tu...
0: Sì, difatti stavo rivedendo quella foto, la famosa cucina economica.
1: La cucina economica.
0: Era fantastica perché era molto più completa delle nostre, perché c'era il forno, lo scaldavivande, c'era il bollitore, c'era veramente tutto, era completa.
2: Esatto, sì, sì.
0: E poi c'era quella cosa fantastica di una serie di cerchi concentrici che togliendoli si regolava l'intensità del calore. Era un qualcosa di stupendo.
1: Eh sì, anche noi, quanti ricordi, anche voi, Sonia e Luigi,
4: sì.
1: Quando eravate piccoli guardavate le nonne cucinare, le zie, le mamme.
4: Sì, sì, io mi ricordo proprio più o meno quel tipo di cucina che nonna Caterina e zia Flavia avevano nel retrobottega, perché loro avevano una tabaccheria a Palermo.
1: Ah.
4: E nel retrobottega c'era prima il salottino e poi la cucina in cui era presente una cucina come quella là, la cucina economica.
1: La cucina economica, e anche tu?
15: Anche a casa dei miei nonni c'era, e i cerchi concentrici servivano per le varie dimensioni delle padelle e mettevamo il paiolo e facevamo che cosa?
1: La polenta!
15: La polenta!
1: Ci hai portato un'altra, parlando di famiglia, un'altra bella foto della tua famiglia. Dove siete qui? Chi c'è in questa foto?
2: Qui il battesimo del primo nipotino.
1: Ah.
2: Infatti manca la mamma del bimbo.
1: E siete
2: mia madre, mio padre, la sorella maggiore ed io, che sono l'ultima.
1: Quanto ti ha insegnato la tua mamma a cucinare?
2: Beh, tanto.
1: E poi eri piccola, sei nata appunto, abbiamo detto, a Belvedere Marittimo, giusto?
2: Sì, sì,
1: poi
2: sì.
1: Dopo sei andata a vivere a Taranto con...
2: Sì, a 6 anni, perché fino a quando mio padre è stato imbarcato, io con le mie sorelle e mia mamma siamo rimasti in Calabria. Poi, quando papà ha avuto la sede definitiva a Taranto, siamo andati tutti lì, quindi ho frequentato tutte le scuole a Taranto.
1: E poi hai conosciuto il dottor Cosimo Buchicchio.
2: Esatto.
1: Era già dottore quando l'hai conosciuto?
2: L'ho conosciuto che si stava per laureare.
1: Quindi avete proprio...
2: A una settimana prima della laurea, Napoli.
1: Avete superato un sacco di traguardi insieme.
2: Sì, sì, sì.
1: E avete formato una bella... Ecco qua, la foto del vostro matrimonio, come siete belli,
2: sì,
1: mamma
2: siamo
1: mia.
2: Siamo a Cetraro, al San Michele di Cetraro, l'albergo sulla costa.
1: E ti sei, insomma, con lui unita in matrimonio, avete fatto 3 figli. 3 figli accolti con amore. Il primo è Vito, la seconda è Flora, un coltello.
2: Avere... Grazie.
1: La seconda è Flora e poi c'è Giulio.
2: Esatto.
1: E a Belvedere Marittimo, dove sei nata, quanto hai vissuto? Quanti anni?
2: 5-6 anni in realtà. Infatti ho ricordi senza mio padre, perché lui era sempre imbarcato all'estero.
1: Però sei stata testimone anche di una grande rivoluzione l'avvento della televisione.
2: Esatto.
1: Dove vi riunivate a vedere tutti quanti
2: la sera doppia. La sera doppia.
1: Quanti ricordi? Ecco qua.
2: La prima

0: La televisione del viale fu quella di mio nonno.
1: Eccovi qua, tutti.
0: E qui ricordi quando ci incontravamo l'estate, tutti i parenti da Roma.
1: Bene, tutto. Intanto stendiamo i dischi perché dobbiamo andare a farcire questa bellissima pizza con l'impasto, la farcia che ha preparato il nostro chef.
2: Posso
1: secondo tua indicazione.
2: Un coltello, sì, per favore.
1: Un altro coltello a te.
2: Grazie.
1: E la farina a te. Ecco qua, un altro poco di farina per stendere questa bellissima sfoglia. Faremo due dischi che poi saranno imbottiti con ogni ben di Dio proveniente proprio dalla Lucania. E mentre noi stendiamo e poi dopo dobbiamo farcire la nostra pizza rustica, vi volevo far vedere chi sta pensando la nostra Giuseppina da casa. Guarda un po' su quello schermo.
3: Ciao mamma, questa è la ricetta dei pancake che ti dedico per la colazione. Come ingredienti di cui abbiamo bisogno dobbiamo avere una banana che io precedentemente ho già schiacciato, un uovo, un cucchiaio di farina, un pizzico di bicarbonato, un goccio d'acqua se ne abbiamo bisogno per allungare l'impasto e un pochino di cannella. Uniamo l'uovo alla banana e andiamo a girare in maniera, diciamo, abbastanza veloce, così da amalgamare bene l'impasto. Poi uniamo la farina. Io al momento ho utilizzato la farina zero, però possiamo utilizzare anche la farina d'avena integrale, che è un po' più light. Allunghiamo con un goccetto di acqua e uniamo un po' di cannella, se piace. A me piace molto la mattina. Ed infine andiamo ad unire il bicarbonato, che sostituiamo al lievito. Quando salgono le bolle andiamo a girare il nostro pancake. Diciamo che il tempo di cottura varia da 1 ai 2 minuti. I nostri pancake sono pronti e li andiamo a guarnire con del miele e dei frutti di bosco. E buona colazione, ciao mamma!
1: Che buoni i pancake di Flora, ma li fa sempre?
0: Sempre, sempre.
1: Ma lei dove vive?
0: Lei in questo momento in Calabria, a Belvedere, mentre io sto a Potenza e
1: i ragazzi a Roma.
0: Siamo tutti.
1: Però quando vi riunite mangiate questa pizza buonissima.
4: Sì.
1: Chef, grazie perché ci ha aiutato nel fare l'impasto,
4: sì,
1: che ora noi andiamo a mettere sul primo disco che nel frattempo abbiamo steso nella teglia, il secondo anche lo abbiamo steso, ed è un dolce tipico pasquale. Tu la
0: Luca,
1: sai fare?
5: Purtroppo no, purtroppo no, è una cosa che non so fare, però guardando piano piano imparerò.
1: Non è difficile, oggi mamma ci ha fatto vedere molto bene come si fa.
5: Imparerò, prima o poi imparerò, per ora mangio, poi
1: certo,
5: imparo.
1: Bene, invece voi Sonia, Luigi, che pizza pasquale tipica, assomiglia un po' a quelle che si fanno anche da noi?
6: Esatto, io ho pensato al casatiello vostro, mi è venuto in mente il vostro
1: certo,
6: casatiello.
1: Certo, qui c'è oltre a tutti i salumi lucani, c'è anche la toma, c'è parmigiano, pecorino, ricotta, uova sode, ogni ben di Dio. E allora continuiamo a riempire e ci sono altri dolci o pizze tipici pasquali, lucani, che tu sai fare molto bene, Giuseppina?
0: Allora c'è il dolce proprio fatto con la ricotta, lo zucchero e il limone e ovviamente l'esterno è pasta frolla. Però io preferisco fare il salato che il dolce.
1: Immagino.
0: E poi la scarcella tipica che ricordo quando ero bambina si faceva in Calabria con l'uovo sodo e poi a forma di treccia
1: che
0: si faceva il biscotto.
1: Ma la scarcella ricorda qualcosa di siciliano,
6: sì,
1: vero Sonia?
6: Sì, condura con l'uovo.
0: Sì, sì.
6: Che è questo biscotto esterno all'interno del quale c'è l'uovo che poi diventa sodo perché si cuoce in forno insieme alla pasta del biscotto.
1: Buonissimo. Allora, la bucherello in modo che non si gonfi durante la cottura,
0: certo,
1: e si cuocia bene anche l'interno, si sigillano bene i bordi e devo dire che è proprio un piatto che fa anche ricordare la tradizione. Questo è un piatto tipicamente un coltello.
2: E soprattutto è un piatto unico perché di una ricchezza.
1: In realtà a Pasqua lo mangiamo come antipasto, vero?
0: Mio figlio la
1: divora. Questo
0: è solo
1: l'inizio.
0: La divora, Vito.
1: Vito ne mangia una intera solo per lui, infatti ne devi fare.
0: Ma io ne faccio due così grandi e durano neanche una settimana perché
1: Anche con la forchetta fai anche magari così, io lo faccio a casa mia, spennelliamo,
0: sì,
1: con l'uovo, vai.
0: Buono, buono a sapersi, perché io bordi non li ho mai fatti, però non si cessa mai di imparare, guarda. Ecco.

0: Mi diceva Edoardo De Filippo.
1: A modo mio.
0: Gli esami non finiscono mai.
1: Mettiamo il tuorlo, soltanto tuorlo, vero?
0: Soltanto il tuorlo che serve per lucidare e dare colore.
1: Quindi questo qui è un piatto lucano, però tu sai fare anche tante cose.
0: Conserva un po' la tradizione calabrese.
1: Le cose che ti hai insegnato.
0: Lucana.
1: Nonna Adelina, che poi è una bisnonna.
0: Sì, nonna Adelina è la nonna di mia madre.
1: E invece i nonni che sono nati ad Alessandria d'Egitto?
0: Sono i genitori di papà.
1: Un crogiolo di tradizione.
0: Sì, sì.
1: Sai fare piatti anche?
0: Parlavano in arabo, mia nonna parlava in arabo, tutti, la famiglia di papà, tutti poliglotta, non a caso poi io ho preso lingue.
1: Infatti tu insegni lingue, ma ti hanno insegnato qualche piatto arabo?
0: C'è un dolce particolare che sono dei biscotti bianchi che si fanno solo con lo zucchero e la farina.
1: Ah.
0: E non si mette lievito, non si mette nessun tipo di impasto.
1: Saranno perfetto. Mica i locum, chi lo sa?
0: No.
1: Vado a mettere nel forno, quanto tempo deve stare?
0: Circa 40 minuti, non di più. 180.
1: Bene.
0: 180.
1: Ho messo in forno perché dal forno è uscito il flan del nostro chef che ora va ad impiattare decorandolo con questo gelato. Sono proprio curiosa di vedere e di assaggiare. Farete assaggiare anche al nostro Vito, cari assaggiatori?
2: Ovvio, cederemo anzi il pezzo più grande di flan.
1: Bene, intanto vado a prendere il gelato per il nostro chef. Dove lo trovo? In frigo?
3: In frigo.
1: Bene, corro subito, curiosissima di vedere com'è venuto. Si è rassodato,
3: anche
1: te lo porto?
3: Anche noi siamo curiosissimi di vedere come si è venuto.
1: È profumato alla menta.
3: Magia!
1: Come lo metterai su questo piatto?
3: Senza. Hai detto bene però, come lo mettiamo?
1: Ah, questo è il lavoro che si fa anche quando devi fare gli ignudi o i malfatti.
3: Esatto.
1: È lavorare con due cucchiai, che è una cosa difficilissima.
0: Da chef.
1: Da chef.
3: E adesso?
1: Oh, che meraviglia! Bello. Ci vuole proprio un applauso. Mamma mia, come sono ingolosita da quello che vedo in questo piatto. Con la fogliolina di menta ci sta proprio bene. E io direi adesso di chiedere a Giuseppina di svelare alle nostre amiche e ai nostri amici a casa qual è il prossimo piatto che preparerai per noi e con noi.
0: Beh, è la pasta lucana con i peperoni crusci. Tipico, tipico lucano.
1: Il peperone crusco, hai detto la parola magica. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la pasta lucana con i peperoni crusci occorrono 400 g di trofie, 10 peperoni crusci essiccati, 150 g di olio extravergine di oliva, 200 g di mollica di pane e sale. E allora Giuseppina, andiamo subito ai fornelli, vieni pure al centro, il nostro chef ha già messo dell'olio nel pentolino. Perfetto. Ne occorre altro olio, vero? Deve essere alto.
0: Sì, deve essere alto. Allora, la particolarità della cottura è questa. Intanto l'olio non deve bollire a temperature molto alte, perché altrimenti quando si mette il peperone diventa subito nero e si brucia. E non
1: va bene così?
0: Sì, va bene, va bene.
1: Abbiamo lì i peperoni che sono,
0: sì,
1: i peperoni di Senise.
0: Peperoni di IGP, praticamente prodotti.
1: E hanno la forma, certo, fai vedere la forma di questo peperone.
0: Sì, sono dei cornetti praticamente.
1: E solo questi sono i peperoni cruschi. E poi non abbiamo dato le trofie per voi amiche e amici a casa, ma la nostra amica ci ha portato proprio
0: gli strascinati, che sono proprio il formato tipico lucano.
1: Ma la cosa che io sto notando, chef, sento arrivare proprio delle esclamazioni di approvazione per il tuo flan di zucchine. Che mi dite? Lo sta assaggiando anche Vito. Che dici, Vito?
4: Molto buono, devo dire. Veramente buono.
1: Questa è una ricetta,
3: Vito,
1: che mamma deve copiare, assolutamente.
0: Certo.
1: Che dite, assaggiatori?
2: Anch'io la copierò. È una ricetta da copiare, assolutamente.
1: Io ho già rubato, ho annotato nel mio quaderno di cucina.
5: Il contrasto del freddo, del gelato con il tortino dà veramente una sensazione nuova.
1: Anche tu l'hai chiamato tortino, ma è flan, perché come vedi la patata, la burrata danno questa particolarità soffice, morbida del ripieno, e le zucchine, e il gelato non è molto dolce, mi sembra, vero chef?
5: No.
1: Perché c'è solo il sapore del
3: latte condensato, che è quello che serve per non farlo ghiacciare, per mantenerlo cremoso.
1: Che dite, la temperatura dell'olio c'è?
0: Perché bisogna stare attenti.
2: 30,
0: sì. Allora, io direi di fare una prova solo con un peperone.
1: E ti serve qualcosa per calare
0: sì,
1: il peperone?
0: Sì, una pinza per prendere il peperone, calarlo.
1: Ecco qui.
0: Quindi allora anche facciamo una prova. Allora, la particolarità è questa. Il peperone deve restare pochi secondi. Ecco, deve gonfiarsi. Già si è gonfiato. Quindi si può già estrarre.
1: Bene.
0: Eccolo qua.
1: E allora
0: noi bisogno di un contenitore per metterlo.
1: Eccolo.
0: Qua.
1: Noi continuiamo a friggere i nostri peperoni e ci vediamo tra poco qui, dopo la pubblicità, nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
6: La luce valgo è una deformità progressiva.
7: Lentamente in questa posizione.
8: Stiamo mandando diversi suoni.
9: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
10: Ti rilassi completamente.
11: Cadono 100 capelli al giorno.
12: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
13: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
14: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
15: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
14: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo ai fornelli con la nostra amica Giuseppina Mancusi, calabrese d'origine ma adottata dalla Lucania, e il nostro chef la sta aiutando. Abbiamo fritto i peperoni cruschi e ora procediamo a sbriciolarli, giusto Giuseppina?
0: Esatto.
1: Intanto Vito, suo figlio, il mio collega, Vito Buchicchio, è al tavolo degli assaggiatori e sta provando la pizza rustica. Com'è?
4: È un'allegria, un'allegria continua mangiare questa pizza rustica.
1: La pizza lucana, fatta proprio con i salumi lucani, con la toma. Che dite, assaggiatori, vi piace?
2: Moltissimo, io mi sono ricordata d'averla mangiata a casa delle mie amiche, Antonella e Claudia, di Lavello, per cui provincia di Potenza, ciao Claudia, ciao Antonella, e mi sono ricordata proprio assaggiando questo piatto, per cui garantisco che è proprio lucano, spettacolare.
5: È proprio lucano. Sì, i sapori dei salumi e dei formaggi lucani, veramente.
1: Ecco, una pizza pasquale, tipicamente pasquale.
0: Sentite,
1: sento lo spicciolare di questi peperoni
0: cruschi. Da croccante.
1: Da croccante, ecco che cosa significa.
0: E infatti, eccolo qua.
1: E bisogna stare attento, ci ha spiegato Giuseppina, che non diventino neri. Ma mi domando, ma poi se uno rimane troppo tempo nell'olio e diventa nero, che fate? Mica lo buttate?
0: È amaro. Alla fine è amaro. Sì, si può sempre mangiare, è commestibile, però è amaro. Una volta cotti i peperoni, devono essere messi nel congelatore perché lo shock termico mantiene ancora di più
1: la croccantezza.
0: Sì. Brava.
1: Quindi quelli li sbricioliamo perché poi andranno a guarnire, a insaporire il nostro piatto di pasta. Abbiamo gli strascinati
0: allora,
1: che ci hai portato tu.
0: Un po' di asciugatutto, grazie.
1: Ecco un po' di carta per asciugare le mani perché si tingono anche un po' di rosso. E infatti bisogna stare attenti anche quando li si mangia. Poi va messo dell'olio in padella, giusto?
0: Sì. Allora bisogna usare lo stesso olio
1: nel quale abbiamo fritto i peperoni cruschi, che è olio d'oliva. Proprio per questo motivo, perché poi in quell'olio...
0: Non molto olio.
1: E che
0: praticamente
1: cosa succede? Questa cosa interessa particolarmente la mia amica Sonia.
0: Perché altrimenti la mollica, se c'è troppo olio, si imbeve.
1: Capito,
0: invece
1: Sonia?
0: Deve praticamente abbrustolirsi il pane senza...
1: E qui ti voglio, la mollica va atturrata come in Sicilia, anche in Lucania. C'è questa bellissima usanza.
2: Posso dire, io invece prima tosto la mollica e alla fine aggiungo l'olio.
1: Ah, vedi. Magari
2: ognuno ha il proprio metodo.
1: Ognuno ha il proprio metodo.
0: No, invece in Lucania io sono di adozione, quindi seguo veramente quanto mi è stato consigliato.
1: Regione che vai, usanza che trovi.
0: Sì, perché praticamente il sapore dell'olio con i peperoni insaporisce la mollica e rende il piatto più gustoso.
1: E allora adesso, Giuseppina, io voglio dedicarti una frase che ho annotato qui sul mio libro di ricette e di frasi dedicate alle nostre ospiti. È una frase di San Filippo Neri, il santo della gioia, e dice: è la tristezza che ci fa chinare il capo e non ci permette di guardare il cielo. E tu mi sembra di capire, e lo conferma anche Vito, tuo figlio, che la tristezza non sa che

0: cosa sia?
1: No, io sono allegra per natura, infatti quando andavo alle scuole medie il professore di matematica mi diceva sempre: cuor contento il cielo aiuta, e io ho detto speriamo.
0: E il cielo ti ha aiutato anche a realizzare tutti i tuoi sogni? Ti
1: certo, una bella famiglia, sono orgogliosa dei miei figli, perché intanto sono di sani principi ed è la prima cosa che bisogna insegnare ai ragazzi.
0: E poi tu sei proprio un'insegnante.
1: Certo, educatrice per eccellenza.

0: sì, la mia ultima sede siamo a Brienza.
1: Ah,
0: purtroppo ho fatto gli ultimi 2 anni viaggiando in itinere. Mi sono fermata solo per 5 anni a Potenza perché ho viaggiato per tutta la Basilicata.
1: E, di tutti...
0: e qui praticamente, come vede, alle spalle c'era un mandala che avevo fatto fare ai ragazzi in occasione dello scoppio della guerra fra Ucraina e Russia.
1: Sì.
0: Quindi mandala, poi spiegherò cosa.
1: Per invocare un po' la pace, certo.
0: Sì.
1: E di tutti i posti in cui hai insegnato, qual è quello che hai più nel cuore?
0: Il liceo scientifico di Marsico Nuovo, dove le ragazze erano molto aperte a parlare con la docente, perché a me piace anche stabilire un rapporto.
1: Senti, ce l'hai una frase, Giuseppina, che un po' contraddistingue il tuo operare, che, alla quale ricorri?
0: Sì, in realtà è vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.
1: Ecco.
0: Perché le vicissitudini ci sono sempre, le contrarietà in famiglia, sul lavoro, però basta guardare oltre e in realtà è quello che ho fatto, perché insomma la vita mi ha provato molto e quindi...
1: E tu hai sempre reagito?
0: Ho sempre reagito, ma supportata da una enorme fede, se non ci fosse stata la fede dietro.
1: Allora, bicchiere mezzo pieno, questa è una regola che è bellissima per tutti, vedo che però è anche piena la pentola di acqua che bolle,
2: esatto,
1: da riempire di
2: mezza piena,
1: strascinati.
2: Allora noi...
1: Caliamo la pasta,
0: sì.
1: Ecco qui il nostro chef ti aiuta.
2: Grazie.
1: Caliamo gli strascinati che ci hai portato tu dalla Lucania e andiamo a vedere dove è andata la nostra Francesca oggi, che è sempre alla ricerca di nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Eccola lì, vediamo dov'è.
3: Buongiorno a tutti gli amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono a Roma, mi trovo alla Trattoria Talenti del Mare e qui con me c'è lo chef Luca Nicolì.
4: Buongiorno Francesca.
3: Buongiorno chef. Allora, siamo usciti dalla cucina.
4: Sì.
3: Perché questa sala è bellissima, mi piace molto.
4: È bella, sì.
3: E molto qui
4: bella,
3: che cosa prepariamo?
4: Oggi prepariamo un tiramisù, diciamo una nostra rivisitazione. Quindi procediamo, direi di procedere subito.
3: E così ci racconti,
4: sì,
3: dai.
4: Mano a mano spieghiamo tutto. Questi sono, diciamo, dei savoiardi. È un pan di Spagna fatto proprio con la ricetta del savoiardo. Andremo a metterli qui dentro e verranno bagnate semplicemente con del caffè.
3: Sì.
4: Così.
3: Caffè, che può essere anche un caffè decaffeinato all'occorrenza,
4: sì,
3: anche per i bambini?
4: Come no, come no. E questa è una panna sempre fatta al caffè,
3: sì,
4: panna montata,
3: panna
4: caffè
3: montata
4: e zucchero.
3: Bene.
4: Andiamo avanti con delle spugnette fatte al caffè.
3: Sì.
4: Per dare, diciamo, la parte un pochino croccante. E questa è una spuma fatta semplicemente con gli ingredienti proprio del tiramisù: mascarpone, tuorlo, uova e zucchero.
3: Ecco qui.
4: Così. E poi...
3: Manca un tocco?
4: Lo faccio finire a te.
3: È il mio?
4: Vai.
3: Ah, mamma mia, che privilegio questa mattina. Io metto un po' di cacao, com'è? Cacao amaro?
4: Cacao amaro, sì.
3: Quanto?
4: Sì.
3: Dimmi, chef.
4: Vai. Copri...
3: Copriamo?
4: Perfetto, così.
3: Copriamo così?
4: È perfetto.
3: E voilà.
4: Eccoci qui.
3: E il vostro tiramisù
4: sì,
3: è fatto.
4: Così, fa semplice.
3: Grazie.
4: Semplice.
3: Grazie
4: a te,
3: Luca.
4: Francesca.
3: Allora, c'è un cucchiaino?
4: Vai.
3: No, c'è proprio un cucchiaio.
4: Vai.
3: Come faccio a non assaggiare? Beatrice, Fabio. Buon appetito.
1: Come fa a non assaggiare la nostra Francesca?
5: Doveroso.
1: È doveroso, vero chef? Ma anche io voglio assaggiare la nostra buonissima pasta con la muddica, i peperoni cruschi. A che punto siamo? Abbiamo calato la pasta?
0: Allora, la pasta è pronta sicuramente. Adesso possiamo mescolare i peperoni cruschi alla mollica.
1: Li conoscevate i peperoni cruschi voi, amici?
6: Io sì. Li ho mangiati con le uova fritte. Le uova fritte e sopra la granella di peperoni cruschi.
1: Bene. Beh. Chef, aiuta la nostra amica. Quindi aggiungiamo ancora.
0: Adesso possiamo scolare la pasta.
1: La pasta va direttamente nella padella in cui sempre abbiamo aggiunto un pochino di olio nel quale avevamo fritto i peperoni. Quindi quell'olio super buono. Io lo conserverei anche per altre cose. Tipo...
0: Sì, ma infatti si può conservare e mettere anche sul baccalà. Baccalà adesso con i peperoni cruschi.
1: E, quindi... e poi i peperoni cruschi vanno lì, è come una sorta di tartufo lucano.
0: Brava,
1: vero? Detto bene?
0: Sì, è il tartufo lucano.
1: È un ingrediente proprio fondamentale
0: nella cucina lucana. È il fiore all'occhiello, sì, della Basilicata.
1: Alcuni quindi li hai sbriciolati, altri li hai aggiunti a pezzetti più grandi, anche interi. Possiamo mettere nel piatto, per favore?
0: Di olio, certamente.
1: Impiattiamo perché i nostri assaggiatori e anche Vito hanno l'acquolina in bocca. Siamo un po' impazienti, Giuseppina.

0: Allora,
1: vediamo.
0: Quanti modi di mangiare il peperone crusco? Ma tu l'aiuti, Vito, mamma, a friggere?
2: Sicuramente, quando posso l'aiuto, anche mia sorella, mio fratello mangia solo.
1: Tutti chef sono.
0: Giulio, quanti anni ha? Tuo fratello Giulio?
2: 7 anni più piccolo di me.
0: Il fratellino piccolo. E quindi Flora è la figlia di mezzo, siete tre, Vito, Flora e Giulio. Bene, il nostro piatto è pronto, decorato anche con i peperoni. E siamo pronti allora a guardare tutto il riassunto dei procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare il flan di zucchine con burrata e gelato alla menta abbiamo grigliato le zucchine, le abbiamo usate per foderare i nostri stampini. Abbiamo aggiunto le patate lessate e ben schiacciate, abbiamo creato per ogni flan un cuore di burrata, abbiamo infornato a 180 gradi per circa 15 minuti. Nel frattempo abbiamo messo in infusione sul fuoco la menta, abbiamo poi filtrato il succo e addensato con amido di mais setacciato. Abbiamo lasciato asciugare lo sciroppo per circa mezz'ora a fuoco basso. Poi abbiamo lasciato freddare. Nel frattempo abbiamo montato la panna ben ferma, l'abbiamo unita al latte condensato e allo sciroppo freddo. Abbiamo messo in freezer per almeno 2 ore. Abbiamo impiattato il flan con una quenelle di gelato alla menta e finito con una fogliolina di menta fresca. Per preparare la pizza rustica pasquale lucana abbiamo per prima cosa mescolato in una ciotola capiente tutti i nostri salumi tagliati a cubetti. Abbiamo unito il pecorino e il parmigiano grattugiati, la toma tagliata a cubetti, la ricotta, sale e pepe. Poi abbiamo aggiunto le uova sode tagliate a pezzetti e tenuto da parte. Nel frattempo abbiamo preparato l'impasto. Abbiamo messo la semola a fontana sulla spianatoia. Abbiamo aggiunto le uova, poca acqua, olio e lavorato bene fino a ottenere un panetto compatto. Lo abbiamo diviso in due, abbiamo steso i due dischi, uno lo abbiamo messo in una teglia di vetro, abbiamo distribuito bene la farcitura, richiuso con l'altro disco di pasta e sigillato bene i bordi. Abbiamo infine bucherellato con una forchetta la superficie e spennellato bene con tuorlo d'uovo. Abbiamo cotto in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Per preparare la pasta lucana con i peperoni crusci abbiamo per prima cosa fritto i peperoni crusci in olio d'oliva a temperatura non troppo alta. Li abbiamo immersi uno per volta con una pinza e lasciati solo qualche istante finché non si sono gonfiati. Poi li abbiamo tolti e scolati su carta fritti. Li abbiamo lasciati freddare e poi sbriciolati, avendo cura di lasciarne qualcuno intero per finire il piatto. Quindi abbiamo messo in una padella l'olio in cui avevano cotto i peperoni e ci abbiamo ripassato bene la mollica di pane. Abbiamo calato gli strascinati o trofie, abbiamo unito le briciole di peperoni crusci al mollicato, abbiamo scolato la pasta nella padella e mantecato per qualche minuto. Abbiamo impiattato completando con i peperoni lasciati da parte. Ed ecco qui le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate davanti a me. C'è il flan di zucchine con burrata e gelato alla menta che ha fatto il nostro chef, buonissimo, l'hanno detto anche i nostri assaggiatori. E ci sono gli strascinati con il peperone crusco fatti dalla nostra amica Giuseppina Mancusi, un piatto tipico della Lucania, della Basilicata. E per finire un'altra bellissima ricetta, la pizza rustica lucana pasquale, bella ripiena, però... è intera qui davanti a me, quindi quella che stavate assaggiando prima, assaggiatori, era la seconda che la nostra amica Giuseppina aveva portato proprio per voi. Ma ora cosa state provando? Vito, sono gli strascinati?
2: Sono tornato a casa,
0: ecco.
2: Bellissimo, buonissimo.
0: Buonissimi, vero? Sono proprio come li fa mamma quando li fa per te e i tuoi fratelli.
2: Esattamente.
0: E per papà. E tu Sonia che dici?
3: Io sono rimasta senza parole.
0: E c'è pure la mudica.
3: Non posso commentare, sono quasi commossa.
0: Grazie, grazie.
3: Non scherzo.
0: E vedo che è anche molto felice il nostro Luigi.
4: Guarda, è veramente eccezionale. Oggi Lucania pura.
0: Ecco, Lucania pura. Io propongo di fare anche la polenta con il peperone crusco.
4: Si potrebbe fare abbrustolita insieme al peperone.
0: Sì. Mia figlia Maddalena li chiama peperoni etruschi, perché qualcuno ogni tanto si confonde. Bene, non finisce qui, cara Giuseppina, perché a questo punto della puntata il nostro chef ci stupisce con la sua esperienza, la sua fantasia e rielabora una ricetta del riciclo con ciò che ha avanzato da quello che abbiamo preparato prima. Andiamo a vedere, vieni con me ai fornelli perché lì che sta, ai ai ai, oggi crostone di pane, cos'è
5: esatto,
0: bruschettone?
5: Perché bruschettone, perché è rimasto ben poco da riciclare oggi, perché i piatti della nostra amica talmente ricchi che ci hanno dato dentro tutto,
0: tutto.
5: E quindi
0: vedo.
5: Siamo riusciti a recuperare cosine, pane, a casa ne abbiamo sempre.
0: Per stavolta cui... lo stai tostando da entrambi i lati.
5: Esatto, per non friggere, siamo un pochino più light, come insomma.
0: E quindi fammi vedere, allora. Ha preso il crostone, la burrata, peperone
5: così.
0: Crusto.
5: Dai, io penso che sia un abbinamento tra burrata e peperone crusco, qualcosa di...
0: Ti ricorda qualcosa?
1: Mi ricorda la mozzarella in carrozza che faceva la mia mamma, però era con il pane passato nell'uovo.
0: Infatti ce l'ha fatta anche altre volte, ma questa mi sembra più semplice, ma comunque
1: più light,
0: molto appetitosa.
1: Sicuramente
0: equilibrati.
5: Il peperone crusco andava comunque valorizzato per quello che è,
0: e allora,
5: quasi in purezza.
0: Cominciamo a dare subito un nome a questo piatto. Sonia, Luigi, che mi dite?
3: Bruschetta sfiziosa.
0: Bruschetta sfiziosa è un po' semplice, da Luigi un po' di fantasia.
5: Con l'etrusco.
4: Crostone ricco.
0: Crostone ricco, certo, mi sa.
5: Scusate.
0: Ed ecco, guardate come trionfa. Mamma mia.
2: Io direi...
0: Allora, vorrei che lo dicesse Vito il nome di questa ricetta.
2: Cruschetta.
0: La cruschetta,
5: bravo
0: Vito. E con questa meravigliosa cruschetta che ancora fa crack crack, non vedo l'ora di assaggiarla. Saluto Giuseppina, grazie per essere stata con noi oggi, per aver cucinato e portato i prodotti tipici. Ciao assaggiatori, noi ci rivediamo. Vito, grazie, ci ritroviamo sulle tavole di un palcoscenico. Saluto il nostro chef Fabio
5: grazie
0: Cinelli
5: e tutti
0: voi. Grazie, vi do appuntamento domani alla stessa ora qui su TV 2000 nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.
1: Arrivederci.
0: Ciao.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono «Pace a voi». Non sono un augurio, ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
1: nei secoli dei secoli. Amen.
3: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
5: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
3: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta.

0: assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità, che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata, e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

cantico di un anziano. Benedetti quelli che mi guardano con simpatia. Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ripetuti. Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. Benedetti quelli che si rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. Beati quelli che mi saranno vicini nel momento del mio passaggio, quando entrerò nella vita senza fine. Mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Ciclo Stelle senza tempo.
2: Conosci Frank Valente?
3: Il vedovo, sai cosa ha detto?
2: Che gli sembri un'orchidea nera.
3: Dove stai andando?
4: Fuori.
3: Papà,
2: credevo che vi fosse tornato il giudizio e che non veniste.
4: Già, ma intanto mi tenevate il posto sicuro.
2: Ah, della frutta per Ralphie.
4: Andiamo a un cinema.
2: Ma io sono in lutto.
4: Andremo a un film triste. Ralphie, io vorrei sposare tua madre, spero che a te non ti spiace.
2: Vorrei un vestito molto semplice, non di gran lusso.
1: Orchidea nera, questa sera in prima serata.
5: Signore, ti prego, non farci smettere mai di sognare e di sperare.
6: Massacrare così una bambina. Come si può essere arrivati a tanto?
5: Mamma, non ho ceduto. Mi ha ammazzata.
1: Maria Goretti.
5: Lo perdono e lo voglio vicino a me. Paradiso.
1: Domani in prima serata. In prima visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice.
9: Felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
10: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
11: Io ti amo, Maria Vittoria.
12: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
7: Non sono altro che un poveraccio.
13: Voglio che tu vada e che torni da me.
14: Papà, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
16: Abbiamo un caso da risolvere.
17: Allora, su chi indaghiamo?
18: Preparati alla battaglia, Mary.
19: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
20: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
21: Che cosa accadrà dopo?
22: Neanche lei è troppo male come detective.
1: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17:00.

Ok, aperto le gambette adesso. È un maschietto. Questo è il pisellino.

0: vediamo un pochino. Sta sempre a testa in giù, eh? Si è guadagnato l'uscita.
1: Questa stanza è l'ambulatorio di ginecologia del consultorio familiare al Quadraro. È un consultorio che si occupa di ragazze, di donne e soprattutto si occupa di donne disabili.
2: La Chiesa, per rispondere sia alle esigenze del territorio e della comunità che come braccio operativo della pastorale, ha creato questo spazio dove l'utente di riferimento è proprio la famiglia. Abbiamo l'area di psicoterapia individuale che accoglie le richieste dall'adolescenza all'età adulta e all'età matura, l'area di terapia di coppia e l'area di terapia familiare. C'è l'area sanitaria che è rivolta ad accompagnare le coppie alla preparazione al parto e alla complessità di tutto ciò che riguarda la coppia. Il presidio di eccellenza è quello dell'ambulatorio ginecologico rivolto alle donne disabili.
1: Mi fanno un colpo di tosse, per favore, tossisce? La tosse?
2: Il consultorio familiare fa, diciamo, mediamente circa 4.000 ingressi l'anno, cioè ci sono 4.000 accessi e di richieste che vengono ascoltate e a cui viene data una risposta. Quello che è fondamentale per il consultorio diocesano è accogliere, ascoltare e dare una risposta, quando è possibile all'interno della struttura o qualora non fosse possibile, comunque sul territorio, in modo tale che le persone possano sentirsi accolte e non lasciate sole. Con il contributo 8 per 1000 riusciamo a mantenere i costi di gestione. La cosa più importante per noi è fornire un servizio di accoglienza da lunedì al venerdì e i servizi professionali. Ed è importante poter mantenere questo tipo di profilo professionale e costante.
0: Le pazienti si aspettano di essere ascoltate, di poter raccontare i loro problemi e di poter vedere che qualcuno si interessa al loro caso e quindi che non cura soltanto, ma che si prende cura della persona.

0: In totale qui vivono circa 35 persone che vanno dai ragazzi italiani che hanno difficoltà e vengono accolti in comunità, a molti minori stranieri non accompagnati, arrivati nel nostro paese molto piccoli, che qui trovano una casa e un luogo per crescere, e alcune mamme con i bambini, ospiti della nostra comunità.
1: Dobbiamo capire come diminuire i tempi, in maniera di accelerare un attimo il lavoro.
2: Ci servirebbero altre 8 persone.
3: Crediamo, beh, io magari col filo di ferro faccio tardi.
0: All'interno del cammino della nostra accoglienza abbiamo fatto sorgere una cooperativa agricola sociale con un'idea precisa, quella che fosse una palestra di lavoro per tanti dei nostri ragazzi e per alcuni di essi si potesse trasformare anche in un lavoro vero e proprio.
2: Questo appezzamento ha bisogno di manodopera quotidiana, attualmente lavorano 4 ragazzi e alcuni, oltre a essere lavoratori, sono anche soci della cooperativa agricola. Questo è il secondo anno di produzione del luppolo, dopodiché abbiamo piantumato 2 varietà, il Cascade e il Chinook, e hanno anche prodotto e siamo riusciti a fare una cotta di birra, circa 800 bottiglie di birra.
0: Con l'intervento dell'8x1000 siamo riusciti a fare l'investimento iniziale per il luppoleto, è un investimento che poi dà la possibilità di lavoro per tanti anni e a stabilizzare il contratto di Alà, che ci permette di poterlo tenere con noi e di poter permette a lui di avere uno stipendio equo e regolare.
4: Noi speriamo di non farlo più.
5: Oggi mi raccomando, dobbiamo cercare di finire
6: completamente la scena, quella con...
7: Quale? Quella scena vista vicino alla costa, alla pesca.
8: Ma ci riusciremo?
7: Certo, ci riusciremo.

0: Ci troviamo a Cesinali presso il Teatro d'Europa, che è un'opera realizzata dalla Caritas in questi anni. L'esperienza è frutto di un desiderio dell'all'epoca direttore Don Ferdinando Renzulli. Don Ferdinando era un uomo carismatico, un uomo che ha sempre tenuto al disagio giovanile, quindi alle delle azioni che favorissero soprattutto l'inclusione dei ragazzi. Tra le attività che l'8x1000 ha sostenuto e che grazie a loro abbiamo potuto consolidare in quest'opera, soprattutto si è cercato di sviluppare delle attività, cioè mettere a frutto delle esperienze di qualità che aiutassero soprattutto i ragazzi a credere nella sviluppare la cultura. Più sociale e meno social cerca soprattutto di dare ai ragazzi un interesse diverso.
1: C'è bisogno di nuovo del rapporto umano, creare dei ponti tra le persone. Questo laboratorio viene frequentato da ragazzi che alcuni avevano, direi io, perché sono cambiati tantissimo, avevano dei problemi di relazione. Il miracolo è stato proprio questo, creare questo gruppo di ragazzi che poi sono diventati amici.
2: La presenza del Teatro d'Europa sul territorio è stata di fondamentale importanza. Molti giovani che oggi fanno teatro non solo qui in Irpinia ma anche fuori sono cresciuti e nati attraverso il Teatro d'Europa. Siamo su un territorio in cui ancora oggi si parla di teatro come dopo lavoro, come hobby e non come una vera e propria professione. Questo è stato importante, soprattutto questo esempio, per gettare le basi per queste finalità.
3: Mi piace, mi piace.
4: E lei dovrebbe uscire un po' più.
5: Mi chiamo Michele, ho conosciuto Angelo e Luigi quando ero al carcere di Bellizzi Irpino. Erano venuti per fare un corso di teatro per uno spettacolo che poi c'è stato. Ho partecipato, mi sono avvicinato a questo mondo. E da lì è nata la mia rinascita. Oggi sono qui e collaboro con il Teatro d'Europa. Mi sento bene, vivo, sono libero, mi sento a casa. E il mio sogno più grande oggi è fare l'attore.

0: Mi piace stasera qui perché è un luogo tranquillo. Quando vengo a lavorare qui sono felice. Io mi chiamo Matteo, lavoro alla Sala San Giuseppe.
1: Sono Simone Righini, siamo alla Sala San Giuseppe di Imola. Io sono responsabile di questo progetto. La Sala San Giuseppe nasce da un progetto in collaborazione con la Caritas di Imola e con un importante finanziamento della CEI con l'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. È un progetto che nasce per occupare e per far socializzare ragazzi disabili e svantaggiati. Attorno alla Sala San Giuseppe ruotano circa 15 ragazzi che svolgono attività di diverso tipo. Sono ragazzi e persone anche adulte che provengono tramite dei tirocini, tramite servizi sociali, alcuni tramite USL, oppure hanno difficoltà e problemi di dipendenze.
2: Tatiana, per piacere, puoi rinvasare 4 bocche di leone in una ciotola da 20?
3: Il mio compito è quello di gestire i lavori della serra, e il lavoro dei ragazzi, i rapporti tra di loro e durante tutto l'arco della settimana. È la bellezza del prendersi cura. Alla fine prendersi cura della pianta è una cosa, è molto materiale se vogliamo, ma è quello che poi si riflette anche nei confronti delle altre persone che frequentano la serra, e si nota questo dopo un po', un gruppo si crea e ognuno si prende cura anche dell'altro.
1: Vedere all'opera questi ragazzi genera sicuramente emozione. Spesso riescono con il lavoro a socializzare, a tirare fuori alcune delle difficoltà, e un ambiente inclusivo dove figure educative, oltre a insegnare un mestiere, hanno la capacità di ascoltarti, aiuta sicuramente questi ragazzi nel quotidiano. Le persone che lavorano qui ricevono sicuramente tanto da questo progetto, ma è anche tanto quello che riceviamo noi come responsabili, come educatori, come dipendenti che lavorano in questa attività, ma ricevono tantissimo anche tutte quelle persone della città di Imola, del territorio, che vengono in questa serra a cercare di contribuire con qualche piccolo acquisto, qualche donazione, contribuire a un progetto che dà molto per il lavoro che è stato fatto.
4: Ti do un bacino, se lo sei meritato.
5: Entrare qui rende felici perché ti senti veramente parte di un qualcosa.
6: Io onestamente ho trovato qui il mio essere.
5: Non è un lavoro, è una missione.
6: Qua ci sto bene.
7: Devi visualizzare.
8: Sarai più meglio,
6: sarai. Ecco il caffè, Maria. Io sono Fiammetta Fanuli, sono un'operatrice e animatrice del centro diurno di Montuliveto a Pistoia. Svolgo la mia attività qui all'interno del centro da più di 20 anni, cioè dal giorno in cui il centro è stato aperto.
9: Mi chiamo Enrico Buongiovanni, sono l'animatore OS del centro diurno Alzheimer. Lavorare qui significa conoscerli una seconda volta.
10: Ciao,
11: a Montuliveto abbiamo 2 centri diurni, uno è il centro Alzheimer e uno è un centro per pazienti sempre affetti da Alzheimer, ma in maniera più lieve. Le modalità sono all'incirca le stesse, però per le persone più gravi ci sono modalità di assistenza e di cura, diciamo, più approfondite e diverse da quelle del malato più lieve, con il quale ovviamente è ancora possibile intavolare un patto o una collaborazione.
6: Senti Maria, è il tuo fumato, eh? Grazie all'8 per 1000 riusciamo a fare delle attività extracurriculari. All'interno appunto della giornata ci sono vari momenti, c'è l'accoglienza con la colazione, poi prendiamo il menù, facciamo la lettura del giornale, dopodiché comincia l'attività vera e propria, ci sarà il gruppo che

0: secondo lutto, nella quale il parente deve riconoscere dall'inizio una persona. Diciamo che qua noi conosciamo quella persona e cerchiamo di interagire con lei. Ti senti di riuscire a fare la differenza e di strappare almeno un sorriso, un momento di gioia a tutte queste persone che alla fine diventano parte della tua famiglia.
1: Buon appetito.
0: Quando uno entra qui deve sempre pensare: se ci fosse mia nonna, se ci fosse mio nonno, come vorrei venissero trattati.

0: Per il ciclo Stelle senza tempo.
1: Conosci Frank Valente, il vedovo? Sai cosa ha detto? Che gli sembra un'orchidea nera.
2: Dove stai andando?
3: Fuori.
2: Papà,
1: credevo che vi fosse tornato il giudizio e che non veniste.
3: Già, ma intanto mi tenevate il posto a sedere.
1: Ah, della frutta per Ralphie.
3: Andiamo al cinema?
1: Ma io sono in lutto.
3: Andremo a un film triste. Ralphie, io vorrei sposare tua madre, spero che a te non ti spiace.
1: Vorrei un vestito molto semplice, non di gran lusso.
0: Orchidea nera, questa sera in prima serata.
4: Signore, ti prego, non farci smettere mai di sognare e di sperare.
5: Massacrare così una bambina. Come si può essere arrivati a tanto?
4: Mamma, non ho ceduto. Mi ha ammazzata.
0: Maria Goretti.
4: Lo perdono e lo voglio vicino a me. Paradiso.
0: Domani in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
6: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
7: Viaggia da sola.
6: So badare a me stessa.
8: Non ami ancora.
9: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Oggi alle 15:15. In prima visione TV.
10: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
11: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
10: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
12: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
13: Io ti amo, Maria Vittoria.
14: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
10: Non sono altro che un poveraccio.
15: Voglio che tu vada e che torni da me.
16: Papà, ti devo dire che sono incinta.
17: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera

dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il 1 luglio, nella Basilica del Getsemani a Gerusalemme, festa liturgica del preziosissimo sangue, il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha ordinato 10 nuovi sacerdoti provenienti da diverse nazioni. La Segreteria Generale della Gioventù della Terra di Gesù ha organizzato presso la Chiesa Greco-Cattolica di Beit Sahur un campo sportivo per i giovani lavoratori volto a riflettere sul senso di responsabilità e di appartenenza animato da una fede viva e da una visione rinnovata della realtà. Il centro parrocchiale a Beit Hanina si è trasformato in un villaggio di gioia, giochi e fede. Sono partiti i campi estivi che ogni giorno dalle 8 alle 14 riuniscono 390 bambini e bambine accompagnati da 60 leader, 20 responsabili e dai frati francescani della parrocchia. Hebron, un villaggio nella storia biblica, alla scoperta della chiesa in cui, secondo la tradizione, il profeta Abramo dimorò e accolse gli angeli che gli annunciarono la nascita della sua discendenza. Fra Francesco Ielpo, accompagnato da Fra Ibrahim Faltas, ha incontrato i nuovi sindaci di Betlemme, Beit Jala e Beit Sahur. Al centro dei colloqui, le sfide politiche ed economiche della popolazione locale e la volontà comune di avviare progetti condivisi a servizio della comunità.

0: Il 1 luglio, nella Basilica del Getsemani, la ricorrenza liturgica del preziosissimo sangue ha avuto un doppio motivo per celebrare. 10 nuovi sacerdoti di diverse nazioni sono stati consacrati dalla mano di Sua Beatitudine il Cardinal Pierbattista Pizzaballa. Un rito pieno di significato che segna il modo in cui la Chiesa conferma i suoi ministri nella totale dedizione a Cristo e al suo popolo. Nella sua omelia il cardinale ha affermato che il sacerdozio nasce dal sangue di Cristo, più eloquente di quello di Abele che reclamava giustizia. Il sangue di Cristo invoca la misericordia, il perdono e la comunione. Il sacerdote, nel suo configurarsi a Cristo, diventa testimone del suo mistero d'amore che ha riconciliato il mondo. Chiamati per nome, ognuno di loro porta con sé una storia. Storie di vocazioni iniziate precocemente, come quella del messicano Fra Eduardo. L'inizio della mia vocazione è un mistero anche per me, perché ho sentito la chiamata a servire il Signore, in particolare nel ministero sacerdotale da quando memoria, da quando avevo 3 o 4 anni. Da bambino giocavo anche a celebrare la messa, ad amministrare i sacramenti. In un certo senso è come se il Signore avesse seminato in me questo interesse, quello di dedicarmi al servizio di Lui e della Chiesa.
1: Interesse per dare questo servizio per Lui e per la Chiesa.
0: Fra Eduardo ha conosciuto i francescani da ragazzo, nel santuario di Nostra Signora di Zapopan. Fu il superiore provinciale a mandarlo in Terra Santa per studiare. Quei 4 anni furono segnati da sfide, una nuova cultura, una nuova lingua, il periodo della pandemia e della guerra, ma anche da una grazia che porterà sempre nel suo cuore. Ho davvero sentito la gioia dell'ordinazione e del ministero sacerdotale, ma allo stesso tempo avverto il dolore di lasciare la Terra Santa, che ha significato così tanto per me. È stata un'esperienza molto arricchente sotto ogni punto di vista, spiritualmente, sul piano della vocazione francescana e pure fraterna. È stato davvero una grazia essere qui in Terra Santa e la porterò sempre nel mio cuore. Fra Marvin invece viene da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, e ha lasciato alle spalle la famiglia e una brillante carriera da economista. Per lungo tempo ha resistito alla chiamata, finché la divina misericordia non ha cambiato tutti i suoi piani.
2: Ho 2 esempi grandi che mi hanno colpito con la loro carità, il loro esempio. Tutti e 2 sono sacerdoti, uno era il parroco

0: cappuccino che era ad Abu Dhabi, l'altro era il zio di mia mamma. E così questi due sono stati, possiamo dire, l'immagine di Gesù che mi ha colpito, mi ha chiamato a seguire questa vita.
1: Inizialmente voleva entrare dai benedettini a Norcia, ma il terremoto ha distrutto la chiesa e i monaci non potevano più accoglierlo. Fu allora che la spiritualità francescana lo raggiunse e con essa la custodia, tramite un video vocazionale.
0: Alla fine di questo video, un frate ha lasciato questa frase: La Terra Santa ti chiama. E questo è rimasto nel mio cuore, e proprio per questo ho cominciato a seguire, ho contattato i frati qui e sì, finalmente sono qui.
1: Fra Marvin vive in Terra Santa da 10 anni, dove ha ricevuto tutta la sua formazione. Per lui, custodire i luoghi santi significa prima di tutto prendersi cura della vita delle persone che vi abitano.
0: Sentiamo la vibrazione di queste pietre, delle persone con cui viviamo, con cui facciamo relazioni, parliamo, facciamo tutto questo per loro, no? Perché loro sono la Terra Santa con noi. Allora, insieme noi siamo la Terra Santa. Ecco, questa mi tira troppo.
1: E così ognuno di questi giovani, eccetto Fra Marvin che rimarrà in custodia di Terra Santa, tornerà nella propria provincia e nella propria nazione, portando con sé un'esperienza unica, quella di aver vissuto accanto ai luoghi santificati dalla presenza di Gesù. Qui, nel Getsemani, dove egli ha consegnato la sua vita al Padre, si trova anche il cammino che ognuno di loro ora abbraccia. Che la volontà del Padre sia fatta in tutta la nostra esistenza.

0: Il segretariato generale della Gioventù della Terra di Gesù ha organizzato un incontro sportivo dal titolo Rallegratevi con me presso il campo del club ortodosso arabo di Beit Saur, con l'obiettivo di rafforzare la presenza dei giovani nella Terra di Gesù, consolidare la cultura del lavoro di squadra e costruire relazioni solide, a conferma che lo sport è uno spazio di unità e di incontro.
1: Come segretariato generale della Gioventù Cristiana in Palestina abbiamo organizzato questo incontro che consideriamo speciale perché riunisce i giovani delle scuole superiori di diverse parrocchie, quella di Betlemme, di Bejala e quella di Beit Sahur. Crediamo che questi incontri siano la base di tutto perché attraverso le occasioni che riuniscono i giovani tra loro possiamo rafforzare i legami che li uniscono e rafforzare questo legame aumenta il senso di appartenenza, dando loro la sensazione di poter vivere nello spirito di un'unica grande famiglia. Mi piace molto questo tipo di incontri perché ci permette di conoscere i giovani delle scuole superiori provenienti da parrocchie diverse. Inoltre, queste attività rafforzano l'amore reciproco tra noi. È un incontro particolare perché non si concentra solo sulla preghiera, ma anche sullo sport e a noi giovani piacciono il movimento, le sfide e le attività. Abbiamo giocato a basket insieme e siamo felici di aver partecipato a questa attività grazie alla gioventù, perché è il segretariato che invita i giovani e ci riunisce tutti insieme. Speriamo che questo tipo di attività aumenti, così da poterci ritrovare sempre tutti insieme e mantenere viva questa bella atmosfera tra noi.
0: Alla luce delle crescenti sfide che i giovani si trovano ad affrontare in Terra Santa e delle pressioni imposte dalle realtà attuali, il segretariato ribadisce il proprio impegno a investire nei giovani per rafforzare la loro identità e presenza in questa terra.
1: Il nostro obiettivo non è vincere o perdere, ma far sì che ogni ragazzo e ragazza venga a giocare, che sia esperto di basket o no, o l'abbia mai praticato in vita sua. L'obiettivo è che costruiscano bei ricordi e nuove relazioni e siano molto felici della loro presenza tra i giovani.
0: Con lo sviluppo della tecnologia, oggi molti ragazzi e ragazze trascorrono la maggior parte del loro tempo in casa, davanti al telefono o ai dispositivi elettronici, a giocare ai videogiochi. Attività come questa invece li spingono a uscire di casa e li avvicinano allo sport e al movimento, qualcosa di cui abbiamo davvero bisogno oggi, soprattutto vista la pressione in cui viviamo nel nostro paese. Al di là dell'attività fisica, questo evento sportivo è stato una vibrante occasione per esprimere i valori dell'amore, fratellanza e fede che uniscono i giovani della Terra di Gesù.

0: Nel centro parrocchiale di San Giacomo a Beitanina, nel cuore di Gerusalemme Est, diversi bambini hanno iniziato il campo estivo, accompagnati da 60 leader, 20 responsabili e i frati francescani.
1: Ci troviamo qui per il campo estivo che ha il titolo La mia chiesa è sempre on, quindi il titolo vuol dire che la chiesa è sempre aperta, è sempre pronta ad accogliere tutti e dove in essa tutti troviamo noi stessi. Nonostante che ci sono tante difficoltà oggi nel mondo che i bambini stessi riscontrano, cerchiamo di dire che la pace è possibile. Che la pace non è una cosa che è lontana, ma inizia proprio, tra noi stessi.
0: I bambini e le bambine si ritrovano in parrocchia ogni giorno dalle 8 alle 14. In totale gli iscritti sono 390 e la preparazione è stata curata nei mesi scorsi da leader e responsabili, con il prezioso aiuto dei frati francescani.
2: Si sentono sicuri in questo luogo, diciamo della custodia, un spazio enorme che direi è l'unico spazio grande che ha cortile, grazie a tanti benefattori della custodia che hanno permesso ai ragazzi e alle famiglie cristiane di trovare un rifugio in questo luogo. Noi insieme ai frati cerchiamo di aiutare gli animatori e a nostra volta anche i ragazzi a sentirsi sicuri. Sentire che alla fine il bene vincerà.
0: Basket, calcio, AI, dabke e arte. Queste sono alcune delle attività previste, svolte con la partecipazione di insegnanti esterne e la supervisione dei leader.
3: So, my name is Leanne.
4: Mi chiamo Layan, io sono Cabrianos e io sono Maria.
0: La mattina iniziamo con delle canzoni per rallegrare i bambini. Condividiamo con loro momenti belli. Preghiamo sempre prima di ogni cosa. Preghiamo come animatori e preghiamo anche insieme ai bambini.
4: Cerchiamo sempre di incoraggiare i bambini giocando con loro, senza lasciarli soli. Abbiamo un obiettivo spirituale che va oltre il semplice gioco. Cerchiamo di mostrare loro l'immagine di Cristo attraverso il campo. Ci assicuriamo che mangino bene e si divertono e che se si annoiano proviamo a trovare altri giochi così che possano divertirsi con noi.
0: In un periodo di fatica e preoccupazione, garantire uno spazio sano e sicuro a bambini e bambine è fondamentale, e il sorriso di queste ultime ne testimonia l'importanza.
1: Perciò, questo è anche il motivo di cui sulle magliette nostre di quest'anno abbiamo scritto che la carità è sempre on, l'amicizia è sempre on, e il fatto anche di donarsi agli altri ed essere disponibile per tutto è sempre on, ma la cosa che è off sono le scuse. Quindi niente scuse in questo campeggio, ma sempre siamo disponibili per essere figli e figlie di Dio. Amen.
0: Il campo terminerà a fine luglio e in visita verranno anche custode e patriarca. I bambini e le bambine daranno loro il benvenuto con la gioia che sempre li accompagna e li accompagnerà.

La città di Hebron custodisce uno dei più importanti luoghi spirituali e religiosi della Terra Santa, la Chiesa della Quercia di Mamre, conosciuta anche come Monastero della Santissima Trinità, appartenente alla missione ortodossa russa. Qui il profeta Abramo dimorò e accolse gli angeli che gli annunciarono la nascita della sua discendenza. Dalla costruzione della chiesa e del monastero nel XIX secolo, questo luogo è divenuto una testimonianza viva della profondità della presenza storica e della convivenza tra cristiani e musulmani in Terra Santa. Qui è iniziata la storia del nostro padre Abramo. Qui ha avuto origine una figura sacra per tutte le religioni monoteistiche. Il sito della Quercia di Mamre è un luogo santo per noi e per i nostri amici appartenenti alle altre religioni. Per questo veniamo qui a pregare per tutta l'umanità, proprio dalla Palestina, che desidera pace, prosperità e benessere. La chiesa della Quercia

0: Quercia di Mamre è uno dei principali monumenti storici e religiosi del governatorato di Hebron. Noi, come città islamica, siamo onorati e felici di avere questa chiesa nella nostra città. La sua presenza ha un importante valore religioso e riflette la convivenza tra cristiani e musulmani in una città come Hebron. Attribuiamo grande importanza alla presenza dei nostri fratelli cristiani e alla loro visita ai luoghi santi, in particolare alla chiesa della Quercia di Mamre. La festa della chiesa viene celebrata 50 giorni dopo la Pasqua, in occasione della Pentecoste. Per questa ricorrenza, i cristiani locali accorrono per partecipare alla Santa Messa, alle preghiere e alle celebrazioni religiose, esprimendo il loro senso di appartenenza e il loro attaccamento all'eredità spirituale. Lo Spirito Santo è venuto qui insieme al Padre e al Figlio e ha visitato Abramo in questo luogo. Questa chiesa fu costruita nel 1880 dall'archimandrita Antonin Kapustin, che allora era superiore del monastero e a capo della missione spirituale russa in Palestina. Abbiamo celebrato con grande gioia e il capo della missione ha espresso la sua felicità nel vedere non solo pellegrini stranieri, ma anche numerosi pellegrini locali. Il patriarca Abramo rappresenta uno straordinario punto d'incontro storico e spirituale tra cristianesimo, islam ed ebraismo. Per questo continua a essere un simbolo vivo della promozione del dialogo, del radicamento dei valori della pace e della ricerca di ciò che accomuna gli esseri umani sul piano morale e spirituale nel mondo di oggi. Nell'ambito del rafforzamento della partnership con gli enti locali, il custode di Terra Santa, Fra Francesco Ielpo, accompagnato da Fra Ibrahim Faltas, rappresentante della custodia di Terra Santa presso lo Stato di Palestina, ha incontrato il 30 giugno i nuovi sindaci di Betlemme, Beit Jala e Beit Saur. I colloqui hanno affrontato le principali sfide politiche ed economiche che pesano sulla vita quotidiana dei cittadini, con la volontà comune di unire le forze per avviare progetti futuri a servizio della comunità locale. Le aspirazioni dei giovani a emigrare sono sempre più alte perché la gente è allo stremo, non riesce ad andare da nessuna parte, è disoccupata, non guadagna abbastanza per mantenere la famiglia. Cosa possono fare? Non ci sono opportunità di lavoro né permessi per lavorare. Fuggire dal paese o vivere in qualsiasi altra condizione che non sia quella attuale diventa l'unica via d'uscita.
1: Ci siamo ancora una volta resi conto delle mille difficoltà che la comunità cristiana che vive intorno al luogo della nascita di Gesù, la città della pace, si trova ad affrontare e a vivere in un contesto sempre di conflitto, di guerra, di mancanza di pellegrini. La custodia rinnova il suo impegno a stare accanto alla popolazione e a condividerne le fatiche, le sofferenze, ma anche le gioie. Continuiamo a stare accanto con le nostre parrocchie, continuiamo a stare accanto con la scuola, con anche progetti nuovi per la formazione professionale dei giovani.
0: Il custode di Terra Santa ha incontrato anche il governatore della provincia di Betlemme, Mohamed Taha Abu Aliya, riaffermando l'impegno della custodia a preservare e rafforzare la presenza cristiana in Terra Santa attraverso il sostegno alle istituzioni educative, sociali e umanitarie. Nel corso dell'incontro con il ministro del Turismo e delle Antichità, Ani Alayek, sono state discusse le modalità per sostenere il settore turistico e incoraggiare i pellegrini a visitare la Terra Santa, definendo visioni e piani comuni per la promozione del turismo religioso. È stato inoltre sottolineato che la ripresa di questo settore è un pilastro fondamentale per le comunità locali, in particolare nella provincia di Betlemme, dove molte famiglie dipendono dal turismo come principale fonte di reddito.
1: In attesa che i pellegrinaggi riprendano, in attesa che la situazione si calmi, in attesa che il conflitto cessi e ci sia ancora una volta la possibilità di tornare pellegrini in questa terra e di portare solidarietà e di portare speranza.
0: Questi incontri confermano che il sostegno alla comunità locale e la salvaguardia della presenza cristiana in Terra Santa sono una responsabilità condivisa

Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: ben trovati. Tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia vi porteremo alla scoperta di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, il comune è Città dell'Olio, Città Slow, e nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, la collegiata, il museo civico e non mancheranno i piatti della tradizione locale. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
3: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
4: Viaggia da sola.
3: So badare a me stessa.
5: Non ami ancora.
6: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.
7: Per me la vita comincia e non finisce mai.
8: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
9: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
10: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
11: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
2: Soul, questa sera, alle 21:05.
12: Abbiamo un caso da risolvere.
13: Allora, su chi indaghiamo?
14: Preparati alla battaglia, Mary.
13: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
15: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
13: Che cosa accadrà dopo?
16: Neanche lei è troppo male come detective.
2: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17.
17: Signore, ti prego, non farci smettere mai di sognare e di sperare.
18: Massacrare così una bambina. Come si può essere arrivati a tanto?
17: Mamma, non ho ceduto. Mi ha ammazzata.
2: Maria Goretti.
17: Lo perdono e lo voglio vicino a me, paradiso.
2: Domani in prima serata.

benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, il comune che tra i tanti riconoscimenti è Città dell'Olio, Città Slow, è certificato dall'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, si trova a 317 metri sul livello del mare e conta circa 15.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Matteo Perazzetti. Allora, ci presenti Città Sant'Angelo.
1: Città Sant'Angelo è una città estremamente estesa, 62 km quadrati, che si affaccia sul mare. Abbiamo un piccolo tratto di costa per protendersi poi nella zona, nella culla centrale del nostro centro storico che ha dato vita al nostro territorio, ed infine si protende verso quell'area vasta agricola del nostro entroterra che dà i prodotti migliori del nostro territorio. Per noi è un vanto questo, perché gestire e avere cura di questo territorio è veramente una cosa bellissima. Abbiamo un'area commerciale, un'area culturale, un'area agricola, quello che si può desiderare per poter vivere nel miglior modo possibile.
0: Un centro storico edificato con il mattoncino?
1: Sì, viene dall'antichità, e noi siamo insieme ad Atri, la nostra gemella che guarda dall'altra parte dei Calanchi. Il mattone era quello che era il materiale di costruzione principale. Lo sono le nostre chiese, le nostre case e il nostro corso anche con il mattone. È una caratteristica della nostra città.
0: È anche il comune dei Belvederi.
1: Sì, perché noi siamo proprio su questa collina, come ho detto, noi riusciamo a guardare l'intero Abruzzo. Abbiamo nei nostri 360 gradi di Belvedere la Maiella, il Gran Sasso ed il mare, un unicum che ci permette oggi di poter offrire dei panorami e delle emozioni uniche, soprattutto nei nostri Belvedere. Il Belvedere del Fotografi è molto frequentato dagli stessi proprio per catturare quei paesaggi naturalistici unici, fino ad arrivare ad una piccola chicca che pochi sono riusciti a vedere dal nostro campanile, la nostra collegiata, la chiesa di San Michele Arcangelo. Nelle giornate di alba non umide si riesce a vedere anche la linea della Croazia.
0: Un corso che taglia il paese e congiunge la collegiata con la bella chiesa di Sant'Agostino.
1: Sì, il borgo storico di Città Sant'Angelo, da dove nasce Città Sant'Angelo nella sua origine, è proprio quella del casale dove nasce la chiesa di Sant'Agostino. Da lì poi si protende alle altre chiese, quella di Santa Chiara, fino ad arrivare a quella di San Michele Arcangelo, e questo corso che poi si è sviluppato naturalmente urbanisticamente nella storia, che poi ha dato vita a quella che è la forma del nostro centro storico, circondato dalla circonvallazione che oggi è la via esterna dove sorgono le mura medievali della nostra città.
0: Tante cose oggi non le possiamo vedere perché sono ancora in restauro. Tra l'altro, voi avete avuto tanti riconoscimenti.
1: Sì, abbiamo avuto tantissimi riconoscimenti, non ultimo quello di qualche anno fa di Forbes, che ci ha classificati come sesto paese al mondo per vivibilità in un rapporto economico e soprattutto di qualità di vita. Quando io parlavo prima di questa eterogeneità di offerta, mare, centro storico, culla e poi arrivare fino alla parte dell'entroterra con i propri prodotti, rappresenta quello che Forbes ha voluto dire: la vivibilità, l'alta qualità di vita, i prodotti agricoli del nostro territorio che sono delle eccellenze anche nella cucina e nella culinaria. Quindi questo ci ha portato ad avere quei riflettori che si sono accesi dall'America, e devo dire che hanno avuto anche una loro ripercussione in virtù del fatto che molti americani hanno comprato casa anche a Città Sant'Angelo.
0: Città Sant'Angelo e San Michele, che lo ritroviamo anche sul gonfalone.
1: Sì, San Michele che è il nostro patrono da una vita, noi siamo anche sulla linea di San Michele, questo lo conserviamo e lo diciamo, è stato sempre il nostro patrono a cui diamo sempre molto rispetto, è il patrono dei forestieri, noi siamo stati sempre accoglienti, lo saremo sempre proprio nel nome di San Michele Arcangelo.
0: Una collegiata, poi incontreremo il parroco con all'interno delle meraviglie, tra cui degli affreschi bellissimi.
1: Questo racconta la nostra storia e c'è ancora tanto da scoprire con il parroco. Abbiamo già discusso di poter effettuare anche tramite la sovrintendenza e il Ministero dei Beni Culturali ulteriori ricerche, perché è una collegiata che ha visto restauri nei vari anni e forse non tutti i restauri sono stati fatti in maniera ad hoc, e scoprire ad esempio quegli affreschi sopra dei 1300, così come si immagina se uno alza lo sguardo e volge lo sguardo in alto a sinistra nella collegiata centrale, vede sotto le pitture ulteriori opere, quindi si immagina che lì sotto ce ne possono essere altri. L'impegno mio e del parroco sicuramente sarà quello di proseguire questa ricerca.
0: Adesso ho una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò: ma che cos'è Città Sant'Angelo per lei?
1: Per me Città Sant'Angelo è l'amore. È amore per il mio territorio, è amore per tutto quello che ho fatto nella mia vita e lo sto facendo. Il mio sogno da piccolo era fare il sindaco di Città Sant'Angelo, quindi mi ritrovo comunque oltremodo, anzi per averla condotta anche durante il Covid, appagato. Amo Città Sant'Angelo, ho investito la mia vita, non sono voluto andare fuori, ho voluto mettere e insediare le mie attività qui proprio perché l'amo, mi ci trovo bene e come dico sempre, bellissimi, tutti i posti del mondo, però casa mia è qui.
0: Grazie sindaco, e adesso raggiungiamo la collegiata per incontrare il parroco di Città Sant'Angelo.

0: E con gioia incontriamo Don Lorenzo Di Domenico, che è il parroco della parrocchia di San Michele Arcangelo, che poi è il patrono. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Città Sant'Angelo.
1: Sì, qui stiamo nel centro storico, quindi è la parte più antica del comune. E qui, quindi, sono tutti palazzi molto nobiliari, gente che vive di tanta tradizione, gente che ha respirato la fede, come si vede in queste opere che si trovano al centro storico, che vive orgogliosa della propria tradizione, della propria tradizione di fede.
0: Come tutti sono orgogliosi di questa collegiata.
1: Sì, ne vengono con grande orgoglio. Sì, è un tesoro più prezioso della comunità angolana.
0: Che ha avuto più epoche, no?
1: Sì, questa è stata costruita dai Longobardi nel 1200, dove il titolo di San Michele, anche perché i Longobardi vedevano in San Michele, dopo che si erano convertiti, un loro esempio di lotta, non tanto con le persone, ma contro il male che c'è nel cuore dell'uomo. E quindi nella prima edizione c'erano la chiesa, come facevano i Longobardi anche in altre chiese, dipingevano tutta la vita di Gesù, però questa è stata coperta da altre epoche, è rimasto solo un ciclo della natività del maestro d'Offida, che attualmente sono sopra i cassettoni della chiesa.

0: poi hanno provato a fare dei saggi per andare a vedere di poter rintracciare altri cicli della vita di Gesù, hanno scoperto invece un ciclo rinascimentale che rappresenta un po' la vita della comunità angolana, e successivamente è venuto il barocco che ha creato la chiesa così come la vediamo oggi, con gli altari barocchi e tutta l'artistica di quel tempo.
1: Abbiamo tre navate, no?
0: Tre navate un po' particolari, questa è la chiesa di due navate. La terza navata è diventata un po' il sagrato della chiesa, che permette di accogliere i fedeli e dare il benvenuto a chiunque avviene con le sue braccia aperte verso la comunità.
1: E non poteva non esserci un altare dedicato a San Michele Arcangelo?
0: Sicuramente, con una caratteristica molto particolare dell'autore, che San Michele è nella fase di non ancora aver definitivamente ucciso il male, perché noi dobbiamo continuare a collaborare in questa lotta contro il male nel proprio cuore.
1: Mentre l'altra navata è dedicata a San Giovanni.
0: A San Giovanni Battista, un altro santo che ha lottato anche con determinazione contro il male.
1: C'è anche una forte devozione per l'Addolorata, no?
0: Sì, successivamente nei secoli c'è questa devozione addolorata che ha introdotto anche l'apertura della Porta Santa in preparazione alle feste di San Michele, per ricordare che comunque ogni peccato, ogni cedimento al male crea dolori alla nostra Madre Celeste, quindi un po' contemplare l'Addolorata e riconoscere il cuore al pentimento per poter ricevere forza e continuare a lottare contro ogni forma di male che incontriamo nella vita.
1: C'è anche Sant'Agostino, no?
0: Sant'Agostino, che attualmente è sconsacrato perché con l'espandersi della comunità angolana anche nella parte della Marina, nel pensare a quale santo dedicarlo, hanno pensato Sant'Agostino per conservare l'unità con San Michele, che è il patrono della comunità angolana. Allora hanno scelto che con la Marina è in fondo un po' ai confini del territorio, così prendere, come vediamo nel centro storico, che Sant'Agostino era in fondo al corso, però fa parte sempre del centro storico, fa parte sempre della comunità angolana. Quindi per conservare l'unità della comunità si è pensato di togliere Sant'Agostino dal centro storico e così darlo in prestito, tra virgolette, alla comunità della Marina, per non perdere la profonda unità che c'è della comunità angolana sotto il protettore San Michele, perché poi non dimentichiamo mai che la prima arma del diavolo è dividere, quindi San Michele ci tiene molto all'unità.
1: Allora concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
0: Il messaggio del parroco alla cittadinanza è a tutta l'umanità, è quella che viviamo in un contesto di profonde divisioni e guerre. L'origine di queste guerre sono che non lottiamo contro il male che c'è nel cuore. Quindi l'invito a tutta la comunità, a tutto il mondo, è di essere attenti e vigilare su come il male si inserisce nel cuore. Perché se teniamo il cuore libero da ogni male, allora ci sarà pace in tutto il mondo.
1: Grazie parroco, e adesso ci spostiamo per andare a presentare alcune tipicità di Città Sant'Angelo.

0: siamo spostati, abbiamo raggiunto la campagna di Città Sant'Angelo, siamo qui all'interno di un agriturismo ed incontriamo Davide Starinieri. Allora, iniziamo a presentare dove ci troviamo. Tra l'altro, questo è un casale storico, vedo, no?
1: Sì, allora innanzitutto siamo un piccolo agriturismo nel borgo di Città Sant'Angelo, a nome Locanda Starinieri. Il nostro obiettivo è quello di proporre una cucina tipica rispettando le tradizioni locali, a partire anche dall'ambiente. Qui abbiamo un vecchio casolare che veniva utilizzato come stalla da parte della mia famiglia, dai miei nonni e dai miei zii, che erano sotto mezzadria. Una volta potuta acquistare questa abitazione, è diventata prima una casa e poi adesso è un agriturismo. Abbiamo una bella fattoria con tanti animali, a partire dalle pecore che sono, diciamo, il fiore all'occhiello dell'allevamento abruzzese. Poi spaziamo galline, paperelle, oche, abbiamo i maiali e due piccoli cavallini e un asinello.
0: Poi la campagna, uliveto e tutto il
1: Sì,
0: resto, no?
1: cerchiamo di portare tutto il territorio abruzzese nella nostra cucina, al nostro tavolo, e quindi abbiamo deciso di puntare molto forte anche sull'ulivo e sulla vite.
0: E in cucina c'è sua madre e sua zia che cucinano, no?
1: Sì, d'altronde la tradizione è molto importante, soprattutto perché va a puntare forte su quella cucina delle nostre nonne, delle nostre mamme, delle nostre zie, che sono, diciamo, il fiore all'occhiello anche della cucina tipica abruzzese.
0: E allora andiamo a presentare queste delizie iniziando dagli
1: Sì,
0: antipasti.
1: solitamente noi partiamo con un tagliere con i prodotti di allevamento, abbiamo una ricotta di pecore ed un formaggio pecorino, e accompagniamo con prosciutto crudo e l'onza di maiale.
0: Poi le marmellate, no?
1: Marmellate sono un altro fiore all'occhiello della nostra cucina e utilizziamo tutte le nostre colture per portare al tavolo un abbinamento che sia perfetto con i nostri formaggi.
0: Ecco, quali sono?
1: Abbiamo una marmellata di peperoncino rosso, una marmellata di zucca, una di pomodoro verde e una di cipolla.
0: Poi prima ho sentito sua madre e qui andate fieri perché il pane lo fate voi.
1: Sì, utilizziamo le farine locali, abbiamo una semola, un seme integrale, una farina classica che cuciniamo al forno a legna e poi portiamo al tavolo.
0: Passiamo al primo.
1: Primo è una pasta tipica locale, si chiama pasta alla mugnaia, una sorta di spaghetto un pochino più spesso che viene cotto in padella con un sugo di pomodoro aromatizzato e poi a scelta si può aggiungere del macinato di carne.
0: Andiamo a presentare poi questi altri piatti.
1: Abbiamo peperoni e uova, detto anche pipindune ovi in dialetto abruzzese, che è una sorta di frittata scomposta, quindi tra uova e
0: Che
1: peperoni,
0: utilizzavano già i
1: che
0: contadini,
1: utilizzavano i
0: no?
1: contadini, sì. E poi l'altro, un altro fiore all'occhiello, si chiamano pallotte cace ovo. Sono delle polpette vegetariane con pane, il formaggio pecorino e poi vengono cotte in padella con sugo di pomodoro.
0: E non può mancare la carne poi.
1: Carne, sì, la carne dei nostri allevamenti. In questo caso abbiamo il nostro pollo allevato a terra che viene cotto anch'esso con forno a legna, però le nostre carni spaziano anche su una carne alla brace, magari uno stinco di maiale, l'agnello soprattutto, il nostro fiore all'occhiello.
0: È tutto condito con l'olio del
1: Sì,
0: territorio.
1: assolutamente. Puntiamo molto forte sui prodotti locali. L'olio, che anche fa parte della nostra famiglia, abbiamo un frantoio familiare, e sicuramente puntiamo sia sull'olio che sul beverage, quindi sui vini locali.
0: Abbiamo tre tipi, no?
1: Sì, solitamente in Abruzzo va forte il Montepulciano, famosissimo in tutta Italia, e poi si può alternare o con un cerasuolo più fresco, altrimenti con un bianco, ossia il pecorino.

0: poi ho visto tantissimi dolci, noi ne presentiamo qualcuno qui.
1: Sì, assolutamente. Partiamo dai dolci che utilizziamo nel periodo pasquale, come la pupa e il cavallo, che rispecchiano la tradizione abruzzese. Poi non potevo non portarvi la nostra pizza dolce, che è il dolce proprio tipico di questo posto, ma penso anche della cultura abruzzese, quindi una torta con pan di Spagna, liquore al kermes e poi due creme, una al cioccolato ed una classica.
0: Utilizzata anche nei matrimoni, immagino.
1: Nei matrimoni anche, sì, ma soprattutto per le feste di compleanno. E poi abbiamo delle pastiere, abbiamo dolci con marmellata d'uva, che si utilizza molto da queste parti, e fino a gli ultimi biscottini, che sono magari con marmellata d'uva o con mandorle e gocce di cioccolato.
0: Immagino che la bamboletta viene regalata alle femminucce e il cavallo
1: ai maschietti, in base a quello che ci viene richiesto, assolutamente.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti. Ma che cos'è Città Sant'Angelo per lei?
1: Per me Città Sant'Angelo è una culla. È un piccolo paradiso che si trova al centro d'Abruzzo, dove torno e vivo e nella mia tranquillità, e quindi magari consiglio a molti di passare qui, perché è un posto che ti risveglia l'anima, porta mille possibilità a livello di cibo, di posti da visitare, come magari avete anche visto voi in questi giorni, quindi lo trovo un po' come un posto sicuro.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Sicuramente. Invitiamo tutti quanti a venire a Città Sant'Angelo, a provare i nostri prodotti, a provare la cucina locale, che sicuramente ne varrà la pena.
0: Grazie a Davide. Grazie a voi. Quindi noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle meraviglie di Città Sant'Angelo.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Città Sant'Angelo con Gabriele Graziano, che è il responsabile del Museo Civico Luigi Chiavetta. Ci troviamo proprio qui in una delle sale. Ecco, innanzitutto questo è un posto storico, no?
1: Sì, sì, certamente. Questo è un posto in cui la storia si è sovrapposta nei diversi secoli. Nasce come il convento delle Clarisse, le quali dovettero andare via dal vecchio convento perché era fuori le mura, quindi furono autorizzate a costruire dentro le mura. E poi successivamente ci sono stati i gesuiti che iniziarono una loro scuola, che poi dopo qualche anno chiusero perché mancavano appunto le sostanze economiche per reggere quella scuola gesuitica. Poi sono arrivati praticamente a lavorare nel periodo della guerra, era diventato un campo di internamento, successivamente è diventata scuola media, scuola elementare, e poi ancora la e prima ancora c'era la lavorazione dei tabacchi. Quindi è un luogo abbastanza grande ma molto vissuto.
0: Ma anche Città Sant'Angelo ha una storia importante.
1: Beh certo, Città Sant'Angelo nasce storicamente nel centro storico, diciamo nell'attuale centro storico, intorno al VII-VIII secolo, con il primo castrum, e poi si espande nel corso dei secoli, avendo uno sviluppo maggiore nel 1300, dove nascono quasi tutti i conventi presenti sul territorio. C'erano 5 conventi e una collegiata che raggruppava 2 chiese presenti sul territorio. Poi il sviluppo l'ha avuto quando è stato istituito il primo istituto magistrale a indirizzo agrario d'Italia con la legge Coppino, e in quel periodo appunto Pirandello capitò da queste parti a fare il commissario d'esame, ma non è rimasto molto entusiasta perché era arrabbiato, ce l'aveva più che altro con la moglie, credo, che in quel periodo l'aveva lasciato.
0: Presentiamo il museo, iniziamo proprio all'ingresso con il carnevale.
1: In quanto museo civico deve raccogliere tutto ciò che la città produce, e noi lo facciamo sia con le opere d'arte, con l'arte sacra e anche col carnevale, che era un'usanza qui nella città, dove c'era un calzolaio che il giorno di carnevale rigirava la giacca, metteva un paio di pantaloni corti, carponi grandi e diceva peste e corna di tutti i potenti del paese, tant'è che molti in quel periodo non si facevano vedere perché avevano timore che questo calzolaio gli cantasse le corna, tra altre virgolette.
0: E abbiamo dei costumi proprio del carnevale.
1: E ci sono dei costumi, perché poi le contrade hanno rimesso in piedi questo carnevale, una decina di contrade che espongono in base a un tema i loro costumi.
0: E poi abbiamo una grande sala dedicata alla collegiata e si capisce l'importanza religiosa di Città Sant'Angelo.
1: Beh, certo, perché la collegiata assume un'importanza fondamentale per la città, tant'è che alcuni notabili all'epoca versarono delle ingenti somme per avere questo titolo. Però era anche molto ricca, avendo una storia lunghissima, di materiale e di opere d'arte. Quello che esponiamo qui, tramite accordo con la parrocchia ovviamente, in quanto noi siamo solo depositari e non proprietari, perché la proprietà rimane alla parrocchia, abbiamo cercato di metterli in vista anche per evitare che ci possa essere una dispersione nel tempo.
0: Abbiamo anche delle pergamene antiche?
1: Ci sono delle pergamene antiche, alcune sono molto importanti perché segnano la storia della città attraverso una serie di atti tipo processi e concessioni varie. Quel documento più importante è sicuramente la concessione alla città di dominio regio, e quindi non poteva essere sottoposta al conte o ad altri soggetti che potevano in qualche modo rivendicare proprietà sulla città.
0: Qui poi abbiamo questo settore anche che è un nuovo nato, no?
1: Allora, questo invece è nasce, diciamo, un po' così, giocando, perché da ragazzo vedevo tutte queste statue nelle case dei miei concittadini che appunto restando in casa, poi ci venne in mente come associazione di raccoglierle e farne una mostra. Da quella mostra poi ne è rimasto il materiale, è rimasto una gran parte qui, ne abbiamo fatto un museo, ed è la piccola statuaria cultuale che noi chiamiamo chinocchie per via della base, diciamo, della statua, e le abbiamo catalogate, restaurate, sistemate, ce ne sono alcune bellissime del Settecento, la maggior parte però è quasi tutto fine 800, inizio 900, diverse aree geografiche, in particolare pugliese e napoletane. E qui a Città Sant'Angelo ce ne sono anche di quelle fatte in casa, perché ovviamente poi quest'estate le vestivano un po' in base al santo della famiglia. Quindi chi era portato più per la Madonna Addolorata faceva diventare Madonna Addolorata, chi Santa Caterina, gli mettevano gli abiti e la facevano diventare Santa Caterina.

0: adesso state preparando anche una sezione dedicata all'archeologia.
1: L'archeologia, sì, la sezione è già pronta, aspettiamo solo che la sovrintendenza ci dia l'ok anche per catalogare questi materiali che sono stati trovati nel corso degli anni. Il nostro mentore è stato questo professor Chiavetta, che all'epoca iniziò questa piccola collezione archeologica, e oggi aspettiamo appunto di esporla.
0: Abbiamo una zanna di un elefante,
1: abbiamo,
0: no?
1: Abbiamo una zanna di un elefante antico, che è stato trovato nel territorio di Città Sant'Angelo, perché dovete sapere che il territorio di Città Sant'Angelo è un territorio abbastanza grande.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è Città Sant'Angelo per lei?
1: Città Sant'Angelo per me è un po' tutta, la mia città dove sono nato, dove ho i miei figli, dove ho i miei affetti, dove c'è la mia cultura, tra virgolette.
0: Tra l'altro è stato anche sindaco lei.
1: Tra le altre cose, sì, abbiamo fatto anche quello, però sempre con spirito di servizio, ovviamente.
0: Adesso, telegraficamente, vorrei far sentire anche il dialetto. Ci può fare un invito veloce nel dialetto locale?
1: Sì, sì, venite a Città Sant'Angelo, perché Città Sant'Angelo è un paese bello. Sicuramente vi piacerà e avete modo di visitarla.

0: Bella città.
1: Grazie, quindi Città Sant'Angelo vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi.

0: Per il ciclo Stelle senza tempo.
1: Conosci Frank Valente, il vedovo? Sai cosa ha detto? Che gli sembra un'orchidea nera.
2: Dove stai andando?
3: Fuori.
2: Papà,
1: credevo che vi fosse tornato il giudizio e che non veniste.
3: Già, ma intanto mi tenevate il posto a sedere.
1: Ah, della frutta per Ralphie.
3: Andiamo a un cinema?
1: Ma io sono in lutto.
3: Andremo a un film triste. Ralphie, io vorrei sposare tua madre, spero che a te non ti spiace.
1: Vorrei un vestito molto semplice, non di gran lusso.
0: Orchidea nera, questa sera in prima serata.
4: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Da Penny le offerte si allungano. Durano di più. Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna, 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
10: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono.

credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse: se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia: Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo: Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: sei, no Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Noi dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta, chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Lo dobbiamo smascherare, la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro,

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno solo paura, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo, e la stagione continua e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva: è ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora: vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità! E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: «Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso». Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Fiducia. Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia, Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega
0: per noi. Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: noi. Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi, rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede, Regina delle Vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i Santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Del Rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità, che dà senso alla vita e la libera, dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
1: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.
4: Il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
5: Da quando qui nel palazzo hanno scoperto il prestito online compass.it è un continuo clic e compra, perché praticamente c'è chi si cambia il divano, c'è chi si cambia la cucina, si è cambiato la moglie, quello non c'entra niente, si cambiano tutto perché compass.it è sempre aperto, quindi a tutte le ore, clic e compra, beh, contenti loro, ma contento pure io, contenti pure voi.
6: Chiedi un prestito online su compass.it.
7: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
9: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito!
10: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
11: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
10: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
11: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
10: Da oggi arricchito con microcheratina.
11: Per capelli due volte più forti.
10: Nuovo Excellence Nude.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
13: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
14: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
13: Ha il filtro UV.
14: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
15: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
16: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
17: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
18: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
19: Per me la vita comincia e non finisce mai.
20: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
21: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
22: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
23: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
24: Soul, questa sera alle 21:05.

tra le terre assolate della Basilicata, dove il blu profondo del Mar Ionio incontra fertili pianure costiere, fra Scanzano Ionico e Policoro si coltiva un frutto che sembra racchiudere in sé tutta la delicatezza del paesaggio che lo genera. È la fragola, simbolo di grazia e bellezza, di eleganza naturale e fragilità solo apparente, ed è capace di evocare suggestioni ancor prima del suo assaggio. In questi territori la tradizione agricola incontra tecniche sempre più avanzate di coltivazione protetta e

0: Nel cuore della Basilicata, precisamente nel Metapontino, si estende una delle aree agricole più importanti del Sud Italia. Siamo affacciati sul Mar Ionio e qui nasce la cosiddetta regina della primavera, la fragola. Tra l'altro, nel novembre del 2025, la Basilicata ha ottenuto un importante riconoscimento europeo per la fragola, quello di indicazione geografica protetta, a testimonianza dell'importanza. Importante legame tra il territorio lucano e la qualità della fragola. Ma dietro il successo di una coltivazione non c'è solo un territorio, c'è anche la ricerca, quella di nuove varietà per andare incontro alle esigenze del consumatore, dell'agricoltore, ma anche per resistere meglio ai cambiamenti climatici e alle malattie. E allora andiamo a conoscere meglio la fragola lucana grazie all'incontro con Apofruit, un'importante cooperativa che aggrega tanti coltivatori locali. Ci troviamo oltre 260 metri sul livello del mare, alla mia destra il Golfo dello Ionio, ai lati abbiamo le bellissime, molto rigogliose vallate dell'Agri e del Sinni, ma soprattutto sotto qui ci sono due città importantissime per la produzione della fragola, che sono Scansano e Policoro. Ne parliamo meglio con Antonio Rubolino, che è il rappresentante per l'area del centro-sud Italia di Apofruit, un'importantissima cooperativa che aggrega molti produttori di fragole. Perché la fragola è così importante per questo territorio che però esporta in tutta Italia?
1: Sì, la fragola è uno dei prodotti più importanti della nostra regione perché coltiviamo circa 1200 ettari di fragole. Qui la fragola, i primi impianti sono arrivati negli anni 60, però poi la commercializzazione ed è iniziata, insomma, ad arrivare in maniera importante alla fine degli anni 70.
0: Ci sono, Antonio, delle varietà più tradizionali e delle varietà più nuove. Come arrivano queste nuove varietà e perché soprattutto è importante la ricerca verso nuove varietà?
1: Ma la ricerca verso nuove varietà è sempre importante, quindi si va sempre a cercare, insomma, frutti che abbiano dei requisiti sempre più interessanti sia per il consumatore, quindi a livello organolettico, ma sia per quanto riguarda, insomma, il post-raccolto, quindi trovare delle varietà che ci permettono di gestirle non in 2 o 3 giorni, ma se teniamo varietà che possiamo venderle nel giro di 7, 8, 10 giorni, è l'ottimo. Noi qui in Basilicata, insomma, è riconosciuta la varietà principe che è stata negli anni addietro, è la Sabrosa, più conosciuta col marchio Canton, ma da 5-6 anni a questa parte è stata affiancata da altre varietà altrettante buone da mangiare, come Rossetta, come Inspire. È una new entry che ci sta dando delle grosse soddisfazioni, grande soddisfazione, è l'Elison. Qui a Policoro c'è un centro di ricerca importantissimo che è Novasi Regenetics, che permette a noi, insomma, diciamo che coltiviamo fragole, commercializziamo di fragole, di stare a stretto contatto e quindi sperimentare e vedere giorno per giorno l'evoluzione di queste prima siglate e poi, se mantengono i requisiti, alla fine, insomma, salta fuori una o due o tre varietà importanti per il territorio. Quindi fare sperimentazione sul posto è il massimo che si può ottenere. La ricerca, oltre a selezionare delle varietà buone da mangiare, belle da vedere, deve ricercare fragole, piantine molto

0: acustiche che ci permettono di avere meno problemi nella coltivazione.
1: Certo, perché una pianta più è rustica, meno ha bisogno di cura.
0: Più è rustica, è più semplice e da coltivare.

0: Questa è la regina della fragolicoltura italiana, la candonga, una fragola gustosa, grande, profumata. Natale, che caratteristiche ha questa bellissima fragola?
1: È una fragola molto profumata, dolce, croccante e poi una volta che è stata messa sui mercati abbiamo visto che diciamo così, il cliente finale, il consumatore, che è alla fine quello che dà cioè il voto, ne è andato yacht, questo è stato soprattutto. Ed ecco perché poi alla fine abbiamo puntato su questo tipo di produzione, anche perché diciamo, noi ci troviamo qui sulla nostra fascia metapontina in un microclima unico che abbraccia praticamente la brezza marina e i venti del nostro Appennino Lucano. Ed è arrivata ad avere delle caratteristiche che non ha avuto in nessun altro areale. Il problema, come tutte le cose, poi dopo anche lei sta piano piano arrivando a fine ciclo, perché comunque la stiamo coltivando ormai da 15-20 anni. E quindi adesso stiamo, ecco, sperimentando delle nuove varietà. Nel caso della mia azienda, adesso abbiamo 10 ettari, diciamo così, in fragolicoltura e abbiamo un 70% per il momento di candonga, però già l'altro 30% stiamo sperimentando altre varietà come Rossetta, come l'Inspire, proprio per cercare di dare, insomma, una continuità a questo tipo di produzione di qualità.
2: Bisogna raccogliere tutto il rosso
0: Sì.
2: e per far sì che la fragola se ne venga senza rovinarla, posizionare il pollice sul pedicino e
0: Ok,
2: staccare.
0: e staccare con un colpo
2: Tutto
0: secco.
2: con... Sì, brava, così. Le
0: Questa va
2: do un
0: bene?
2: cestino? Sì,
0: Sì.
2: va
0: Ok.
2: bene. Le do un cestino.
0: E
2: Dobbiamo pulire anche la pianta. Pulire significa togliere tutto il piccolo che va scartato e messo in questo cestino nero.
0: sì, perché quella
2: Perché
0: che
2: quello va comunque al magazzino, viene ritirato per succhi di frutta, marmellata,
0: Ok, lo scarto
2: lo
0: sono quelle più
2: scarto, quelle
0: piccole.
2: le più piccole, sì, la pezzatura piccola. Questa è la fragola, le faccio vedere la fragola, ecco qua,
0: Quindi deve essere perfetta.
2: eccola, questa è la fragola perfetta come pezzatura.

0: Siamo adesso con Giuseppe Stasi, socio di cooperativa Apofruit da circa 20 anni. Coltiva una ventina di ettari con diverse varietà di fragole. La fragola oggi rispetto a un tempo ha maggiori difficoltà come coltivazione, sia legate magari a prodotti concorrenti, sia magari legate a quelli che sono i cambiamenti climatici.
1: Coltivare fragole è abbastanza impegnativo, oneroso e difficile, però noi ci stiamo mettendo il massimo, ci stiamo anche migliorando professionalmente con le nostre competenze per raggiungere risultati sempre più importanti. Naturalmente le difficoltà che riscontriamo nel nostro lavoro, nella coltivazione delle fragole, in ultimo è il cambiamento climatico. Purtroppo assistiamo sempre più frequentemente a caldi eccessivi, momenti di siccità, pure delle piogge abbondanti che in tutti i modi vanno a determinare le difficoltà nella qualità, nella quantità della nostra produzione. Naturalmente noi cerchiamo di produrre sempre in modo più rispettoso verso l'ambiente a tutela del consumatore. Per questo stiamo andando verso, sempre più verso un'agricoltura quasi biologica. Nelle nostre produzioni utilizziamo anche gli insetti utili proprio per abbattere l'utilizzo dei fitofarmaci e dei residui appunto nel prodotto della fragola. Questo in tutti i modi c'è un aumento dei costi di produzione, c'è anche molte volte una riduzione di quantità perché molto prodotto magari si può perdere perché non si riescono a combattere le avversità attraverso appunto non utilizzando i fitofarmaci, però noi in tutti i modi siamo lo stesso contenti così di produrre in questo modo perché vogliamo offrire sempre un prodotto più sostenibile per l'ambiente, ma in modo particolare per i consumatori.

0: Ciao Francesca.
1: Ciao Nicola.
0: Benvenuta alla Nuova City Genetic. Noi da oltre 20 anni ci occupiamo di miglioramento genetico della fragola e dei piccoli frutti. Adesso andiamo nei nostri campi sperimentali e ti mostro come nasce una nuova varietà di fragole.
1: Andiamo!
0: Ci troviamo proprio in un campo prova e qui stiamo valutando la produzione in fuori suolo, quindi in substrato di coltivazione di fibra di cocco, di alcune varietà, in particolare Rossetta ed Allison, che è l'ultima nostra varietà che abbiamo lanciato sul mercato.
1: E come funziona il processo di selezione di una nuova varietà?
0: Possiamo riassumerlo brevemente in alcuni step essenziali. Innanzitutto bisogna lavorare sull'individuazione di parentali, quindi genitori che trasmettano le caratteristiche di nostro interesse, valutare in campo tutta la popolazione di individui che si è ottenuto da questo incrocio e si analizzano i caratteri agronomici innanzitutto, quindi produzione, precocità, rusticità, elemento fondamentale per ottenere delle produzioni a bassissimo impatto ambientale. Dopodiché le varietà, le selezioni che hanno superato questa prima fase vengono analizzate sotto l'aspetto qualitativo dei frutti, dove si analizza quindi il sapore, il rapporto acido-zuccheri, il profilo aromatico, tutta una serie di parametri. Le selezioni, le nuove varietà che hanno superato questi primi due step poi vengono segmentate in fasce di mercato a seconda proprio delle loro caratteristiche, quindi mass market, premium, super premium, in funzione proprio della qualità delle produzioni. I metodi di miglioramento che noi utilizziamo alla Nuova City Genetic sono quelli classici, cioè che prevedono l'incrocio naturale dei parentali. Noi li mettiamo nelle condizioni tali da esprimere il loro potenziale. Quindi creiamo una pressione, diciamo così, di malattie, si dice tecnicamente, cioè noi inoculiamo ad esempio dei patogeni, quelli, la botrytis, no? La muffa, l'oidio, sono tutti funghi che attaccano la coltura e il frutto, e valutiamo ad esempio quali sono le cultivar che rispondono meglio. Stress idrici, provochiamo stress idrici e valutiamo le cultivar che rispondono meglio allo stress idrico, agli sbalzi termici. Quindi quelle cultivar, quelle varietà che sono in grado di tollerare, produrre bene in queste condizioni, ovviamente avranno dei profili, delle caratteristiche superiori alle vecchie varietà.
1: Nicola, ma la cosa più curiosa è come nascono i nomi delle fragole.
0: Allora, per noi in realtà la fragola non è solo un frutto, è un simbolo di grazia, di bellezza, di eleganza, e nella sua forma delicata e nel suo colore intenso si riflettono proprio i tratti che richiamano l'universo femminile. Da questa suggestione proprio nasce l'idea di dare alle nostre varietà dei nomi di donne. E nomi morbidi, avvolgenti, capaci di raccontare una storia ancor prima dell'assaggio.
2: Questa, Francesca, è la serra di conservazione dove vengono conservate le piante madri delle nuove selezioni che sono state selezionate in campo. Qui troviamo gli stoloni dal quale viene prelevato l'apice meristematico, che è una porzione piccolissima di cellule indifferenziate che daranno vita ad una nuova piantina. Possiamo adesso andare sotto cappa in laboratorio per procedere con l'apice meristematico.
1: Andiamo! Dove siamo qui, Giovanna?
2: Siamo nel laboratorio. Questa è una cappa flusso laminare. Sotto questa cappa flusso laminare andiamo ad estrarre l'apice meristematico dagli stoloni che abbiamo preso nella serra di vetro. È veramente molto piccolo, quindi è difficile da vedere ad occhio nudo. Dobbiamo utilizzare il microscopio, anche perché oltre ad essere piccolissimo è anche lucido e trasparente, quindi veramente invisibile ad occhio umano.
1: Questa piccola porzione di pianta contiene tutto?
2: Contiene tutto, contiene delle cellule come le nostre cellule staminali, le cellule totipotenti che possono dare vita a una piantina nuova.
1: Lo mettiamo nel terreno di coltura per la crescita dell'apice meristematico, che è un concentrato di macroelementi, microelementi, vitamine e ormoni opportunamente studiati per la crescita della piantina.

0: Entriamo nella camera di crescita. In 40 giorni riusciamo ad avere una piantina formata con un bel apparato areale e radicale. Dopo questi 40 giorni la piantina verrà trasferita in un substrato diverso, si chiama substrato di radicazione, che consente proprio la formazione di radici più forti per la pianta, per consentirgli poi di resistere al meglio all'ambientamento della pianta prima di portarla proprio in campo, che avviene nella serra di vetro.
1: Giovanna, come si fa a simulare veramente quelle che sono le condizioni esterne, che sono molto variabili?
0: Sì, abbiamo dovuto fare studi approfonditi per andare a regolare la temperatura, la ventilazione, il grado di umidità, e inoltre abbiamo fatto uno studio particolare sugli spettri di emissioni delle luci che vanno a simulare in tutto e per tutto ciò che avviene all'esterno. Questa è Alison, la nostra nuova varietà. Pensa che ci sono voluti quasi 5 anni per ottenerla, e in questo momento valutiamo le caratteristiche organolettiche dell'Alison, quindi valutando la presenza di vitamina C, la presenza degli zuccheri, la presenza della durezza, perché ci viene richiesto dal coltivatore molta croccantezza per la fragola, e la valutazione dell'acidità totale del frutto espressa come percentuale di acido citrico. Un buon bilanciamento tra gli zuccheri e l'acido danno sapore e gusto alla fragola.

0: Siamo adesso con Donato Antonio Sabato, consigliere anche dell'organizzazione di produttori Apofruit. Lui ha 12 ettari con diverse varietà di fragole. E quali sono le varie fragole che hai?
1: Le varietà sono tre: Rossetta, Candonga e Spire, con delle prove di Elison. Abbiamo scelto questa linea proprio per diversificare il rischio, perché magari un anno si possono avere dei problemi vivaistici, quindi di piantine, quindi diversificando, mettendo tre varietà, diversifichiamo il rischio.
0: E quanto è importante anche fare parte di una cooperativa?
1: L'organizzazione di produttori a cui appartengo, che è l'Apofruit, mette a disposizione dei soci degli strumenti tecnici e quindi, diciamo, agevola il lavoro degli agricoltori, soprattutto economicamente.
0: Con degli aiuti anche di
1: Con
0: finanziamento?
1: degli aiuti di finanziamento, se uno vuole fare un nuovo impianto, ci sono dei finanziamenti sulle strutture serricole e sui materiali plastici, sugli insetti utili che usiamo per combattere gli insetti dannosi.
0: E tutto questo un agricoltore da solo farebbe fatica a supportarlo.
1: Certo, con l'aiuto dell'OP che è organizzata, quindi mette a disposizione dei tecnici, ha formato dei bravi tecnici che supportano l'agricoltore sia nelle scelte varietali sia nella gestione agronomica dell'impianto di fragole.
0: Siamo con Graziano Lascaro durante la raccolta di alcune varietà di fragole. La sua azienda dedica 21 ettari alla fragola. Graziano, quante persone sono impiegate oggi nella raccolta? Tante?
2: Oggi tante, sì, ci troviamo in piena raccolta, quindi abbiamo bisogno di 180-190 persone per la raccolta della fragola. Abbiamo sulla nostra sinistra la varietà Rossetta e sulla nostra destra la varietà Elison, la nostra nuova varietà che stiamo provando con la nostra struttura Apofruit. Questa è una varietà che ha una shelf life molto più lunga rispetto alle varietà comuni che abbiamo adesso, quindi ci permette di raccogliere a 5-6 giorni e anche il consumatore va a comprare una fragola molto fresca.
0: E per quanto riguarda il consumatore, se ne accorge che queste varietà cambiano?
2: Sì, perché sul banco del supermercato una Rossetta e una Elison la riconosci molto facilmente, soprattutto dal colore e, come dicevo prima, dalla durezza.
0: Senti, tu hai deciso di iniziare questo lavoro perché lo fa tuo papà, hai imparato da lui, ti piace?
2: Sì, certo, infatti sono la terza generazione, lo faceva mio nonno, lo faceva mio padre e adesso ci sono io.
0: Hai visto cambiare molte cose da quando lo faceva tuo nonno?
2: Sì, la tecnologia ci sta dando una grossa mano. Infatti abbiamo degli impianti irrigui molto tecnologici e quindi anche in agricoltura.

0: tecnologia si fa sentire. Con la irrigazione e la fertilizzazione possiamo fare tutto da remoto tramite un'app e io riesco a gestire tutti quanti i 21 ettari di fragole che abbiamo a disposizione. Come puoi vedere qui che io a ogni valvola posso fare o la fertilizzazione o solo l'irrigazione da una semplice app.
1: E decidi anche quanta acqua dare, per
0: esempio? Quanto e soprattutto se dare solo acqua oppure anche la fertilizzazione. Ci sono dei vasconi e io in base a ogni vascone metto la percentuale di litri che deve tirare da quella vasca.
1: Che bello, questo lo puoi fare anche da casa.
0: Dappertutto, sì.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno Ara.
0: Quante casse?
1: 200 casse.
2: Okay. Dai Francesca, aiutami a scaricare che qui abbiamo la fila. Abbiamo
3: okay.
2: la fila.
3: Quante casse al giorno si scaricano?
2: Qui tantissime casse, puoi vedere la fila che ci abbiamo. Aiutami a scaricare, Francesca.
3: Dai, dove lo metto?
2: Sulla pesa.
3: Ok, vado, eh.

0: Antonio, i coltivatori come Graziano arrivano ogni giorno qui a scaricare le loro fragole, c'è una incredibile movimentazione. Di che numeri parliamo dentro Acquafruit?
1: Parliamo di numeri importanti perché parliamo di circa 60.000 quintali di prodotto di fragole che viene conferito su questo stabilimento per una superficie di circa 140 ettari. Fare parte di un gruppo importante e grande come Acquafruit ti dà una serie di garanzie. Ti dà le garanzie di avere sempre le varietà migliori perché Acquafruit, insomma, da parte degli enti di ricerca, insomma, è una cooperativa che muove grandi numeri, quindi c'è interesse che ci promuovono sempre innovazione. Quindi avere delle varietà in esclusiva è fondamentale perché aggredire il mercato con delle varietà valide è quello che vogliamo, è quello che facciamo tutti i giorni.
0: E poi un altro elemento fondamentale è poter accedere a finanziamenti tutti insieme, poter accedere alla ricerca, allo sviluppo, essere insomma tra i primi a fruire delle possibilità che un grande gruppo può ottenere, anche perché il piano di sviluppo nazionale favorisce molto la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione.
1: Ovviamente sì, chi fa parte di una struttura come la nostra ha a disposizione per gli impianti nuovi che va a fare di una parte a contributo a fondo perduto che noi diamo nei 12 mesi dell'anno.
0: Guardate che cesto meraviglioso, tra l'altro con un profumo incredibile. D'altra parte il nome della fragola ha un legame col profumo.
2: Col profumo perché si chiama fragraria e viene dal latino, prima dal latino fragrare. Praticamente i romani erano molto ghiotti di fragole e quindi ne mangiavano in quantità, però l'unica cosa è che quella fragolina era una fragolina ancora di bosco, era una fragola piccola. Adesso la fragola come la vediamo è arrivata nel 1766 presso la corte di Luigi XVI perché dalle loro escursioni botaniche praticamente hanno portato delle fragole dal Cile e delle fragole dalla Virginia. Queste fragole poi si sono trovate di sesso opposto ed è nata la fragola come la conosciamo oggi, una fragola grande ed era molto apprezzata.
1: Io suggerisco, visto che le dobbiamo assaggiare, di sposarle con un buon prosecco, così esaltiamo ancora di più il gusto di questa buona fragola della Basilicata.
0: Mi sembra una buona idea. Congratulazioni, complimenti, arrivederci alla prossima puntata.

0: abbiamo un caso da risolvere.
1: Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective.
6: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17.

0: 7.
1: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
3: Ha il filtro UV.
4: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
6: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
7: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
8: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
13: Cos'è lui per te?
14: Leonardo è il mio fidanzato.
13: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo. Dammi solo
15: Luis
13: un po' di
15: Antonio.
13: Tempo. Te ne supplico,
15: Luis
13: solo
15: Antonio,
13: un po' di tempo.
15: Basta!
2: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono. Da giovedì alle 16:00.

È il Vangelo dell'esultanza del figlio al padre, quello di questa domenica. Entriamo nella relazione di gioia, di esultanza trinitaria. E il figlio rende lode al padre perché si è degnato di manifestare se stesso agli uomini. Ed è una rivelazione che viene accolta dai poveri, cioè da coloro che hanno come unica ricchezza proprio la confidenza con il Padre, ma anche un Vangelo di grande tenerezza, nel quale il Signore ci invita a prendere su di noi il giogo, ad andare a Lui, ad essere rinfrancati da Lui e a condividerne il giogo. Il giogo è la parola di Dio, il giogo è l'insegnamento di Dio che indica una strada, una direzione e che fa sicuri i nostri passi. Prendere il giogo significa entrare in una relazione di obbedienza.

0: nei confronti di Dio, così come il figlio è in una relazione di obbedienza con il padre. Ascoltiamo questo Vangelo.
1: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
0: Nella liturgia di oggi, nel Vangelo di oggi, la Chiesa ci fa entrare nella esultanza del Figlio al Padre. In questa domenica al centro c'è l'esultanza per il dono, per il messaggio che il Padre ha manifestato, ha reso manifesto ai piccoli. In quel tempo Gesù disse: Sì, è vero, siamo al capitolo 11 del Vangelo di Matteo, ma questa esclamazione, questa esultanza non ha tanto a che vedere con ciò che precede. Matteo l'ha inserita qui in questo contesto, ma non risponde immediatamente a quello che accade immediatamente prima, così ci informano gli studiosi. Allora, questo ci aiuta per farne una lettura spirituale. In quel tempo, quale tempo? In questo tempo, nell'oggi sempre attuale della salvezza. La salvezza ha conosciuto un oggi storico, Gesù, il Figlio di Dio incarnato, che ha patito, che è morto, che è risuscitato, e poi il percorso storico della Chiesa, ma al tempo stesso la parola conosce un oggi eterno, una contemporaneità. Oggi, questo oggi, il Signore parla a noi. In questa domenica, in questo tempo liturgico, questa parola del Signore, questa esultanza del Signore parla a me, a noi che l'ascoltiamo. Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Questa esultanza inizia con un rendimento di grazie, un po' come nel libro del Siracide troviamo la sapienza che esulta. Ecco, qui il Signore rende grazie al Padre, che è il Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti, ma le ha rivelate ai piccoli. Queste cose, dicevo, non c'è un'attinenza diretta con i versetti che precedono questi della liturgia. Allora, queste cose nell'economia del Vangelo di Matteo vanno intese come i misteri del regno dei cieli. In un altro passo, sempre del Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al versetto 11, ecco, il Signore dice sempre ai suoi apostoli: Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, agli altri no. Questo è il momento nel quale il Signore sta insegnando ai suoi, perché anch'essi poi possano essere i protagonisti dell'annuncio. È il momento nel quale i discepoli chiedono: Ma perché parli in parabole? E allora queste cose sono dunque ciò che riguarda il regno dei cieli, il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? È come un granello di senapa, è come un campo che è seminato. Ecco, il regno di Dio, questa realtà misteriosa che già si fa presente sulla terra per la predicazione della Chiesa e che troverà piena fioritura alla fine dei tempi. Allora il Signore esulta nello spirito. Io voglio proprio dirlo ancora di questa esultanza, perché credo che sia sempre poco accolta e riflettuta.

Da noi questa gioia che Gesù prova nella relazione con il Padre, noi ne possiamo intuire ma nulla rispetto a quello che è la realtà, quella che deve essere la realtà di esultanza, di gioia, d'amore trinitaria. Ecco, qui c'è un momento nel quale il Signore lascia aperto uno spiraglio di questa danza d'amore, di esultanza che lega il Padre e il Figlio, e qui il Signore esulta proprio perché il Padre ha voluto attraverso di Lui rivelare un po' se stesso ai piccoli. Chi sono allora i piccoli ai quali sono rivelati i misteri del regno? Sono gli annunciatori del regno, sono i suoi discepoli, sono coloro che ascoltano la parola, sono coloro che trovano in Gesù la loro ricchezza, la loro ragione di vita. Sono gli evangelizzatori, coloro che accolgono la parola e che poi la restituiscono e la accolgono come unica ricchezza, ecco, che trovano nella parola di Dio e nella relazione di abbandono e di fiducia a Gesù, la parola del Padre, trovano la loro sapienza. La condanna dei sapienti qui non è la condanna, per esempio, di coloro che hanno desiderio di conoscere, desiderio di imparare, di diventare sapienti, perché la sapienza è una forma d'amore, la sapienza è Dio. E dunque il sapere che è un sapere d'amore, il sapere di Dio, lo studio della parola di Dio, cercare di intuire, di interpretare, di entrare per quanto è possibile con lo strumento proprio della fede, l'intelletto illuminato dalla fede, è un atto d'amore. Pensate a San Tommaso d'Aquino, pensate a Sant'Agostino, ma ai tanti sapienti, santi che hanno investigato la parola di Dio come atto d'amore. La sapienza che Gesù condanna, e sarà la stessa sapienza di cui troveremo la condanna da parte di San Paolo nella prima lettera che rivolge ai Corinzi, alla comunità di Corinto, è una sapienza autoreferenziale, quella sapienza che viene da una scienza che gonfia l'uomo, ma che non è amore, che non produce amore, in qualche modo una forma di autosalvezza. Ecco, dobbiamo sempre fare questa distinzione, perché a volte noi troviamo alcuni che dicono ma basta solo la fede, certo, ma è una fede sempre ricca di un sapere che è il sapere della conoscenza dell'amato. Anche nella vita nostra quotidiana, nelle nostre relazioni, noi amiamo conoscere le persone che amiamo e non ci stanchiamo mai di conoscerle, così come quando abbiamo una passione per qualcosa, ci viene naturale investigare, ci viene naturale studiare, conoscere sempre di più. L'amore è legato alla conoscenza. Più si ama, più si desidera conoscere. Allora, i sapienti, i veri sapienti, sono coloro che sanno che nulla possono conoscere senza l'amore e che l'amore è la prima e la più grande forma di conoscenza. Allora il Signore esulta per tutti coloro che sempre, in ogni tempo, trovano in Lui la sapienza, cioè la regola da conoscere e da approfondire per sempre meglio vivere secondo la volontà del Padre, conformemente alla volontà di Dio. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Cioè, il Padre ha avuto benevolenza, cioè si è chinato su di noi attraverso suo Figlio e si è degnato, e in questo sta la benevolenza, si è degnato di farsi conoscere a noi. Dio non è rimasto nei nostri confronti nell'oscurità, ci ha illuminati, per quanto è possibile essere illuminati nella nostra condizione umana, ma ci ha illuminati attraverso Gesù che è la luce, che è il rivelatore del Padre. Allora, nella condizione di ciascuno, è dato a ciascuno entrare sempre di più per mezzo della
fede e per mezzo dell'amore, nella conoscenza amorosa, amorevole di Gesù e del Padre, della Trinità, nella preghiera, nella parola di Dio ascoltata, custodita nel cuore, meditata nella preghiera, noi cresciamo nella sapienza, perché cresciamo nella conoscenza di Dio e quindi siamo capaci di meglio conformare, orientare la nostra vita secondo il disegno stesso che Dio ha per noi. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, eccolo il rivelatore del Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Cioè la conoscenza del Padre passa attraverso la conoscenza del Figlio, lui ne è la porta, ne è il rivelatore. E così c'è questa reciproca conoscenza del Padre e del Figlio che, grazie allo Spirito Santo, diventa anche la nostra casa, la nostra relazione di conoscenza. Insomma, qui il Signore sta rendendo gloria al Padre per tutto il suo disegno di salvezza, che è un disegno di rivelazione, di comunione, di conoscenza. Dio non ha voluto restare nell'oscurità, ha voluto intrattenersi con noi come con amici e come con figli. Questo è il motivo dell'esultanza di Gesù ed è anche il motivo della nostra gioia. Allora, la nostra preghiera davanti a questo Vangelo diventa una invocazione allo Spirito Santo perché sempre di più ci conduca al volto del Figlio, al volto del Padre, e che in questa visione del volto noi possiamo trovare la vera sapienza, possiamo crescere nell'amore per amare la volontà di Dio, per fare dunque la volontà di Dio come figli che amano e non come schiavi che obbediscono ad una legge per paura di essere puniti. Entriamo nell'esultanza del Figlio e che lo Spirito Santo ci renda sempre di più piccoli, cioè sempre più discepoli, maggiormente amanti di essere stati scelti, chiamati ad essere discepoli di Gesù, ad essere coloro che pongono i propri passi sulle sue orme stesse. In questo diventiamo sapienti, come dice San Paolo ai Corinzi, laddove noi troveremo come unica sapienza Cristo e Cristo crocifisso. Venite a me, voi che siete stanchi, che siete affaticati, e prendete il mio giogo. Certo, per la maggior parte delle persone giovani, diciamo così, parlare di giogo potrebbe essere qualcosa di poco familiare, ma certamente per le persone più anziane il giogo suscita dei ricordi forse dei propri genitori, dei propri nonni. Paesaggi e ricordi di campagna o anche di montagna, là dove le persone molti, molti anni fa non avevano magari ancora grandi trattori, grandi mezzi per lavorare la terra e quindi si servivano ancora dei buoi, degli animali. E il giogo quindi era una cosa molto, molto comune. Pensate che io ho un vago ricordo di una casa vicino dove abitavo io, che avevano delle mucche dove io andavo. Il pomeriggio, ecco, andavo il pomeriggio con un contenitore per prendere il latte, che poi sarebbe stato il latte che avremmo bevuto il mattino dopo. E quando andavo, io ricordo che c'era appeso sulla parete di questa stalla un grande giogo. Ed è il giogo quindi il protagonista di questo
commento al Vangelo di questa domenica. Ho scelto allora una opera d'arte, un dipinto di Giovanni Segantini che è conservato oggi a Basilea, un dipinto del 1888 al luogo di abbeveraggio, conosciuto anche come Mucche nel Giogo. Guardate che serenità questo paesaggio, come tutti i paesaggi che sono dipinti da questo artista, una grande pace. Sullo sfondo le montagne e il cielo che danno un colore che fa risaltare ancora di più il verde dei prati e poi la pace di questi animali che vanno ad abbeverarsi. Vedete una capacità di trasmettere la serena quiete di una giornata di lavoro in un clima, in un respiro di serenità. E vediamo allora il giogo più da vicino. Già nella Sacra Scrittura, per esempio, il giogo è il segno della liberazione. Quando il Signore vuole dire ad un popolo schiavo che sarà liberato, il Signore dice per mezzo del profeta: io spezzerò il giogo dell'oppressore, perché il giogo è questa, lo dico a beneficio dei più giovani, questa barra di legno legata da grandi ferri con la possibilità di unire due animali insieme, ecco, sotto lo stesso giogo, cioè sotto lo stesso legame. In fondo, giogo, coniuge rimandano alla stessa radice. Quindi il giogo è segno di liberazione insieme, perché il giogo dice più elementi che sono tenuti insieme da questo legno. Ecco. E poi il giogo, appunto, dice fare strada insieme. Le mucche legate dallo stesso giogo, i buoi che aravano legati dal giogo, dovevano essere molto attenti e chi li guidava doveva aiutarli a tenere lo stesso passo, la stessa direzione. Cioè il giogo ti chiede di avere orecchio simbolicamente più per chi fa strada accanto a te che per te stesso, cioè devi misurare il passo, misurare tutto di te in modo che sia coerente con chi ti sta a fianco. Allora prendere il giogo di Gesù significa prendere lo stesso passo del Signore, gli stessi sentimenti, lo stesso passo, lo stesso sguardo, per fare la stessa strada allo stesso modo come la fa lui. E in questo noi troviamo la serenità, troviamo la pace e la liberazione.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Signore, ti prego, non farci smettere mai di sognare e di sperare.
2: Massacrare così una bambina. Come si può essere arrivati a tanto?

0: ammazzata.
1: Maria Goretti.
0: Lo perdono e lo voglio vicino a me, paradiso.
1: Domani in prima serata.
2: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
4: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Periciclo Stelle senza tempo.
12: Conosci Frank Valente?
13: Il vedovo. Sai cosa ha detto?
12: Che gli sembri un'orchidea nera.
13: Dove stai andando?
14: Fuori.
13: Papà,
12: credevo che vi fosse tornato il giudizio e che non veniste.
14: Già, ma intanto mi tenevate il posto a sedere.
12: Ah, ed era brutta per Ralphie.
14: Andiamo a un cinema?
12: Ma io sono in lutto.
14: Andremo a un film triste. Ralphie, io vorrei sposare tua madre. Spero che a te non ti spiace.
12: Vorrei un vestito molto semplice, non di gran lusso.
1: Orchidea nera. Questa sera in prima serata.
15: Abbiamo un caso da risolvere.
16: Allora, su chi indaghiamo?
17: Preparati alla battaglia, Mary.
16: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
18: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
16: Che cosa accadrà dopo?
19: Neanche lei è troppo male come detective.
1: La serie Frankie Drake Mysteries. Oggi alle 17:00.

Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati,

e pace in terra agli uomini di buona volontà, amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina.

farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicono la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche a voi, ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito, che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre

se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Gesù ci invita a imparare da Lui, lodare il Padre, ma imitarlo nel modo di agire. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Qui è l'unica volta nel Vangelo di Matteo, in tutto il Nuovo Testamento, che troviamo per Gesù questa espressione, mite. Nell'Antico Testamento sarà anche utilizzata questa parola per Mosè, per Davide, per Isaia, per Zaccaria. Ma nel Nuovo Testamento è solo rivolta a Gesù. Mite e umile di cuore. Gesù non si presenta come un politico o un guerriero. Si presenta come il servo obbediente al Padre. L'invito di Gesù sembra semplice, fatto con chiarezza, ma è molto difficile da attuare. Chi di noi può dire di essere sempre mite e umile? Siamo ancora in cammino. E non ci dobbiamo scoraggiare, perché il linguaggio dell'umiltà è il linguaggio proprio di Dio. Dio è umile, per questo è diventato uno di noi. A volte noi ci confrontiamo con queste parole attraverso le nostre imperfezioni e diciamo: non è cosa mia. Forse qualche volta, ma non sempre. E uso adesso un'immagine per cercare di essere incoraggiati a procedere, perché se ci affidiamo a Dio, Dio delle nostre imperfezioni può fare meraviglie. E uso questa immagine. C'era un uomo che dal suo villaggio tutti i giorni, era un contadino, andava alla sorgente mettendo a groppa del suo asinello due grandi anfore e le riempiva d'acqua alla sorgente, poi tornava a casa. Un giorno una delle due anfore, che data l'età aveva delle ferite, delle crepe, perdeva acqua. E si lamenta col padrone, gli dice: mi dispiace, tu mi riempi alla sorgente e poi io ti faccio arrivare a casa con metà acqua.
Sapete cosa ha detto quell'uomo? Guardati attorno, cosa vedi? Ah sì, tanti fiori di mille colori, che profumi lungo

li hai innaffiati, perdendo l'acqua. Se ci affidiamo a Dio, delle nostre imperfezioni davvero può fare meraviglie, e Lui solo può farle. Ci dice la Scrittura, la lettera ai Romani, che Dio, per coloro che lo amano, sa trarre dal male il bene per noi, e Lui solo può farlo. E vi racconto un episodio vero. Vedete, a volte il Vangelo ci ha fatto vedere Gesù in lacrime. Sembra una debolezza di fronte alla città di Gerusalemme per la morte dell'amico Lazzaro, al suo sepolcro a pianto. Ma non è una debolezza, è l'espressione dell'amore sofferente. È un'altra cosa. Qui la Madonna ha pianto. Anche qua non è il linguaggio dell'impotenza, ma è il linguaggio dell'amore sofferente, proprio con la preoccupazione per i figli che siamo noi. E al tempo della lacrimazione fu mandato, durante i 4 giorni dal 29 agosto al 1 settembre del 1953, fu mandato un giovane dal partito, a noi non interessa il fatto politico, ma il fatto religioso sì, il fatto di fede sì. E quest'uomo, questo giovane, è stato sempre in Via degli Orti, davanti alla casa dove è avvenuto il prodigio, a vedere e controllare le persone che andavano, venivano, che pregavano. I segni straordinari di guarigione che sono avvenuti e che continuano a avvenire ancora oggi. Continua ad avvenire ancora oggi. Sì. Non sto a raccontarvene alcuni, ma la storia di questo giovane. Quando l'evento si è concluso del pianto della Madonna, dopo il 1 settembre, gli hanno detto i dirigenti: scrivi una relazione che dica la menzogna di questo fatto. Lui ha detto: io non posso dire che è una menzogna. Io ho visto i fatti con gli occhi miei. Tutto era vero. Non c'erano falsità, menzogne. Non c'erano artifici. Non c'erano costruzioni umane o gente che è andata lì così. E gli hanno detto: se sei di questo avviso e non vuoi cambiare opinione, devi lasciare il partito. Quest'uomo allora era lavoro, che in genere in giro ce n'era poco, siamo nel 53, dopo la guerra. Ha fatto una scelta di verità e di amore. La Madonna tocca il cuore con la verità e con l'amore, il linguaggio dell'amore, incluse le sue lacrime. Poi ha fatto un cammino di fede, si è aperto e ha dato tanto aiuto per la costruzione del santuario, ne aveva le competenze. Chi di noi rinuncerebbe facendo una scelta di giustizia e di amore? È un esempio, ma ce ne sono stati tanti, e questo ci aiuta, ci incoraggia, ci fa vedere che le nostre imperfezioni, se cerchiamo davvero la verità

0: e operiamo con amore, da Dio possono essere trasformate queste azioni. Allora ringraziamo anche noi, lodiamo il Padre, perché ci ha dato il segno attraverso Gesù della sua presenza e del suo amore che non ha confini, non ha limiti. E ringraziamo anche la Madonna perché ancora dal cielo continua la sua missione materna. Diceva il Papa di allora, Pio XII, che aveva definito quella verità di fede, Maria assunta in cielo in anima e corpo. Sì, Maria lo ha detto in un radiomessaggio, allora era il mezzo più diffuso nelle famiglie e ha uno spessore quindi importante questo discorso. Diceva tra l'altro, sì, Maria è in cielo eternamente felice, non soffre né dolore né tristezza, tuttavia non può restare insensibile dal momento che ha ricevuto da Dio il compito di fare da madre all'umanità. Allora la ringraziamo anche perché continua a esserci madre e accompagnarci nel cammino della vita. Professiamo adesso insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Chiesa una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lodiamo il Padre e chiediamo di diventare veri discepoli e testimoni di Cristo suo Figlio. Ristoro di tutti coloro che sono stanchi e oppressi.
1: Diciamo insieme, Padre della vera sapienza, ascoltaci.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i missionari e i consacrati, nel loro servizio alla Chiesa siano testimoni del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per gli oppressi e gli smarriti, crescano nella fede in Cristo e trovino nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e speranza, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per gli educatori cristiani, siano discepoli del Signore, generosi nell'annuncio del Vangelo, caritatevoli nella ricerca della verità, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per le popolazioni provate dalla calamità naturale e per quanti sono nella sofferenza, affinché per le lacrime della Madonna possano trovare pace e fiducia nella carità fraterna, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera converti i nostri

cuori, perché possiamo presentarci davanti a te con la stessa fede umile e obbediente del tuo Figlio, che si è fatto servo in mezzo a noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al Tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la Tua gloria.

ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse:

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo.

e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu li conforti, i nostri corpi perché Tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle Tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
5: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
9: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
8: Ha il filtro UV.
9: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
12: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
13: Il buongiorno ti darò.
14: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Per il ciclo Stelle senza tempo.
15: Conosci Frank Valente?
16: Il vedovo, sai cosa ha detto?
15: Che gli sembri un'orchidea nera.
16: Dove stai andando?
17: Fuori.
16: Papà,
15: credevo che vi fosse tornato il giudizio e che non veniste.
17: Già, ma intanto mi tenevate il posto a sedere.
15: Ah, della frutta per Ralfi.
17: Andiamo al cinema.
15: Ma io sono in lutto.
17: Andremo a un film triste. Ralfi, io vorrei sposare tua madre, spero che a te non ti spiace.
15: Vorrei un vestito molto semplice, non di gran lusso.
3: Orchidea nera, questa sera in prima serata. In prima visione TV.
18: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
19: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
18: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
20: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
18: Io ti amo, Maria Vittoria.
19: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
18: Sono altro che un poveraccio.
19: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
21: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.

Roma, 67 d.C. L'imperatore Nerone decretò che i seguaci di Gesù fossero cacciati e perseguitati a causa del loro credo. I devoti a questa nuova fede erano ricercati più di qualunque altro ribelle contro l'impero.

0: Lo sapete, ve l'ho detto. Questo posto puzza come una latrina. Bisogna trattarlo come tale.
1: Capitano, è qui un nuovo prigioniero.
2: Lo manda l'imperatore.
0: Sta zitto. Sembra che abbiamo preso un pesce grosso oggi. Volevi ingiurare contro l'impero. Tu? Vecchio sporco mendicante.
3: È uno di loro.
0: È così, Martiniano? In che modo? Di quello che hai da dire.
3: È un seguace di colui che chiamano Gesù Cristo.
0: Gesù Cristo! Un fanatico religioso. È tutto qui? O devi dirmi dell'altro? Nome. Qual è il suo nome?
4: Simon Pietro di Galilea.
2: Lo chiamano il pescatore. Conosceva Gesù.
0: Basta e... così! Portatelo alle prigioni. Lasciatelo farneticare.

Solo grato di poter soffrire per te. Sì, è fatta. La tua volontà.

0: pensi che potrebbe condannarci tutti? Credi davvero che conoscesse questo Gesù? Dovremmo interrogarlo.
1: Martiniano, vuoi davvero dare retta a un vecchio delirante? Vattene a casa e calmati.
0: Non voglio lasciarti solo.
1: Questo luogo non mi ha mai spaventato.
0: Bene. Allora ci vediamo al sorgere del sole.

Sei tu, mio signore. Chiedi al signore tuo di salvarci. Temi che ti possa rinnegare.

0: Devo essere giudicato in silenzio. Nella notte dalla lava di un assassino. No. Questo volto non ha mai veduto un omicidio. E tantomeno ne ha commesso alcuno. No. Questo volto non ha mai veduto un omicidio. E tantomeno ne ha commesso alcuno.
1: Non dovrei darti questo. Quindi sei un sacerdote o un profeta?

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie. La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Costoro, infatti, sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo, il Messia, che visita il suo popolo. L'umana sapienza diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia. La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, dice il Signore. Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita fino alla croce, come ci ha spiegato egli stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proprio il dono di sé per amore è il giogo di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento, il cuore della sua sapienza ardente di carità verso tutti. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico Maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura. La sapienza che Egli ci dona è allora un annuncio di salvezza e il suo giogo ci solleva da ogni caduta. Alla sequela di Cristo, il nostro cammino non è dunque un'ascesa che mortifica, è una scuola di libertà che prende sul serio il dramma della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri. Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù, Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra, Cristo è speranza. Nell'ora del peccato, Cristo è perdono. Questa è la vera sapienza, cioè la via che vogliamo percorrere insieme, uniti come discepoli nel suo nome. Gesù ce la insegna da figlio, diventando nostro fratello. Con la forza dello Spirito Santo, Egli stesso manifesta alla Chiesa la verità di Dio e dell'uomo, perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, grazie.

Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. In un contesto di prevaricazione e di violenza, si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione. Saluto con affetto tutti voi presenti oggi in Piazza San Pietro. Dou boas-vindas aos peregrinos do Brasil. Y bienvenido al coro de la Universidad de Mérida en Venezuela. Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor los sostenga en este momento tan difícil. Saluto alcuni gruppi polacchi. I sacerdoti novelli dei frati minori cappuccini della provincia di Cracovia. Il coro di bambini dell'arcidiocesi di Łódź, accompagnato dal vescovo ausiliare. Il gruppo della diocesi di Legnica.

Saluto i giovani di Bellagio. È la corale Jubileum di Augusta in Sicilia, con il sindaco e il parroco. A tutti auguro una buona domenica.

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta del comune di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del luogo, visiteremo il centro storico, le chiese, degusteremo le tipicità con in testa l'eccellente vino Taurasi di OCG e poi rivivremo le fasi salienti di una delle due feste dell'anno dedicata al santo patrono San Michele Arcangelo. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
3: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
4: Viaggia da sola.
3: So badare a me stessa.
5: Non ami ancora.
6: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.
7: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
8: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.
10: Attiva il tuo benessere.

0: al 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darà.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
2: Signore, ti prego, non farci smettere mai di sognare e di sperare.
3: Massacrare così una bambina. Come si può essere arrivati a tanto?
2: Mamma, non ho ceduto. Mi ha ammazzata.
4: Maria Goretti.
2: Lo perdono e lo voglio vicino a me, paradiso.
4: Domani in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
1: Beh, comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasidoc G, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo. Anche se, voglio dire, il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.

0: soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
1: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia. Noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.

0: oggi inauguriamo anche il comune.
1: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
0: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
1: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
0: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
1: Una torre, sì. E diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
0: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
1: Sì, il verde, la verde erpinia rappresenta proprio il nostro territorio, è la nostra peculiarità della verde erpinia.

0: e dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
1: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che oggi è proprio la festa del nostro Santo Patrono. Questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele, il paese si riempie. Ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa, e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro Santo Patrono.
0: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
1: Sì, diciamo, abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
0: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
1: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma, cercano tutti quando possono di venire.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
1: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato, sin da quando ero bambino, di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
0: E allora qual è l'invito del sindaco?
1: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento. E la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese. Il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene. E poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
0: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
1: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
0: Grazie sindaco, e adesso raggiungiamo la parrocchiale di San Michele Arcangelo per conoscere il parroco.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
1: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele 2 volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione e il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
0: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
1: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.

0: abbiamo varie spade, no?
1: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni, una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
0: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
1: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
0: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione?
1: Sì, c'è una certa devozione, in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese più verso la zona centrale.

0: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione. Il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso, in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
1: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo mangiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità e in comunità questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità e in un clima di famiglia molto più ampio.
0: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
1: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.

0: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
1: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
0: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
0: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di Sant'Angelo a Lesca.

0: adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
1: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo, semplice, con prodotti genuini locali, e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico. Ed era naturalmente il locale di transito, con i prodotti irpini che poi vediamo.
0: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio.
1: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini. È un DOC G, che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
0: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
1: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche, con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna, ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia imbottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni. Il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano. Per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
0: E sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
1: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
0: Poi lì vedo anche, che cos'è, un

0: Dolcetto tipo.
1: Quello è un dolcetto, le morsellette, chiamiamo noi, cioè un dolcetto che i nostri vecchi usavano in tingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
0: Poi parlava delle noci, delle nocciole,
1: Nocciole
0: perché
1: che sono
0: qui la
1: prodotti tipici
0: campagna.
1: da campagna. Poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico. Producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
0: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
1: Normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
0: Ma che cos'è Sant'Angelo all'esca per lei?
1: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
0: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo all'Esca.
1: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevono un proverbio antico: in casa dei pezienti non mancano mai tozze, in casa dei poveri non manca mai del pezzo di pane.
0: Grazie al signor Angelico e noi adesso andiamo a visitare una eccellente cantina di Sant'Angelo all'Esca.

0: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
1: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda a Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro Aglianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botte ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
0: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
1: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'Aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'Aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di Aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.

0: Voi già siete qui da qualche generazione?
1: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
0: Come l'olio, no?
1: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'arave, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
0: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
1: Il Taurasi bisogna

0: bisogna scoprirlo. È un vino che si scopre con gli anni. Sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno. Quando poi lo ritroviamo in un bicchiere, ritroviamo un vino eccellente, che ci può ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
1: E poi ha questo colore rosso rubino.
0: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi. Anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche. Ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
1: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
0: Da qualche anno, diciamo da 20 anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera, con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
1: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
0: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un Aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
1: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
0: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi. Sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'area del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
0: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche gli studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
1: Grazie Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% al

0: all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Abbiamo un caso da risolvere.
3: Allora, su chi indaghiamo?
4: Preparati alla battaglia, Mary.
5: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
6: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
7: Che cosa accadrà dopo?
3: Neanche lei è troppo male come detective.
8: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17.
9: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
10: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
12: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
11: Ha il filtro UV.
12: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
13: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna, 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
14: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
10: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
16: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
17: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
18: Per me la vita comincia e non finisce mai.
19: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
20: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
21: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
22: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
8: Soul, questa sera alle 21.05. Per il ciclo Stelle senza tempo.
23: Conosci Frank Valente, il vedovo? Sai cosa ha detto? Che gli sembri un'orchidea nera.
24: Dove stai andando?
25: Fuori.
24: Papà,
23: credevo che vi fosse tornato il giudizio e che non veniste.
25: Già, ma intanto mi tenevate il posto sicuro.
23: Ah, della frutta per l'altro.
25: Andiamo a un cinema?
23: Ma io sono in lutto.
25: Andremo a un film triste. Ralphie, io vorrei sposare tua madre, spero che a te non ti spiace.
23: Vorrei un vestito molto semplice, non di gran lusso.

0: si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

Gesù, Salvatore, innalzato sulla croce, ti adoriamo in quest'ora della tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti, perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni, perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora del

0: La misericordia, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: per la sua dolorosa passione.

0: compassione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
3: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero,
3: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti noi che abbiamo pregato la coroncina della Divina Misericordia anche attraverso la televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre,

0: primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono: pace a voi. Non solo un augurio, ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino. E nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era in principio, ora e sempre, e secoli dei secoli. Amen.
3: Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità, che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
6: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: preghiera per chiedere la capacità di amare. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella che mi fai incontrare. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Il discorso di Donald Trump, l'America è una nazione di vincenti e oggi stiamo vincendo di nuovo. Il presidente degli Stati Uniti celebra i 250 anni di indipendenza con parole che inneggiano alla sua presidenza. Funerali e rabbia in Iran, seconda giornata di celebrazioni per la morte dell'ex guida suprema Khamenei. Migliaia affollano la grande moschea e per la prima volta dagli altoparlanti ufficiali l'appello pubblico vendetta all'America. Il Papa vicino al Venezuela, nelle mie preghiere ricordo le vittime del terremoto e il Signore sostenga il popolo venezuelano in questo momento così difficile, dice Leone. Da oggi pomeriggio e fino al 27 luglio il pontefice a Castel Gandolfo sospese le udienze e l'Angelus domenicale dalla residenza estiva. Saldi al via, con il segno più parte con il piede giusto. La stagione delle super offerte a un giorno dal via ha già un incremento del 3%, spesa media a famiglia di 200 euro testa a testa fra negozi e online per 8 settimane, caccia all'affare soprattutto in abbigliamento e calzature. Il cinema per l'uomo, oggi l'ultima giornata dell'Ecco Film Fest organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Dopo la serata di ieri segnata da grandi protagonisti e temi attenti alle sfide dell'umanità, oggi l'ultima giornata nel segno di San Francesco a cui si ispira tutta la manifestazione. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque il discorso di Trump a Washington per i 250 anni dall'indipendenza. Abbiamo annientato Iran e Venezuela, dice, tracciando un bilancio che è trionfale della sua presidenza per l'America, aggiunge, è l'alba dell'età dell'oro. Servizio d'apertura di Leonardo Possati, vediamo.
1: Il caos regna sovrano, prima il caldo torrido, poi un violento temporale tra fulmini e tensioni con la polizia che ha faticato per sgomberare gli spalti, infine un discorso di 40 minuti simile più a un comizio elettorale che al tributo alla storia americana per i suoi 250 anni. Trump ha celebrato un'America nazione di vincitori, esaltando l'annientamento delle forze iraniane ed evocando la chimera della conquista di Marte. Non è mancata la retorica più dura, un attacco frontale al comunismo definito un cancro da estirpare e una difesa ferrea del diritto alle armi. Ha poi incalzato il Congresso per approvare la proposta di legge federale che vuole introdurre requisiti più stringenti per il voto nelle elezioni federali. Ma dietro i fuochi d'artificio le crepe sono evidenti. Se per Trump il paese è più ricco e sicuro che mai, i dati raccontano un'altra realtà per milioni di famiglie. Il costo degli asili è triplicato, l'inflazione morde i salari e le critiche arrivano anche da chi lo ha sempre sostenuto. I lavoratori bianchi, senza laurea, cuore pulsante della sua base, mostrano un netto calo di fiducia nella sua gestione economica. Tra la paura per l'intelligenza artificiale e la scomparsa della mobilità sociale, l'86% degli americani teme oggi che i propri figli vivranno peggio dei genitori. Il giubileo si chiude così, con lo splendore dei caccia in volo, ma con il sogno americano che appare per molti sempre più fuori portata.
0: E il giorno dell'indipendenza è l'occasione per alcuni colloqui diplomatici per Donald Trump, telefonate da parte sia del presidente ucraino Zelensky che del leader del Cremlino Putin, con cui è durata 90 minuti. La guerra sul campo poi non si ferma, nel mirino di Mosca anche la Polonia. Tutto con Alessio Orlandi.
2: La Russia torna a minacciare i paesi europei e punta il dito, questa volta contro Varsavia. La Polonia produce droni sul suo territorio destinati all'Ucraina. Conosciamo gli indirizzi degli impianti. Farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, la minaccia del portavoce del Cremlino Peskov. L'Occidente fornisce supporto diretto a Kiev nell'individuazione di obiettivi sul territorio russo. Per questo, aggiunto, l'operazione militare speciale si sta trasformando in una guerra su vasta scala. Sul terreno è sempre scambio incrociato di colpi tra Russia e Ucraina. Nell'ultima settimana Mosca, ha fatto sapere il presidente Zelensky, ha utilizzato circa 2200 droni e

0: 106 missili. A Kharkiv 3 persone sono rimaste uccise, 10 ferite. Da parte sua Kiev, dopo i droni lanciati su San Pietroburgo, sta prendendo di mira la Crimea. Colpiti nella notte un aeroporto, depositi di munizioni e ponti sulla penisola occupata dai russi. Un morto e 2 feriti. Intanto, in occasione della festa dell'indipendenza, Casa Bianca e Cremlino sono tornati a parlarsi. In una lunga telefonata con Trump, Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, mentre Trump, parola del presidente, si sarebbe offerto come mediatore. C'è una reale possibilità di porre fine alla guerra, così Zelensky, dopo aver parlato anche lui con il Tycoon, con il quale ha detto proseguirà il dialogo nel vertice NATO in programma tra 2 giorni in Turchia.
1: E poi c'è l'altro fronte, l'Iran, con la seconda giornata di funerali dell'ex guida suprema Khamenei, appelli pubblici alla vendetta contro gli Stati Uniti. Intanto Israele prepara un nuovo incontro fra il premier Netanyahu e il presidente americano, forse già la prossima settimana. Marco Burini.
2: Teheran rosso sangue, il colore del martirio e della vendetta. Teheran rossa di rabbia, la folla urla contro i nemici. I soldati inneggiano a Hussein, nipote del profeta, figura centrale dell'Islam sciita. Sono pronti alla battaglia e al sacrificio. I notabili, chierici e politici pregano e gli rendono omaggio in prima fila. Oggi nella capitale iraniana, secondo giorno dei funerali dell'Ayatollah Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra. Manca uno dei figli, Mokhtaba, che ne ha preso il posto come guida suprema. Però c'è il capo dei Pasdaran, Hamad Vahidi. Il regime vuole mostrare al mondo e al popolo iraniano che è forte e determinato. Niente negoziato in questi giorni di lutto. È alla lotta contro Israele e Stati Uniti che i capi incitano la folla. Centinaia di migliaia di persone, ma i funzionari parlano di milioni e milioni. I colloqui indiretti tra Washington e Teheran dovrebbero riprendere sabato in Pakistan. Intanto l'Iran si tiene stretto Hormuz, come Israele fa col sud del Libano. La tregua regge più o meno, ma se verrà violata da Hezbollah, siamo pronti a un attacco rapido, avverte il capo dell'esercito, Zamir, mentre Netanyahu prova a ricucire con Trump. Dovrebbero vedersi lunedì 13 a Washington. Parleranno anche di Gaza. Netanyahu non vuol sentir parlare di ricostruzione neanche nella grande fetta controllata da Tzal. Dice che prima Hamas deve disarmare, ma è disarmante sentire il solito alibi mentre 2 milioni di persone vivono in condizioni disumane.
1: E poi la prossima settimana, martedì 7, mercoledì 8, si svolgerà ad Ankara, in Turchia, il 36esimo vertice NATO. In un clima di grandi tensioni fra Stati Uniti e alleati europei, il tema centrale sarà inevitabilmente quello del ridimensionamento del ruolo a stelle e strisce nel sostenere l'Alleanza Atlantica. Quindi si capirà quanto il vecchio continente sarà davvero disposto a spendere per potenziare la sua sicurezza. Sullo sfondo poi i fronti di guerra aperti, da quello ucraino e fino a quelli medio orientali. Intanto dal Nicaragua una buona notizia: liberato il vescovo emerito di Estelí, Monsignor Juan Abelardo Mata, critico nei riguardi dell'esecutivo. Ad annunciarlo il governo poche ore dopo le pressanti richieste ricevute dagli Stati Uniti per la sua liberazione immediata e incondizionata, che appunto è avvenuta. Adesso andiamo in Venezuela. Non si ferma la macchina degli aiuti, mentre si aggrava il bilancio delle vittime. Si continua però a scavare fra le macerie nella speranza di trovare altri sopravvissuti. C'è Letizia Davoli.
3: Si continua a scavare tra le macerie lungo la costa del Venezuela, ma ormai la corsa contro il tempo sembra essere finita. Nelle scorse ore gli scanner della Protezione Civile avevano rilevato almeno 30 persone ancora in vita sotto tonnellate di macerie, ma la speranza di salvarle si affievolisce di ora in ora. E gli unici corpi che si estraggono vanno purtroppo a aumentare il numero dei morti. 2.954, dicono i dati ufficiali, 300 in più di 24 ore fa. Oltre 16.000 feriti, assistiti in ogni struttura disponibile ancora in piedi dopo le 2 terribili riscossa del 24 giugno, ma anche in decine di ospedali da campo costruiti da volontari e ONG arrivate nel paese subito dopo il sisma. Quasi 20.000 gli sfollati, 856 gli edifici distrutti o danneggiati, ma il governo non comunica il numero dei dispersi, che secondo le Nazioni Unite potrebbero essere oltre 50.000, portando il numero dei morti a dimensioni catastrofiche. Intanto non si ferma la mobilitazione mondiale per portare aiuti dopo le polemiche di Wilmer Antonio Cruz, un dissidente tra i primi ad accorrere tra le macerie che ha accusato accusato il governo di ritardi e mancanza di mezzi, pagando la sua denuncia con un arresto a lampo di 48 ore. Alle squadre di primo intervento, arrivate subito dopo le scosse per salvare più vite possibile, ora si sostituiscono i voli umanitari con tonnellate di medicinali, vaccini, alimenti, prodotti per l'igiene e dispositivi medici per il soccorso dei feriti.

0: L'obiettivo ora è restituirli alle loro famiglie ed evitare il rischio più grave dopo tragedie del genere, quello di epidemie tra gli sfollati.
1: E il Venezuela è fra le principali preoccupazioni del Papa. Stamattina, al termine della preghiera dell'Angelus in Piazza San Pietro, Leone ha detto: nelle mie preghiere ricordo le vittime del terremoto. Ci aggiorna Rita Salerno.
2: Ricordo sempre mis oraciones.
3: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano, che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Si rivolge in spagnolo ai fedeli Leone XIV per esprimere la sua vicinanza al Venezuela piegato da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Poi il Papa cita la beatificazione del sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu del 2 luglio scorso nel santuario di Taksai in Vietnam, un missionario autentico ucciso in odio alla fede nel 1946.
2: In un contesto di prevaricazione e di violenza si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
3: Da oggi fino al 27 luglio Leone soggiornerà per un periodo di riposo nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, a darne notizia alla prefettura della Casa Pontificia. Sospese tutte le udienze generali che riprenderanno il 5 agosto, come pure quelle private e speciali. Nelle domeniche di luglio Leone reciterà l'Angelus da Piazza della Libertà.
1: Lettera di Papa Leone pubblicata pochi minuti fa a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin al vescovo di Lodi in occasione del 27° Columbanus Day. A Lodi si sta svolgendo il meeting internazionale che raduna le comunità colombiane di tutta Europa ispirate all'abate San Colombiano. Nel testo riferimento ai conflitti di questo tempo, quando un conflitto è degenerato in guerra, scrive il Papa, con il tragico portato di morte e distruzione, invece di accusarsi reciprocamente, occorre implorare pietà da Dio, giudice misericordioso. Solo la pietà divina può far sì che i nemici si tendano la mano. Leone esorta a imitare perciò San Colombano e il suo atteggiamento penitenziale, indispensabile, scrive, per qualsiasi cammino di riconciliazione. Nuovi sviluppi si affacciano sulle indagini per il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Sulla vicenda indaga la procura. In queste ore il nucleo investigativo dei carabinieri ha condotto un'approfondita ispezione nella struttura. Fra le anomalie emerse il rischio di registri non aggiornati sull'acquisizione del medicinale, la gestione della chiave dell'armadietto che conteneva le fiale. I militari hanno anche ascoltato le persone che potenzialmente avrebbero avuto accesso alla chiave e che sarebbero una ventina. Da chiarire anche perché il furto avvenuto il 22 giugno sia stato poi denunciato soltanto due giorni dopo, il 24. Preferiscono le località balneari gli studenti che hanno sostenuto gli esami di maturità. Due terzi di loro trascorreranno le vacanze in compagnia degli amici. Sentiamo Elena Seno.
4: Dopo notti insonni per preparare scritti ed orali arrivano le agognate vacanze per gli studenti che hanno affrontato l'esame di maturità e in attesa di cominciare un lavoro, gli studi universitari, c'è chi parte per un viaggio, un po' un rito post esame per i neodiplomati che scelgono come meta il mare, preferito ai soggiorni in città. La piattaforma Trainline, analizzando i trend ferroviari relativi ai primi due fine settimana successivi alla maturità, ha infatti scoperto che c'è una netta preferenza per le località balneari: Bari con un più 94%, Lecce con un più 69%, Lamezia Terme con un più 55% e ancora Rimini più 39%, La Spezia più 32% sono tra le destinazioni che hanno registrato i maggiori incrementi nel numero di passeggeri nel periodo post esame. Quasi due terzi dei viaggiatori della generazione Z poi scelgono di spostarsi in compagnia di amici. Condividere l'esperienza è un tratto distintivo dei viaggi giovanili e l'approccio è all'insegna della flessibilità. Chi viaggia sceglie sempre più la libertà di modificare il proprio itinerario man mano che la vacanza prosegue.
1: Giornata di passione per chi sta viaggiando in aereo.

0: Domenica nera a causa dello sciopero degli aerei, 24 ore di stop a Malpensa, hanno già fatto cancellare 300 voli, 8 ore di sciopero da poco concluse a Fiumicino, 4 ore a Catania, dove inoltre il traffico aereo è stato interrotto anche a causa della cenere legata all'eruzione dell'Etna, consentite solo le partenze degli aerei presenti ancora in pista, poi tutto chiuso almeno fino alle 19 e da domani parte una settimana difficilissima per chi sceglie di spostarsi in treno, perché sono previsti ritardi e cancellazioni legati ad alcuni lavori di manutenzione sul nodo di Firenze. Fino a venerdì 10 luglio tutti i treni ad alta velocità subiranno infatti variazioni di percorso. Un equipaggio dell'aeronautica militare decollato dall'aeroporto militare di Trapani ha prestato soccorso a una donna spagnola di 57 anni rimasta bloccata durante un'escursione all'interno della vicina riserva naturale dello Zingaro e bisognosa di cure mediche urgenti. Arrivato sul luogo dell'incidente, l'equipaggio ha calato con il verricello l'aerosoccorritore e due operatori, procedendo così al recupero della donna e al suo immediato trasporto verso il più vicino ospedale. Lo scorso anno le temperature marine in Italia sono aumentate di oltre un grado, mentre la quantità di risorsa idrica è in diminuzione costante del 4% rispetto all'ultimo trentennio. Ci aggiorna Antonella Mazza Teruel.
1: Dalla fine del secolo scorso in Italia sono stati due gli anni più caldi per i nostri mari, il 1982 e il 2025, in cui le temperature marine sono aumentate di poco più di un grado, secondo il nuovo rapporto sul clima del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente ISPRA. Ma dal 2000 in poi, quasi sempre, i valori sono stati più alti, mentre nella media sono state le piogge cadute lo scorso anno, che ha registrato pure diversi eventi estremi con precipitazioni intense. I mesi più secchi sono stati giugno, ottobre-novembre, i più piovosi marzo e agosto, il mese estivo per eccellenza. Ma ci sono state differenze territoriali. Al nord le precipitazioni sono aumentate del 7%, sono rimaste costanti al centro e a sud e nelle isole sono diminuite del 5% circa rispetto ai valori storici. Di conseguenza la siccità da moderata ad estrema ha continuato a condizionare le regioni centro-meridionali e in Sicilia la carenza d'acqua è stata addirittura alta per tutto l'anno. E anche se le regioni settentrionali hanno mantenuto le risorse elevate, a livello nazionale la quantità di risorsa idrica è in diminuzione costante del 4% circa rispetto all'ultimo trentennio.
0: Ora a Palermo un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una discussione. La vittima viveva in un appartamento insieme ad altre due persone, uno di loro era fuori di casa, mentre l'altro coinquilino, un 38enne con alcuni precedenti per maltrattamenti, si è barricato all'interno aprendo il gas. I contorni della vicenda su cui indagano i carabinieri non sono ancora del tutto chiari. La strada è stata chiusa al traffico mentre le squadre di distribuzione del gas hanno bloccato l'erogazione nella zona e soltanto pochi minuti fa, alla fine, l'uomo che si era asserragliato in casa si è arreso. La vicenda del passante colpito ieri a Milano con 20 coltellate fra testa, collo e torace. Frase shock pronunciata agli agenti da parte del 22enne arrestato con il sospetto di essere lui il presunto aggressore, ha dichiarato: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». Parole agghiaccianti che arrivano mentre l'aggredito, 55 anni, si trova ora ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. A evitare il peggio è stato l'intervento tempestivo di tre passanti che hanno bloccato il giovane, ora accusato di tentato omicidio. I genitori del giovane hanno dichiarato che il figlio non era in cura presso strutture mediche. Sono partiti i saldi estivi, prevista una spesa media a famiglia di 200 euro, gli sconti dureranno due mesi e il cambio merce non è garantito. Alessandra Camarca.
2: Parte con il piede giusto la stagione dei saldi estivi, con un incremento medio del 3% sul primo giorno dei saldi dell'anno scorso. Lo dichiara il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, Giulio Felloni, spiegando che le prime rilevazioni confermano le proiezioni della vigilia e restituiscono un quadro incoraggiante per il commercio di moda. Complice il turismo che ha portato oltre agli italiani anche i vacanzieri in giro per i negozi.
3: Abbiamo trovato un sacco di sconti al 50%. di solito sono sempre un po' fittizi, questa volta invece sembrano

0: sembrano reali.
1: Beh, abbastanza uno stupore, perché tra le altre cose ne ho approfittato infatti per prendere dei regali a mio figlio, il 50% è parecchio.
2: Sul fronte dei consumi, le stime di Confcommercio indicano una spesa media per famiglia pari a 200 euro, circa 90 euro pro capite. Più ottimiste le rilevazioni Ipsos per Confesercenti, secondo cui 7 italiani su 10 sono pronti ad acquistare, con una previsione di spesa pro capite che oscilla dai 247 euro del nord-ovest ai 181 euro del sud.
3: Stiamo cercando adesso noi delle magliette per lui, è spesa sui 200 euro, non di più.
4: Abbiamo trovato una cosa carina, però una.
5: E ne parlavamo già a proposito dei disagi per i voli, allora occupiamoci ora dell'Etna, che è tornato a eruttare. L'Istituto Nazionale di Vulcanologia ha reso noto che stamattina alle 7.45 sono cominciate le emissioni di cenere dalla bocca sul fianco orientale, che si sono poi intensificate nel corso di tutta la giornata. Spazio adesso all'Ecco Film Fest, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Serata conclusiva ieri con Piff e Alba Rohrwacher. In centinaia hanno seguito la kermesse. Marino Galdiero.
6: Raccontare tutte le creature è la lente attraverso cui narrare il mondo scelto dall'Ecco Film Fest, che anima la cittadina lariana con proiezioni, spettacoli e dibattiti. Il richiamo è al Poverello di Assisi, di cui ricorre l'800° anniversario della morte. Tra i film proiettati è anche Che Dio perdona a tutti, diretto da Pierfrancesco Di Liberto, in arte Piff, dove si racconta di un agente immobiliare single che si innamora di Flora. Lei è cattolica, lui per conquistarla cercherà per 3 settimane di convertirsi al cristianesimo.
7: È una commedia innanzitutto, però una commedia che parla di conversione, un tentativo di conversione che appunto nell'essere così rigoroso, nell'essere estremo, mette in crisi chi crede.
6: Tra gli ospiti di questi giorni Gianni Riotta, con il suo romanzo thriller geopolitico dove temi attuali si mescolano alla fantasia, e poi Alba Rohrwacher, che era in piazza 20 settembre insieme al regista francese Stéphane Brisé per la presentazione delle Occasioni dell'amore. All'attrice è stato consegnato il premio Lucia. Con questa motivazione Alba Rohrwacher ha saputo dare volto e voce a donne che reggono il peso della storia, e perché ha saputo recitare la parte più difficile, quella della verità.
5: Marocco in festa a Milano, in particolare per i quarti raggiunti ieri sera battendo il Canada per 3-0. Numerosi i caroselli li stiamo vedendo oggi, big match con il Brasile che sfida la Norvegia. Prima di lasciarvi al nostro settimanale culturale Il Tornasole, ancora una notizia di sport, perché al Gran Premio di Gran Bretagna ha vinto la Ferrari di Leclerc, terza la rossa del compagno di squadra Hamilton alle spalle di Russell. Noi torniamo alle 20.45, allora grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.

Domenica, al nord regime di alta pressione sulle regioni. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere poco nuvoloso ovunque. Lunedì, anticiclone africano sulle regioni. In questa giornata il sole sarà prevalente e il cielo spesso sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 gradi. Al centro, pressione stabile. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima più caldo ovunque. Lunedì, c'è l'anticiclone africano. Pertanto la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo. Cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 35-36 gradi su Toscana e Lazio. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno. Venti forti settentrionali. Lunedì, domina un campo di alta pressione. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Il cielo poco nuvoloso e locali rovesci pomeridiani sugli Appennini. Caldo non

0: Buonasera, bentornati all'appuntamento con il Tornasole. E oggi apriamo con un salto nel passato, anche se poi il servizio riguarda il nostro presente. Sì, perché magari ricorderete che quando da bambini, da ragazzini si studiava alle scuole medie, si studiava Michelangelo, almeno personalmente a chi vi parla era molto piaciuta l'idea che lui fosse andato a Carrara a prendere appunto i marmi direttamente in loco, quelli che poi avrebbe usato nel suo mestiere. Ebbene, Carrara da allora è sempre la meta di grandi artisti. Ci sono tantissimi atelier lì nella cittadina al nord della Toscana, e proprio in questi giorni si è pensato di aprire questi spazi proprio alla fruizione del pubblico, che è potuto andare a curiosare tra i vari luoghi. E tra le persone che curiosavano c'era anche la nostra Caterina Dall'Oglio, che così ce l'ha raccontato.
1: Il bianco della Puane entra dalle finestre degli studi e illumina blocchi segnati dallo scalpello, tele attraversate da linee scure e ceramiche in attesa della cottura. Intorno vecchie officine tornano a vivere e spazi abbandonati trovano una nuova funzione, mentre la marmettola si fa pittura e gli scarti prendono forme nuove. Carrara, studi aperti, apre al pubblico 62 atelier tra il centro e le montagne, coinvolge oltre 200 artisti e trasforma la città in un grande laboratorio diffuso.
2: Siamo molto contenti e molto felici del lavoro che abbiamo fatto, e soprattutto perché il nostro obiettivo è quello di poter dare della visibilità, del riconoscimento e una luce molto importante per tutto quello che riguarda la comunità artistica di Carrara e gli studi d'arte che hanno luogo a Carrara.
3: Oltre 60 studi d'arte, laboratori creativi, artistici verranno aperti, diventano visitabili, esplorabili, manipolabili, perché gli artisti regalano esperienze, quindi si può toccare con mano il nostro know-how. Per noi è una manifestazione importantissima che, insieme a White Carrara e a CART, Festival di Carrara Città Creativa Unesco, racconta proprio la nostra città nel suo essere più profondo e identitario.
1: Nei giorni di studi aperti, un ambiente solitamente privato diventa occasione di incontro.

0: Rimaniamo nel campo dell'arte, sempre con Caterina Dall'Olio, che poi, dopo essere stata a Carrara, è stata anche a visitare questa mostra molto particolare che invece è a Roma, a Ville Caffarelli, sì, perché riguarda una cultura che non immediatamente associamo alle arti figurative, come quella messicana. Vi siete incuriositi? E allora andiamoci a vedere questo servizio.
1: Nella cornice di Villa Caffarelli, l'arte e la cultura italiana lasciano il posto ai capolavori messicani. È la mostra, visitabile fino al 13 dicembre, dedicata a Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, che rappresenta un ponte di dialogo e amicizia per due nazioni che credono nella cultura come linguaggio universale di incontro. Le oltre 140 opere esposte, di cui 30 di Rivera, ripercorrono le genealogie della modernità messicana, collocando la figura del famoso artista e muralista al centro di una trama visiva e concettuale in cui la formazione accademica dialoga con la sperimentazione e l'attenzione a temi sociali.
2: Racconta giustamente il collegamento non solo da Diego Rivera, anche se è il filo conduttore da tutta la mostra, il collegamento di altri artisti messicani attraverso le storie dal secolo XIX fino alla fine del secolo XX, no? Attraverso l'Accademia, attraverso le avanguardie europee, attraverso Spagna, e attraverso anche la pittura metafisica, attraverso il collegamento anche con la pittura metafisica italiana.
1: Accanto a Rivera, l'esposizione ospita i capolavori di un gruppo di artisti che ha saputo intrecciare tradizione, avanguardia e pluralità di linguaggi estetici, da Frida Kahlo, con poche tele, peraltro avulse dal tormentato matrimonio con Rivera, a Velasco, da Tamayo a Montenegro, Ruiz e molti altri.
3: La continuo e continuo dialogo Italia-Europa-Messico nei due sensi, poi culmina col fatto che l'eredità della grande arte muraria messicana della prima parte del Novecento la si può vedere oggi palesemente anche in tante opere che gli street artist fanno sui muri.
1: Le quattro sezioni tematiche del percorso espositivo accompagnano il visitatore attraverso il processo di trasformazione novecentesca post-rivoluzione, una metamorfosi che si riflette negli stessi quadri di Rivera in una cerniera tra tradizione e futuro.
0: E ci spostiamo ora dal dominio delle arti figurative invece a quello della letteratura, anzi per meglio dire proprio della poesia. E però chi ci segue sa bene che a noi piace sempre unire la poesia alla vita come qualche cosa appunto che migliora, aiuta anche a vedere meglio le cose del mondo. In questo caso addirittura è un settore molto molto particolare perché riguarda persone che sono purtroppo prive della libertà, sono dietro alle sbarre e soprattutto sono in tenera età, ed è a loro che si è rivolto un'iniziativa che ha avuto come protagonista la poesia e la poetessa Maria Grazia Calandrone, che è andata a trovare questi ragazzi negli istituti per minori e ad ascoltare i loro contributi in poesia, e ne è uscito proprio fuori un libro, Ragazzi dentro, si intitola, e l'ha intervistata per noi Marino Galdiero.
4: Scrivere poesie dentro una cella è quanto hanno fatto i detenuti che hanno incontrato la poetessa Maria Grazia Calandrone, che ha condotto dei laboratori di scrittura in alcuni carceri minorili. Ne è uscito fuori un libro intitolato Ragazzi dentro, edito da De Agostini, un libro dove si raccontano le storie di questi ragazzi. Calandrone narra anche la vicenda dei minori torturati a Beccaria di Milano. L'incontro con la bellezza lascia tuttavia degli interrogativi.
5: Voi venite qui, ci fate vedere come potrebbe essere bello il mondo, però poi noi torniamo in una realtà come quella che abbiamo lasciato e nella quale abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. In questo specifico caso era un ragazzo che aveva sparato ad una persona. E quindi c'è un appello costante a che lo Stato segua i detenuti una volta che vengono scarcerati.
4: È un libro pensato perché i coetanei di questi detenuti possano leggere le loro storie e per comprendere in parte quanto loro è accaduto.
5: Se io fossi stato cresciuto abituato a infilarmi negli appartamenti, fondamentalmente questo, perché questo insomma la cosa più frequente sono borseggiatori e persone e topi d'appartamento, no? Così si definiscono. Se i miei genitori mi avessero insegnato questo, io come avrei reagito? Quindi che diritto ho io, che sono stato più fortunato, di giudicare queste persone che hanno agito in questo modo per queste ragioni?
4: Minori in carcere consapevoli dei loro errori.
5: Responsabilità. Il fatto che nessuno di loro ha tentato di dirmi di essere innocente. E la cosa che ho sentito dire ripetutamente è: c'è un motivo per cui noi siamo qua. Abbiamo fatto qualche cosa.
0: ci siamo arrabbiati alla conclusione, e la conclusione, come al solito, rimaniamo nella poesia con la lettura che ci offre, come tutte le settimane, da oltre

0: il vetro è il nostro Cesare Cavoni e in qualche modo, ricollegandoci all'attualità di quel conflitto tra Stati Uniti e Iran, che è stato forse un po' impropriamente definito da qualcuno una guerra epica, parliamo della madre di tutte le epiche, vale a dire l'Iliade. Con questa sua lettura di Cesare Cavoni, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: Il nostro viaggio, i nostri panorami, cinque carte come un poker, il poker con la guerra. E allora le mettiamo sul tavolo queste carte da poker in cui si parla di guerra. Una guerra che ci porta nel presente ma anche nel passato. Avete presente la denominazione della guerra USA-Iran data dall'amministrazione Trump? Furia epica. L'epica ci riporta al grande epos, al grande racconto delle guerre, appunto, di un tempo in cui gli eroi e gli dei erano i protagonisti, no? Però a un certo punto, in questo caso nei tempi moderni, epico porta dentro qualcosa di grandioso, di memorabile, che la guerra non ha. Lo vediamo, no? tutti i giorni nei conflitti. E allora perché nascono queste guerre? Perché c'è un richiamo all'epica, all'Iliade, no? Questa è l'epica che in realtà non esalta neanche la virtù della guerra, ma evoca l'orrore proprio della distruzione che essa comporta. C'è un capitolo, il sesto capitolo dell'Iliade, in cui ci sono morti ammazzati e riga dopo riga, e che mostra proprio quant'è cruenta, quant'è dura, quant'è violenta la guerra, quant'è inutile. E che cosa genera questa guerra? Nella visione, nella lettura fantastica che a fine anni 30, del 1930, da Simone Weil, che è una grande filosofa, dice: in realtà non è un libro sugli eroi, sulla guerra, l'Iliade, è un libro sulla distruzione, sul fatto che la guerra alla fine equipara gli uomini alle cose, le fa diventare cose inerti, inutili, morte soprattutto. Ed è quello che sta succedendo anche oggi. Ma c'è un altro fatto: perché nascono queste guerre? Perché nacque l'Iliade? Perché semplicemente perché Elena fu rapita, e quindi per vendicare questo rapimento i greci cercarono di conquistare Troia? O non piuttosto perché c'era in ballo un'azione di tipo economico, perché lo stretto dei Dardanelli era lì davanti Troia ed era un passaggio per gli scambi commerciali, così come oggi lo stretto di Hormuz, e che questi eroi non ci sono più, semmai gli eroi sono quelli che non vogliono fare la guerra.
2: Omero, Iliade, libro sesto. Come stirpi di foglie, così le stirpi degli uomini. Le foglie, alcune ne getta il vento a terra, altre la selva fiorente le nutre al tempo di primavera. Così le stirpi degli uomini, nasce una, l'altra dilegua.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
6: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
9: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopopuntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
10: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
11: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
10: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
11: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
10: Da oggi arricchito con microcheratina.
11: Per capelli 2 volte più forti.
10: Nuovo Excellence Nude.

due colpi. Santo Padre cade, due colpi di pistola, Santo Padre cade. Mio papà è morto. Mi cade davanti. Questa è la tragedia per me, che rimarrà sempre qui nel mio cuore. Tutti volevano fare questa fotografia. Il Papa a letto. Fotografi, cineoperatori si sono vestiti da infermieri, da dottori, salendo sul tetto del Gemelli, e uno di questi cade e va nel balconcino di sotto. Vale 40 milioni solo per questa fotografia. L'indomani mattina alle 9, busso, apro la porta, entro. E lui mi riceve sempre con quel sorriso, sorridente, con quegli occhi vivi. Mi guarda e fa, figlio mio, vedi, la Madonna ci ha salvato. La commozione è stata tanta, ho fatto la fotografia. Sinceramente, come è venuta non lo so. Io non ho visto più nulla. Tutti lo conoscono, Papa. Chi conosceva quest'uomo in queste condizioni? Questa è la bellezza di questa fotografia. È l'uomo.

siamo in quattro. La prima, Luisina, muore il 26 di settembre, data molto tragica per la mia mamma. Pensate che due settimane prima che lei compisse 100 anni, ancora il 26 di settembre, nella nostra casa era un giorno di lutto. Poi ho un fratello medico e una sorella architetto. Non sono stato un bambino tanto buono per la mia mamma, sono stato un po' sveltino. La mia mamma era di una famiglia benestante del Viterbese, lo zio era il cardinal Cola, lei di cognome faceva Panfili, era un caso molto delicato. Il mio papà era sanpietrino. Sanpietrino hanno vari settori. In quel periodo aveva la responsabilità degli scavi sotto le grotte. E mio papà rimane lì sotto, solo, e con un temperino comincia a scalfire questa parete, lentamente, così. Papà trova la parete dei grafiti. Ci siamo capiti? Parete dei grafiti, che cosa vuol dire? Le ossa e la tomba di San Pietro.

In tutto questo procedimento di lavoro, il mio papà, man mano che si lavorava, faceva microfilm, scattava fotografie, faceva microfilm, e nel pomeriggio si cominciava a sviluppare e stampare microfilm. E io, che avevo 5 anni, vicino a lui, ho iniziato a sviluppare tutto quanto. Partecipo a una scuola che era qui vicino alla mia casa, la scuola Pianciani, che era un istituto per fotografi, cineoperatori, elettricisti. Una materia che a me piaceva moltissimo, dato anche i miei precedenti dell'aiuto che davo al mio papà. Arturo Mari primo, secondo, terzo anno, sempre Arturo Mari, Arturo Mari, Arturo Mari. Ma questo la fa prodigio. E un pomeriggio, intorno alle 6 circa, mio papà, uscendo dalla Porta Sant'Anna, si incontra col conte Dalla Torre. Oh, ciao Orlando, come stai? Tutto bene? Cioè, senti un po' Orlando, dice, ma che è questa fan prodigio, Arturo fa? La fan prodigio. Basta, basta per cortesia, mi state rovinando questo film. Lasciatelo in pace, basta, perché? Conte Dalla Torre rimane un po' così all'improvviso, dato lo scatto del mio papà, però molto intelligentemente fa, Orlando, tranquillo, bene. Senti, facciamo una cosa. Portami Arturo. Marzo 1956, ore 11, entravo all'Osservatore Romano. Ne sono uscito dopo 55 anni. Non ho mancato una fotografia. Questo grazie al mio maestro Gino Mendico, operatore per il Santo Padre Pio XII. E non ho mancato un giorno di lavoro. Ma questo grazie al nostro Signore che mi ha assistito. Gli anni di cui parliamo. Basilica di San Pietro, la Palmos, macchina a lastre di vetro e successivamente camera oscura. E lui mi insegna tutti i segreti dello sviluppo, cosa avveniva, cosa non avveniva, per fare i ritocchi al buio, poi con la luce rossa quando si poteva, dandomi tanti, tanti consigli.

0: Spigraf. I Philpack da 12 lastre, 4x5 inch, non più 4 lastre di vetro, le lampadine, il flash. Una rivoluzione, 1956 parliamo, degli amici mi hanno regalato un esposimetro e io la mattina in cerimonia metto la mano in tasca e voglio fare un'improvvisata a mendico. Apro l'esposimetro, si gira. Cosa stai facendo? Qui! Qui è il tuo esposimetro. Ricordati, qui! Via quella cosa! In quel momento veramente mi è crollato il mondo addosso. Mercoledì, udienza generale. Cappella della Pietà, si aprono i tendaggi e i sediari portano avanti sulla sedia gestitore il Santo Padre.
1: Immaginatevi un ragazzino che negli anni 50 si trova nelle sacre stanze del Vaticano. Al cospetto di un papa per certi versi ancora ottocentesco nella sua solenne austerità. Un luogo che metterebbe a disagio chiunque. Ma Arturo Mari è diverso. Arturo Mari sa il fatto suo. Arturo Mari scatta una foto che fa il giro del mondo e cambia per sempre la ritrattistica pontificia.
0: Si fermano e Santo Padre, con un movimento nobile, un ampio gesto di mani verso il popolo, dà un'ampia benedizione.
1: È una foto che ha un taglio dal basso verso l'alto, in cui sono presenti diverse figure, il Papa ha le braccia larghe. È una foto profondamente innovativa. Ciò che prima era divino diventa un po' più terreno. E forse ciò avviene anche per la spontaneità e la giovinezza del fotografo.
0: Cosa vedo io in questa fotografia che ho eseguito? Questo volto umano, dolce, lui che al contatto della gente esprime il vero carattere di quest'uomo.
1: È un vero e proprio sassolino nello stagno della ritrattistica papale.
0: Questa veste bianca, questo movimento di mani che influiscono sul corpo e sul cuore della gente, è umano. Quando io torno in ufficio, mi accorgo in redazione che tutti i giornali hanno richiesto questa fotografia. È la partenza. È la partenza del tutto. Cioè, ha dato soddisfazione a me che ho potuto creare. Adesso posso dirlo qui. In quei momenti non speravo un effetto del genere. Dico la sinceramente.
1: Cambia radicalmente la storia. La storia lunga dei ritratti pontifici, che addirittura affonda le radici nel mondo medievale. Si impone una solenne e rigida monumentalità con l'ultimo dei Cesaro papisti, il celebre Bonifacio VIII, che fa realizzare un numero impressionante di statue che spesso vengono collocate nelle piazze delle città guelfe. Sono l'immagine del potere della Chiesa trionfante. Da un lato la ieraticità del pontefice, una sorta di ascesi, di immagine del potere che dal cielo discende sul successore di Pietro. Il Cinquecento cambia completamente le carte in tavola. È il tempo dei grandi maestri del Rinascimento. E pensate ai capolavori solenni, a quella sinfonia di rossi caratterizzanti nel 1518 il ritratto di Leone X e dei cardinali De Medici e De Rossi. Uno dei capolavori assoluti del grande artista Urbinate, modello di riferimento per la ritrattistica papale per secoli. E ancora il realismo violento che va a indagare l'intimità del vecchio Paolo III Farnese con i suoi nipoti. Straordinario capolavoro di Tiziano, in cui un pontefice viene per la prima volta rappresentato un po' bacucco, attardato negli anni. Le cose cambiano poi radicalmente con la ritrattistica post-conciliare. I grandi maestri del Seicento innovano profondamente lo stile, quel turbinio di sangue, carne e vita che è rappresentato dall'Innocenzo X di Velázquez. Tutta questa storia, tutta questa arte, questi modelli di riferimento sono alla base della ritrattistica che ancora sussisteva all'epoca di Pio XII Pacelli. Ed è chiaro che Arturo Mari innova, cambia, muta, veste con una nuova pelle ciò che era lontano dalle genti. È la Chiesa che si presenta alla contemporaneità. Come spesso accade, l'arte anticipa i tempi e la fotografia di Mari trova un terreno molto fertile con il nuovo Papa, Giovanni XXIII. Come lo chiamano i Lombardi, un Papa de Bergu, il Papa buono, come è noto alla gente. È un uomo del popolo, è un uomo che cambia le cose, è un uomo che introduce una serie di trasformazioni radicali nella Chiesa, che incideranno anche nella vita professionale di Mari, come i viaggi, va a Regina Coeli e dà il via a uno dei cambiamenti epocali della storia della Chiesa, il Concilio Vaticano II.
2: Osservatelo in alto, a guardare a questo spettacolo.
0: Gino Mendico lascia il suo servizio e a 18 anni diventa il nuovo fotografo del Papa. Quell'anno muore Pio XII. Muore Pio XII, sale al soglio pontificio Giovanni XXIII. Con Pio XII che cosa succedeva? Uno lavorava con le lastre, cavalletto, spigraf, qualche volta la leca e basta. Durante le cerimonie tu eri lì presente vestito col frac. Nel lasciare la cerimonia io non potevo girarmi e uscire, no, dovevo camminare all'indietro. Questo non succede più. Succede una cosa fuori dalla norma. Giovanni XXIII esce dal Vaticano. Tutto cambia. Non puoi fermarti a fare la fotografia del gruppetto e il baciamano, no. Adesso il lavoro va sviluppato in un'altra maniera, e qui. Natale, giorno di Natale, Papa cosa fa? Si reca in visita con i detenuti del carcere di Regina Coeli e passa la prima mattinata con i detenuti. Questi detenuti che osseguono il Papa in ginocchio e che il Papa umilmente si inchina e li abbraccia. No, cambia pastorale del Papa. Non contento, si lega al Bambino Gesù. Anche qui, la prima volta, in mezzo agli ammalati, queste corsie piene, questi infermieri arrampicati su queste sedie, per far corona al Papa.
3: Il Papa parla spesso, ma parla spesso, si direbbe, ci vorrebbe, diciamo, un materiale ricchissimo per comunicarlo alla sua lingua e da quella poi nel cuore.
0: Il nonno, diciamo, mezzo ai bambini dando cioccolatini, dando dei ninnoli, accarezzandoli, prendendoli in braccio. La gente, qui bisognava vedere gli occhi della gente che si stringeva intorno al Papa. Ecco la grande novità, il grande respiro.

E come posso dimenticare il gesto, adesso sarebbe normale, il Papa ad Assisi col treno. Ogni stazione che si fermava il treno, faceva una piccola sosta, questa gente che correva, che toccò le mani addosso alla vettura del Papa, il Papa che allungava le mani, il Papa con la folla, queste mani che si incrociano. Papa Giovanni con questa sua struttura, con questo suo sorriso, questo suo viso, trasmetteva proprio l'amore alla gente e la gente correva. Questa sensazione strana che tutti accorrevano verso il Papa, tutta questa folla. In questi momenti io vedevo il Papa più che si allontanava da Arturo, allora era Arturo che lasciava il Papa.

con Giovanni XXIII bisognava fare di più. Io dovevo fare di più. Questi tempi che bruciavano, questa mente che lavorava, si intromette tra Khrushchev e Kennedy. Ha ricevuto Ajubei. Chi è Ajubei? Ajubei è il genero di Khrushchev. Sapete voi che cosa vuol dire essere al cortile di San Damaso e vedere questa macchina d'una con la bandierina farci del martello rossa? Ma che succede? Diavolo in Vaticano? Ma la cosa ancora più brutta è quella che i signori cardinali non hanno permesso a me di fare fotografie. Ma vi rendete conto in che campo quest'uomo si era intromesso? Nella diplomazia. Non ci dimentichiamo di che era stiamo parlando, di che anni noi stiamo parlando.

0: questo Papa anziano. Io l'ho visto piangere, l'ho visto piangere. E come fai a non commuoverti per questa mente libera, per questo cuore enorme, questa voglia di pace, di giustizia? Ma la cosa più importante è che con questo programma lui ha aperto un grandissimo orizzonte alla storia, ha indetto il Concilio Ecumenico Vaticano II. Chi pensava mai che una persona del genere avrebbe fatto questo passo? Quel grosso applauso, dopo il silenzio, dopo il pianto, quel grosso applauso verso il Papa. Applauso di incoraggiamento. È stata la cosa più bella per lui, la gente. Il dialogo tra questi vescovi, prima di poter discutere le varie sensazioni. E qui, ecco, qui mi viene in mente Monsignor Karol Wojtyła. È stato uno dei vescovi più forti. È stato il vescovo che ha sostenuto e dato forza al Concilio. Conoscevo i due. Due menti che si incontrano. Non si scrivono, si incontrano, si vengono sotto braccio, si lotta sotto braccio.
1: Annuncio vobis, gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum et reverentissimum dominum, Dominum Johannem Battistam.
2: Il pubblico evidentemente ha indovinato, si tratta del cardinale arcivescovo di Milano.
1: Santo Cardinale Montini.
2: Il cardinale Giovan Battista Montini, e sentiamo qual è il nome che egli ha scelto.
1: Visibi nomen imposuit Paulum Sextum.
3: Sale al soglio pontificio Paolo VI. Inizia una nuova era, un nuovo Papa, un altro stile, quello stile diplomatico, quello stile intellettuale.
2: Interrompiamo la nostra biografia per mostrarvi il volto di Paolo VI.
3: Conoscevo lui e mi dispiace solo di una cosa, che quest'uomo non è stato ben compreso per colpa di Monsignor Macchi, il suo segretario, che ha messo un velo intorno a lui come protezione, soltanto con il risultato che la gente non ha compreso quest'uomo. Castel Gandolfo, Don Macchi non c'è, il Santo Padre si avvia per ritirarsi negli appartamenti, passiamo sulla curva del corridoio, c'era una finestra e il Santo Padre si gira e dice: che cosa c'è lì? E Don Bosco dice: è il lago. Il lago? Dice sì, dice, ma posso vederlo? Don Bosco apre subito la tenda, la finestra, e guarda, dice: Santo Padre, il lago, che bello. Il lago. Santo Padre decine di volte era in Castel Gandolfo e quest'uomo non aveva mai visto che dietro quella finestra c'era il lago.

viaggio interessante. Un viaggio enorme, strepitoso per la sua personalità, la commozione, il suo credo. Quando lui sulla chiesa del Calvario si abbraccia al Calvario, all'orto del Getsemani, ma calcolate anche la mia posizione, fotografando quella luce, quell'emozione, cose che io non avevo mai fotografato.

0: Paolo VI si trova come missionario di una chiesa all'avanguardia. Il momento che uno deve dare un nuovo taglio al sistema di lavoro, essere fotografia giornalistica. Qui cominciamo a parlare di lasciare documentazioni alla storia. Io devo credere in queste foto, devo impegnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare. Paolo VI, la domenica, spesso andava nelle parrocchie celebrando la Santa Messa, tornava in Vaticano per l'Angelus. È soltanto che quella domenica, entrando in San Pietro, dalla porta laterale di sinistra, grandi strilli, ho alzato la macchina e ho eseguito una serie di fotografie.
1: Il 21 maggio 1972, alle ore 11:30 circa, un uomo alto, da un lungo impermeabile, scavalca le transenne, estrae un martello da geologo e colpisce ripetutamente una delle immagini più famose della storia dell'arte, la Pietà di Michelangelo. È un attacco diretto alla Chiesa. Laszlo Toth è un geologo di origini ungheresi, naturalizzato australiano. Urla: io sono il Cristo risorto. È un vero e proprio attacco iconoclasta. La follia distruttiva dell'ungherese lascia sul terreno ben 50 pezzi della celebre statua marmorea. Il braccio sinistro della Vergine è devastato, le palpebre sono danneggiate, la figura è irriconoscibile. È un atto di iconoclastia, secondo la tradizione del termine. Sembra di sentire i colpi, l'odore di fumo degli iconoclasti al tempo di Leone III Isaurico, che bruciavano le immagini sacre. Il caso vuole che ancora una volta in San Pietro c'è Arturo. Scatta una foto che fa il giro del mondo. È un confronto incredibile. Da un lato c'è Arturo, che lavora per rimodernare l'immagine stessa della Chiesa. Dall'altra c'è Laszlo Toth, che interviene in maniera performativa per distruggere uno dei capolavori dell'arte vaticana. E in mezzo c'è lei, la giovane Vergine che regge il corpo di Cristo, emblema stesso della Chiesa lacrimosa attaccata da più parti.

0: Paolo VI è sconvolto, interpreta il fatto come un attacco diretto alla Chiesa da più parti. Addirittura in una celebre omelia menziona il demonio. Il fumo di Satana si è fatto strada nelle sacre stanze dei palazzi vaticani.
1: Io non avrei mai pensato che in casa mia, in Vaticano, potevano succedere cose del genere.
2: Sale al soglio pontificio Papa Giovanni Paolo I. Mi convoca il cardinale Jean Villot. Si doveva fare fotografie del Santo Padre e lui gli sarebbe piaciuto no quelle tipiche, mezzi busti, il trono, una cosa l'altra. Benissimo, abbiamo parlato un pochettino, io ho consigliato, sfruttiamo i giardini vaticani. Dopo due giorni, ai giardini vaticani, alle 3 del pomeriggio, arriva il Santo Padre. Parlo un pochettino con lui, scherzando, facendo scioglierlo, no? Per metterlo a suo agio. E ho seguito le fotografie come avevo intenzione, lui era soddisfatto, il Santo Padre ha postato molto bene, contento. Il Santo Padre parte, va via, e va via prendendo il viale Pio XII dei Giardini Vaticani. C'è un viale molto stretto e è coperto da alberi, come abeti, fa come una cupola. Il Santo Padre si avvia lentamente e io così, sopra pensiero, c'era un momento dello sguardo e mi si presenta questa immagine bella. E sembra che il Papa cammina verso un'altra via più importante. Un paio di giorni, il Papa muore. Dopo qualche giorno, una telefonata, il segretario del Papa mi convoca. Arrivo in appartamento e lui mi consegna la foto che il Santo Padre aveva firmato 2 giorni prima della sua morte. Anni 60, messa del silenzio. Il cardinale Wyszyński mi presenta Monsignor Wojtyła e da qui comincia la nostra amicizia che si prolunga nel tempo fino a Cardinal Wojtyła e poi un giorno a Giovanni Paolo II. Nel frattempo, 1978, muore Papa Giovanni Paolo V. Il professor Valerio Volpini, direttore dell'Osservatore Romano, dà l'incarico di avere 5 fotografie dei cardinali papabili. Che cosa faccio? Ne prendo 4 più all'eco Wojtyła. Ovviamente è l'idarità dei miei colleghi, sì, il polacco qua sotto, solo così, attacca per risparmiare. Vabbè, oh, senti, per favore, è mio amico, che faccio come me? Arriva il giorno fatidico, la fumata bianca, abbiamo spava di corsa davanti alla porta della Cappella Sistina, Giovanni Paolo II. Cosa dire? Ovviamente le lacrime agli occhi avvengono, perché il mio amico è Papa, ma scherziamo, Giovanni Paolo II, mio amico. Si apre la Cappella Sistina e lui con un sorriso, con una mossa molto semplice, fa, tradotto, guarda come mi hanno messo. Una settimana infernale, non c'è stato neanche tempo di buongiorno, buonasera, niente, udienze, incontri, ovviamente tutti i capi di Stato, regnanti, che il Papa ha dovuto osservare. Passata questa settimana di ferro e fuoco, ecco che il momento di stasi, come stai? È ricominciata la nostra vita, la nostra amicizia. E grazie a Dio che questa amicizia è durata fino all'ultimo suo giorno di vita.

0: Con Arturo Mari ci conosciamo dall'inizio del pontificato di Giovanni Paolo II.
1: Stanislao, siamo molto amici. Ma questa era la famiglia del Santo Padre, Stanislao, Arturo, le suore, per cui mi ha tenuto come un figlio.

0: E io l'ho sempre riportato come mio papà.
1: Abbiamo preso il nostro contatto anche amicizia con lui, perché lui è servito al Santo Padre come bravissimo fotografo. Si è creata questa vicinanza e direi fedeltà e amicizia al servizio di grande uomo.
0: Mi ha cambiato la vita, ma ha cambiato anche il volto del mondo quest'uomo.
1: Il Papa emanava una forza, dava forza, tranquillità, sicurezza. Lui era molto autentico e questa era la più bella comunicazione. Un momento molto importante e commovente, Senegal. E questa porta dava verso il mare che questi senegalesi e africani, come schiavi, erano portati in America. E là il Papa in questa porta si è fermato a lungo, pregando, ricordando questa triste storia della schiavitù.

0: primo febbraio dell'85, Santo Padre annuncia la visita in Perù. Sentiero Luminoso aveva ucciso due sacerdoti. Santo Padre si presenta a Ayacucho. Il vescovo comincia a assumere una posizione strana. Mentre il Papa parlava e salutava, lo spingeva un po' con la sua spalla, cercando di portare via il Papa. Dopo un attimo il Santo Padre dice: ma eccellenza, che succede? E nel girarsi il Santo Padre vede circa un'ottantina di metri dall'aereo una striscia di terra, e sinistra e destra delle piazzole nella terra, e nella terra mitragliatrici, bazooka, fucili. E il Santo Padre dice al vescovo: ma scusi, che succede qui? E il vescovo dice: succede che questa è zona del Sentiero Luminoso. Ah. Dopo un attimo fa: occorre un tavolo, mi occorre un tavolo. E io automaticamente, chi c'è vicino, al comandante della sicurezza, gli faccio: per cortesia, un tavolo per il Santo Padre, che è urgente, serve anche un megafono. Il Santo Padre si ferma a 4 metri da questa recinzione, guarda un pochettino, si toglie il suo mantello rosso, lo adagia sopra il tavolo e con un salto, voi sapete tutti, avete visto chi era Giovanni Paolo II, con un salto atletico va sulla tavolo, si allarga queste braccia possenti. Eccomi, sono qua, criminali, assassini del Sentiero Luminoso, siete solo che una massa di assassini. Eccomi, mi vedete, sono vestito di bianco. Io questo sotto a mezzo metro, il discorso cambia un pochettino. Sinceramente era un tiro al piccione, detto in parole povere. Dopo qualche tempo non esiste più il Sentiero Luminoso.
1: Perché lui conosceva il mondo e come uomo molto intelligente cercava di affrontare questi pericoli per la gente, perché sempre era per dignità dell'uomo, diritti umani, anche diritti dei popoli.
0: 10 febbraio del 93, Khartoum, in Sudan. Santo Padre si reca alla visita del presidente. Presidente, questo, diciamo così, lasciamo perdere, ognuno ha le sue idee. Come voi sapete, succede spesso che i servizi segreti fanno un po' di confusione. Dico questo perché io purtroppo, e per mia fortuna, sono rimasto chiuso dentro insieme a loro. Il minimo che ho potuto fare è mettermi dietro una tenda. Il Santo Padre si gira verso il sacerdote che faceva da interprete. Padre, adesso lei deve tradurre letteralmente ciò che io dico. Signor Presidente, lei è semplicemente un criminale, un assassino. Ha compreso bene quello che io dico, un assassino. In quel momento il Presidente sta per allungare la mano, il Santo Padre si alza, si gira di spalle e siamo andati verso l'uscita. Io automaticamente sono sgattaiolato fuori. Dopo qualche tempo, all'Aia, i potenti nel mondo hanno giudicato questo come criminale di guerra. Il Santo Padre aveva preceduto i giudici dell'Aia. Un vero amico, il Santo Padre, è stato il presidente Mikhail Gorbaciov. Sala del trono, questa stretta di mano, questi occhi che conoscevo bene. Ma vedere quegli occhi che davano la speranza. Abbiamo visto i risultati che tutto il mondo può constatare.
2: Da oggi fra le due Germanie il muro non c'è più. A centinaia, forse a migliaia, i cittadini tedesco-orientali arrivano a Berlino Ovest e nella Repubblica Federale Tedesca.
0: Esiste una fotografia, Castel Porziano. Presidente Bertini invita il Santo Padre. Il presidente ferma il Papa, lo guarda fisso, stava con le braccia così. Io devo fare una confidenza al mio amico. Il Santo Padre rimane un po' così, conoscendo Bertini, stavo molto attento. Io sono un assassino, io ho ucciso. Vede lassù? È la mia mamma che è affacciata. Vede la stanno piangendo perché vede questo figlio che è un criminale, ma questo criminale ha un suo grande amico, il Papa. E qui il presidente Pertini si abbraccia al Papa e qui è la storia di questa fotografia che hanno visto un po' tutto il mondo, questo abbraccio del presidente Pertini col Santo Padre. Ha un finale questa storia, questa amicizia. Un giorno il Papa viene invitato al Policlinico Umberto I. Il suo amico sta morendo, una porta non si apre, il Santo Padre prega su questa porta, benedice la porta e poi dice a tutti:
3: vedete, in questo momento il mio amico già è in paradiso.
0: La mattina entravo alle 6:25 nella casa del Papa. Per me era non un sacrificio, era un onore portare avanti queste fotografie. Pensavano sì, ma ero orgoglioso perché io amo il mio lavoro.
1: E lui faceva sempre con amore, non solamente come professionista, ma anche uomo, era totalmente dedicato al servizio di un pontefice che lui lo stimava e direi molto amava.
0: Il mio compito era quello di far vedere lo sforzo del Papa, documentarlo in fotografia e poterlo poi trasmettere alla gente, captare, toccare, vivere quel momento fatidico. Questo sarebbe la vicinanza del Papa, cioè quel carisma che lui ti trasmetteva, questo carisma che ha forgiato la mia persona. Tu vivi la vita con lui. E questo non è semplice, ti si ripercuote anche nella vita privata. Ho dovuto trasmettere la semplicità, il dialogo, il comportamento, ma questo io l'ho imparato da lui. E poi con lui abbiamo girato tutto il mondo, dal nord a sud, est e ovest, e abbiamo visto tante, tante cose differenti, tante cose che io nella vita non avrei mai creduto di poter ammirare.

Però la cosa più bella, io penso, era in montagna, quando io potevo rimanere solo con lui. E dava quel momento di pace, di gioia per me.

0: L'iconografia della croce è qualcosa che travalica il tempo. Per l'impero romano era uno strumento di morte, di tortura, ma diventa immediatamente, dall'epoca paleocristiana, il simbolo stesso della redenzione, della passione di Cristo. Il mondo bizantino ne fa icona, ne fa imago mundi, lo rappresenta come un'immagine dalla potente forza metafisica, il trionfo di Cristo sulla croce. Ma a partire dalla trafila dei grandi artisti italiani della nostra penisola, prima Nicola e Giovanni Pisano attraverso la loro scultura, e poi giunta Pisano, Cimabue e il grande Giotto, la tradizione bizantina viene forzata, viene umanizzata, viene rivoluzionata attraverso l'inserimento di elementi naturalistici. Il corpo di Cristo acquista concretezza, diventa rappresentazione del reale. Intorno alla croce, spesso e volentieri, durante la tradizione medievale, rinascimentale, poi moderna, si muovono gli astanti, la Maddalena che abbraccia con forza il legno stesso della croce. La fotografia di Arturo Mari discende questa tradizione. Giovanni Paolo II, quale novella Maddalena, emblema stesso del dolore, che abbraccia per una delle ultime volte l'immagine stessa della sua fede, il Cristo in croce, il suo Christus Patiens.
1: E lui unico era in questo momento in cappella che poteva fare questa fotografia, questo documento. Hanno potuto vedere che il Papa, queste condizioni in sua cappella, ma fa parte della Via Crucis.
2: Io dico sempre che lui ne ha fatte 15 di encicliche, ma la 15ª non l'ha scritta, l'ha passata col suo corpo. L'enciclica della sofferenza.
1: Lui si è unito a questa croce tramite la sua croce.
2: In questo momento lui si afferra alla croce. Queste mani lui ha benedetto, ha stretto mani di tutti i capi di Stato, per milioni e milioni di persone. E nella fotografia possiamo vedere che le unghie sono rosse dalla pressione del sangue.
1: Penso che in questo momento lui sentiva vicino alla sua morte.
2: Io non ci volevo credere. Ovviamente dire che io soffrivo è troppo poco, ma la cosa più importante è che anche in questo frangente lui non ha perso un'udienza, una messa, un momento di stare vicino al suo popolo, alla sua gente che lui ha sempre amato.

Coraggio, Santo Padre. Forza! Purtroppo la malattia proseguiva e anche molto velocemente. E si vedeva sul volto di quest'uomo la grande sofferenza. Penso che questo a me ha dato tanta forza di volontà.

padre, Arturo è qui. In quel momento si gira con due occhi enormi, belli, azzurri. Tempo che non si vedeva una cosa del genere. E mi comincia a toccare la testa, il viso, le mani, mi benedice. E questo è durato molto tempo. Mi prende queste mani, mi guarda e con un sorriso mi fa: Arturo, grazie, grazie.

Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
3: Ha il filtro UV.
4: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
5: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che l'infresca.
6: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
2: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Notebook Acer con Intel Core 7 e 16 GB di RAM a 599 euro. Euronics, un mondo più avanti.
14: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.

0: Per me la vita comincia e non finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
4: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, questa sera alle 21.05. Per il ciclo Stelle senza tempo.
6: Conosci Frank Valente?
7: Il vedovo, sai cosa ha detto?
6: Che gli sembri un'orchidea nera.
7: Dove stai andando?
8: Fuori.
7: Papà,
6: credevo che vi fosse tornato il giudizio e che non veniste.
8: Già, ma intanto mi tenevate il posto a sedere.
6: Ah, ed era brutta per Ralphie.
8: Andiamo a un cinema?
6: Ma io sono in lutto.
8: Andremo a un film triste. Ralphie, io vorrei sposare tua madre, spero che a te non ti spiace.
6: Vorrei un vestito molto semplice, non di gran lusso.
5: Orchidea nera, questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse: se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia: Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo: Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta. Chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Lo dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro,

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo. E venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una sola paura, la paura di perdere Gesù. Perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo, e la stagione continua, e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva. È ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora, vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: benedetto sei, Lord Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi, e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità! E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: «Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso». Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe,

0: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo, Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: Regina
0: dei confessori della fede,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Di tutti i santi,
1: prega
0: Regina
1: per
0: concepita senza peccato originale,
1: prega
0: Regina
1: per
0: assunta in cielo,
1: prega
0: Regina
1: per
0: del rosario,
1: prega
0: Regina
1: per
0: della famiglia,
1: prega
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Amen.

0: prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità, che dà senso alla vita e la libera, dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria, esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria, esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino a Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
5: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse. Il numero uno per me.
6: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
7: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
8: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
9: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
0: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
10: La sua bolletta?
11: No, me ne dia un'altra.
10: Quella dei pozzi che pagano la metà.
11: E lei come lo sa?
10: Intuito.
11: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
10: Cambi classe pure lei, con Compass. Da Compass per un prestito basta un giorno.
12: Vieni in filiale, da Compass per un prestito basta un giorno.
13: Cos'è lui per te?
14: Leonardo è il mio fidanzato.
13: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo, dammi solo
15: Luis
13: un po' di
15: Antonio.
13: Tempo. Te ne supplico,
15: Luis
13: solo
15: Antonio,
13: un po' di
15: basta!
13: Tempo!
16: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16.
17: Signore, ti prego, non farci smettere mai di sognare e di sperare.
18: Massacrare così una bambina. Come si può essere arrivati a tanto?
17: Mamma, non ho ceduto. Mi ha ammazzata.
16: Maria Goretti.
17: Lo perdono e lo voglio vicino a me, paradiso.
16: Domani in prima serata.

0: Il comizio di Trump che esalta l'America, la cerimonia per i 250 anni di indipendenza, il discorso del tycoon traccia un bilancio trionfale della sua presidenza. Abbiamo annientato l'Iran e il Venezuela e oggi siamo, dice, il paese più ricco, forte e sicuro che mai. Il grido di Teheran, seconda giornata di funerali per l'ex guida suprema Khamenei, vendetta all'America, l'appello che risuona pubblicamente dagli altoparlanti sulla folla radunata per i riti funebri, nuovi negoziati con Washington l'11 luglio in Pakistan. Tra scioperi e cantieri, domenica di passione per chi si sta spostando in aereo a causa di una raffica di scioperi del settore, già cancellati 300 voli, e da domani si apre una settimana nera per le ferrovie a causa di un maxi cantiere sul nodo di Firenze, treni lumaca anche sull'alta velocità fra ritardi e cancellazioni. Nel segno di Francesco, quarta e ultima giornata dell'Ecofilm Fest organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Si conclude la rassegna dedicata al Poverello di Assisi con al centro lo sguardo sulle creature, occasione per riflettere sui temi più attuali legati all'umanità. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura le parole di Donald Trump alle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Abbiamo annientato l'Iran e il Venezuela, sostiene il capo della Casa Bianca, un discorso dai toni trionfali in cui esalta la sua presidenza. Seguiamo Leonardo Possati.
1: Un tripudio di fuochi d'artificio. Da San Francisco a New York, gli Stati Uniti celebrano il 250esimo giorno dell'indipendenza e lo fanno con uno stile epico e spettacolare, come l'ingresso di Trump accompagnato dalla moglie Melania. Il presidente celebra una nazione di vincitori, esalta l'annientamento delle forze iraniane ed evoca la chimera della conquista di Marte. Non manca la retorica più dura, un attacco frontale al comunismo definito un cancro da estirpare e una difesa ferrea del diritto alle armi. Quindi incalza il Congresso affinché approvi la proposta di legge federale che limita il diritto di voto. Ma dietro i fuochi d'artificio le crepe sono evidenti. Se per Trump il paese è più ricco e sicuro che mai, i dati raccontano un'altra realtà per milioni di famiglie. Il costo degli asili è triplicato, l'inflazione morde i salari e l'86% degli americani teme oggi che i propri figli vivranno peggio dei genitori.
0: In Iran la seconda giornata di funerali per l'ex guida suprema Khamenei, vendetta all'America, l'appello ufficiale ripetuto dagli altoparlanti. Intanto Netanyahu in un'intervista sostiene che non c'è spaccatura fra lui e Trump sulla questione nucleare. Il quadro con Marco Burini.
2: Per la folla di Teheran sono la coppia dei grandi nemici. Forse tra di loro non sono amici, ma certo soci in un'impresa pericolosa. Netanyahu e Trump si rivedranno lunedì 13 a Washington. Hanno molto di cui discutere dopo che il premier israeliano ha trascinato il boss della Casa Bianca nella guerra all'Iran. Guerra tutt'altro che conclusa, malgrado il primo giorno sia stato eliminato Ali Khamenei. Oggi a Teheran, secondo giorno dei suoi funerali. Mancava Mokhtaba, il figlio che ne ha preso il posto come guida suprema, ma c'era Ahmad Vahidi, capo dei Pasdaran, il braccio armato di un regime che con questa liturgia di massa vuol mostrare al mondo e al suo popolo che è ancora forte e determinato. Niente negoziato in questi giorni di lutto. Tutti invocano la lotta contro il nemico. Oggi Teheran si è coperta di rosso, il colore del martirio e della vendetta. Al tramonto erano ancora in moltissimi attorno alla moschea Mosalla. I funzionari parlano di milioni di persone. I colloqui indiretti tra Washington e Teheran dovrebbero riprendere sabato in Pakistan. Intanto l'Iran si tiene stretto Hormuz, come Israele fa col sud del Libano. La tregua viene continuamente messa a rischio dalle incursioni di Tzal e le provocazioni di Hezbollah. Mentre continua l'agonia di Gaza, Netanyahu non vuol sentir parlare di ricostruzione. Dice che prima Hamas deve disarmare, ma è disarmante sentire il solito alibi mentre 2 milioni di persone vivono in condizioni disumane.
0: Il giorno dell'indipendenza è l'occasione per alcuni colloqui diplomatici per Donald Trump, telefonate sia con il presidente ucraino Zelensky che con il leader del Cremlino Putin. La guerra sul campo poi non si ferma, nel mirino di Mosca anche la Polonia. Alessio Orlandi.
3: L'Occidente fornisce un supporto diretto a Kiev nell'individuare obiettivi sul territorio russo, per questo l'operazione militare speciale si sta trasformando in una guerra su vasta scala. Alza i toni contro i paesi europei, il portavoce del Cremlino, che poi punta il dito contro Varsavia. La Polonia produce droni sul suo territorio destinati all'Ucraina, conosciamo gli indirizzi degli impianti, farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, l'avvertimento di Peskov. Sul terreno continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Dopo i droni lanciati su San Pietroburgo, Kiev sta prendendo di mira la Crimea. Colpiti nella notte un aeroporto, depositi di munizioni e ponti sulla penisola occupata dai russi. Un morto e due feriti. Nell'ultima settimana Mosca, ha fatto sapere il presidente Zelensky, ha utilizzato circa 2.200 droni e 106 missili. A Kharkiv tre persone sono rimaste uccise, 10 ferite, colpite diverse infrastrutture energetiche a Zaporizhia. Intanto, in occasione della festa dell'indipendenza, Washington e Mosca sono tornati a parlarsi. In una lunga telefonata con Trump, Putin ha ribadito la sua disponibilità a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, mentre Trump, parola del presidente russo, si sarebbe offerto come mediatore tra i due paesi. C'è una reale possibilità di porre fine alla guerra, così Zelensky, dopo aver parlato anche lui con il Tycoon, con il quale ha detto il dialogo proseguirà nel vertice NATO della prossima settimana ad Ankara.
0: E appunto la prossima settimana, martedì 7 e mercoledì 8, si svolgerà, lo abbiamo sentito, ad Ankara, in Turchia, il 36esimo vertice NATO in un clima di tensioni fra Stati Uniti e alleati europei. Il tema centrale sarà dunque il ridimensionamento del ruolo a stelle e strisce nel sostenere l'alleanza atlantica, e quindi si capirà quanto il vecchio continente sarà disposto a spendere per potenziare la sicurezza. Sullo sfondo poi i fronti di guerra aperti, da quello ucraino fino a quelli medio orientali. All'appuntamento l'Italia si presenta con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta anche un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto, che aggiunge: non c'è alternativa alla NATO, non mi alleo con Russia e Cina. Ora le parole del Papa in una lettera al Vescovo di Lodi in occasione del Columbanus Day. Nei conflitti, invece di accusarsi reciprocamente, occorre implorare pietà da Dio. Da oggi Leone a Castel Gandolfo per un periodo di riposo estivo. Rita Salerno.
4: Quando un conflitto è degenerato in guerra con il tragico portato di morte e distruzione, invece di accusarsi reciprocamente, occorre implorare pietà da Dio, giudice misericordioso. Papa Leone XIV, in una lettera a firma del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, al Vescovo di Lodi, Monsignor Malvestiti, per il Columbanus Day, sottolinea che per riconciliarsi è necessario un atteggiamento penitenziale con cui ci si pone davanti a Dio riconoscendo le proprie colpe, sia personalmente che collettivamente. Leone, che si è trasferito nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo per un periodo di riposo fino al 27 luglio, rende omaggio all'Angelus al martire vietnamita Francesco Saverio Chungon Bu, beatificato il 2 luglio, ucciso in odio alla fede nel 1946.
5: La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
4: Sospese le udienze generali fino al 5 agosto, quelle private e speciali. Nelle domeniche di luglio Leone reciterà l'Angelus da Piazza della Libertà. Salutando la folla, il Papa ha detto di essere molto contento di poter passare le prossime settimane tra preghiera, lettura e sport.
0: Si è arreso il 38enne che a Palermo stamattina aveva ucciso un 53enne a coltellate al culmine di una discussione. La vittima viveva in un appartamento assieme ad altre due persone. Uno di loro era fuori di casa, mentre l'altro coinquilino, il presunto autore del delitto,

0: Del gas hanno bloccato l'erogazione nella zona fino alla resa arrivata in serata. Ora la vicenda del passante colpito ieri a Milano con 20 coltellate fra testa, collo e torace, frase shock pronunciata agli agenti da parte del 22enne arrestato con il sospetto di essere il presunto aggressore, ha dichiarato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Parole agghiaccianti che arrivano mentre l'aggredito, 55 anni, si trova ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. A evitare il peggio è stato l'intervento tempestivo di tre passanti che hanno bloccato il giovane ora accusato di tentato omicidio. I genitori del giovane hanno dichiarato che il figlio non era in cura presso strutture mediche. Italia capofila fra i paesi preferiti in Europa come meta per le vacanze dal mare ai laghi, le ragioni per cui viene scelto il nostro paese nel servizio di Alessandra Camarca.
1: È l'Italia la regina del turismo europeo dell'estate 2026. Secondo le ultime elaborazioni dell'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, il nostro paese batte i diretti concorrenti continentali grazie a un mix vincente di alta occupazione delle strutture e tariffe competitive. A spingere l'acceleratore sono soprattutto i mesi di giugno e luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segnale di una stagione partita subito bene. Con il 51,2% di occupazione l'Italia batte Spagna e Francia offrendo prezzi medi più bassi. Nel primo semestre del 2026 in Italia si registra un notevole incremento del turismo con una crescita complessiva degli arrivi pari al 4,43% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sull'intero territorio nazionale. La locomotiva del turismo estivo italico è il nord-est, ma l'intera penisola si difende bene. Le regioni che registrano i tassi di occupazione più alti sono il Veneto, l'Emilia-Romagna, la provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano. Ottimi risultati anche per Friuli, Venezia, Giulia, Sicilia e Toscana. Il trend del 2026 premia i laghi italiani che si posizionano in cima alle preferenze con il 54% di occupazione, seguite a ruota dalle località termali e balneari, entrambi al 51%.
0: L'Etna, lo vedete, è tornato a eruttare. L'Istituto Nazionale di Vulcanologia ha reso noto che stamattina alle 7.45 sono cominciate le emissioni di cenere dalla bocca sul fianco orientale che si sono intensificate poi nel corso della mattinata. Negli ultimi giorni era continuata l'attività eruttiva a quota 3.000 metri. Si erano aperti due distinti fronti di flusso lavico. L'aeroporto di Catania ha dapprima chiuso lo scalo, poi in serata ha riaperto riducendo a 5 il numero di voli in arrivo e in partenza nell'arco di un'ora. In questi minuti, mentre vi parlo, battuta l'ANSA, secondo cui lo scalo è completamente chiuso almeno fino alle 5 di domani mattina. Insomma, non si vola. Domenica di passione, tra l'altro, per chi sta viaggiando in aereo a causa di uno sciopero proprio dei voli, e da domani si apre una settimana difficile per chi si sposta anche in treno a causa di un intervento sul nodo di Firenze, ma i cantieri proseguiranno per tutto il mese di luglio. Letizia Davoli.
2: Sarà un mese di luglio caldo non solo sul fronte del meteo ma anche su quello dei trasporti. Tra scioperi e cantieri, le vacanze di molti italiani dovranno fare i conti con ritardi e riprogrammazione, disagi iniziati già oggi con lo sciopero di 24 ore del personale di volo di EasyJet, 160 voli cancellati tra Malpensa e Linate. Ma il fronte più caldo sarà quello ferroviario. Da stanotte fino alle 4 di mattina di venerdì 10 luglio, un maxi cantiere nel nodo alta velocità di Firenze per sostituire il cavalca ferrovia di Ponte Alpino dividerà l'Italia in due, con conseguenze pesantissime per i viaggiatori. L'offerta ferroviaria sarà ridotta del 50% nel nodo fiorentino, treni ad alta velocità cancellati, deviati o in ritardo, e Roma-Milano passeranno sulla Tirrenica con un aumento dei tempi di viaggio fino a 3 ore. A Firenze sarà attivo un servizio navetta bus tra Firenze Campomarte e Santa Maria Novella, assistito dalle forze dell'ordine, per permettere ai viaggiatori di cambiare convoglio per proseguire la corsa. Disagi enormi, ma necessari per la sicurezza stessa dei pendolari e l'ammodernamento della linea AV, e annunciati da mesi. Il Ponte Alpino ha 140 anni e per ristrutturarlo servirà una gru da 1600 tonnellate e 70 metri di altezza. E come se non bastassero i cantieri, a luglio sono in programma una ventina di scioperi in tutto il paese, a partire dallo stop di Italo il 9 luglio e poi il trasporto locale, aereo e marittimo.
0: Parte con il piede giusto la stagione dei saldi estivi con un incremento medio del 3%, così Confcommercio sui dati del primo giorno. Le previsioni indicano poi una

0: Una spesa media per famiglia pari a 200 euro, circa 91 euro pro capite. Due mesi di caccia all'affare in cui i consumatori prediligono soprattutto calzature e abbigliamento. Negozi aperti anche fino alle 23 ed è testa a testa con le vendite online. Tutta la verità su Cleopatra emerge dalla mostra che arriva a Milano dal 10 novembre. Sarà un'esposizione immersiva sull'ultima regina d'Egitto. Ce ne parla Andrea Domaschio.
1: La vera storia dell'ultima regina d'Egitto, Cleopatra VII, sarà proposta al pubblico a Milano dal prossimo novembre a gennaio 2027. Non una tradizionale rassegna di antichità egizie, ma una mostra basata sulle più avanzate tecnologie digitali, capace di far immergere il visitatore nell'Egitto dell'ultima grande regina della dinastia dei Tolomei.
2: Avrà tutto di innovativo, soprattutto il concetto di portare le persone all'interno di Cleopatra e non soltanto davanti a Cleopatra. La volontà è quella di raccontare una storia nuova, una storia nascosta e la storia che i vincitori non hanno raccontato di lei.
1: Nei grandi spazi del City Oval di Milano, quindi, una mostra immersiva e innovativa guiderà i visitatori a scoprire e quasi a toccare con mano la verità su Cleopatra. Cleopatra the Truth, il titolo della rassegna. Una nuova verità sull'ultima regina d'Egitto basata su 20 anni di ricerche e scoperte archeologiche realizzate a Taposiris Magna dai curatori della mostra, i celebri egittologi Kathleen Martinez e Zaki Awas. Cleopatra fu una regina e una donna unica, conquistò il cuore di Marcantonio e per la sua figura è conosciuta ovunque. Ciò che è più importante è quanto abbiamo cercato e portato alla luce nella tomba di recente scoperta e tutte queste novità saranno il fulcro della mostra immersiva sulla vera storia di Cleopatra.
0: Spazio ora all'Ecco Film Fest, quarta e ultima giornata. Grande l'affluenza di pubblico nel servizio di Marino Galdiero. Le parole di Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, che ha organizzato l'appuntamento. Lo ascoltiamo.
3: Ci sono festival e festival di cinema. Quello di Lecco è unico per aver scelto come lente per guardare il mondo il riferimento francescano, reso esplicito nel titolo, con tutte le sue creature. Gli attori, gli autori e i registi ospiti in questi giorni nella cittadina lariana sono accomunati da una certa sensibilità, da Lino Musella con Portobello di Bellocchio alla commedia di Piff Che Dio perdona a tutti. Quattro giornate intense con tante persone a seguire gli eventi.
4: Il lascito di questo festival, la capacità di vedere dentro le vicende del mondo anche le storie positive, senza negare gli aspetti tragici della vita, ma non dobbiamo dimenticare che il bene c'è, il bene esiste, il bene alla lunga vince sempre. È quello che ci insegna San Francesco, è quello che ci ha insegnato questo festival.
3: Tra gli ospiti Gianni Riotta con il suo romanzo thriller geopolitico, dove temi attuali si mescolano alla fantasia, e poi Alvar Oorvaker, che era in piazza 20 settembre insieme al regista francese Stéphane Brisé per la presentazione di Le occasioni dell'amore. All'attrice è stato consegnato il premio Lucia. Con questa motivazione Alvar Oorvaker ha saputo dare voce e volto a donne che reggono il peso della storia, perché ha saputo recitare la parte più difficile, quella della verità.
0: E in chiusura c'è lo sport con il Gran Premio di Gran Bretagna in cui ha vinto la Ferrari di Leclerc, che ritrova la vittoria. Così dopo due anni, terza la rossa del compagno di squadra Hamilton alle spalle di Russell. Bene, con questo è tutto. Allora vi lascio prima a Soul, ospite questa sera il farmacologo Silvio Garattini in un'intervista sul rapporto tra scienza e fede. Poi a seguire il film dal titolo L'orchidea nera. Allora grazie per averci seguiti, buona serata e arrivederci.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Al filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Attiva il tuo benessere con Activa.

0: Olivia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
2: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert Trattamento Intensivo e Siero Riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
3: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
0: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
8: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
9: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
10: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
11: In prima visione TV.
12: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
13: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
12: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
14: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
15: Io ti amo, Maria Vittoria.
16: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
12: Non sono altro che un poveraccio.
16: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
17: Andrei a stare in convento.
11: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.

0: Silvio Garattini, farmacologo, ricercatore, tra le personalità più influenti nel campo della ricerca scientifica internazionale, possiamo dire un monumento, interpellato da tutti e su tutto.
1: Monumento un po' troppo fisso.
0: Lo so, è vero, lei
1: Meglio
0: invece
1: muoversi.
0: si muove tantissimo, nonostante l'età, dobbiamo dirlo,
1: Sì,
0: e quindi ha
1: certo.
0: una vitalità che tutti le invidiano, lo sa.
1: Sì, certo,
0: Sì, eh.
1: il mio stile di vita è
0: Ecco,
1: fondamentale.
0: stile di vita, non

0: Genetica.
1: Ma la genetica è certamente importante perché se uno ha determinati geni che portano inevitabilmente a delle malattie, è chiaro che ha un peso. Però molto spesso la genetica è un alibi per non fare le cose che bisogna fare. Noi oggi dalla epigenetica, che è una nuova disciplina, sappiamo che la genetica non è immutabile. Le buone abitudini di vita permettono di ridurre l'espressione di geni che sono negativi. Le cattive abitudini tendono a farlo aumentare.
0: E non è mai troppo tardi, che è il titolo dell'ultimo libro, che appena appena
1: Esatto.
0: pubblicato la PM, cioè va bene a qualunque età, non è tempo perso quando uno passa
1: No,
0: la gnà.
1: noi naturalmente più presto si comincia
0: Certo.
1: e tanto meglio è, però a qualsiasi età migliorare le proprie abitudini di vita dà un vantaggio.
0: E infatti bisognerebbe, so che lei è fautore di un'educazione alimentare nelle scuole, bisognerebbe cominciare con i
1: Cioè,
0: piccoli.
1: da piccoli bisogna cominciare nelle scuole, bisogna fare in modo che i ragazzi non abbiano, per esempio nelle scuole, accesso a tutti i cibi, le patatine, le
0: I
1: merendine, tutte queste
0: distributori di...
1: cose, dai distributori.
0: Senta, professore, ma lei voleva fare il prete? Sarebbe
1: Beh,
0: stato un dono per la Chiesa, ma una
1: come
0: grande
1: no,
0: perdita per la scienza.
1: cioè, volevo fare molte cose in realtà. E poi fare il prete è sempre una cosa che credo che la maggior parte dei ragazzi abbiano,
0: Davvero?
1: soprattutto se frequentano l'oratorio, se
0: È
1: hanno
0: sempre
1: avuto,
0: più
1: come nel
0: raro.
1: mio caso, una educazione, diciamo, di tipo cattolico. Quindi, a un certo punto uno vuole fare il prete, vuole fare lo psichiatra, vuole
0: So
1: aiutare la
0: che
1: gente.
0: è una formazione, lei ha partecipato anche ai movimenti giovanili, so che è
1: Sì.
0: una formazione che dice mi ha dato molto.
1: Sì,
0: Cosa?
1: e mi ha dato molto perché mi ha intanto aiutato a migliorare la comunicazione, cioè dovendo fare catechismo, dovendo parlare alla gente, dovendo parlare ai giovani, questo aiuta molto a sapere e a imparare piano piano come fare a comunicare, perché la comunicazione è una disciplina che non è direttamente connessa con la conoscenza. Uno può avere le migliori conoscenze del mondo, ma non saperle esporre a chi non le ha.
0: Basta pensare a Mosè, se non ci
1: Esatto,
0: fosse stato Aronne.
1: quindi abbiamo storicamente anche abbiamo questo tipo di problemi. E poi diciamo io ho avuto anche problemi familiari, per cui mia
0: Sì,
1: mamma e mio fratello
0: una sofferenza grande,
1: hanno
0: vero?
1: avuto delle malattie. Allora non c'era il Servizio Sanitario Nazionale, quindi per questo che io sono un grande sostenitore del Servizio Sanitario Nazionale. Mio padre, per avere i soldi necessari per fare le visite a mia mamma, a mio fratello, per i farmaci, eccetera, eccetera, ha dovuto prendere un secondo lavoro. E io, insomma, da ragazzo vedevo mio padre tutte le sere che lavorava per questo secondo
0: Però lei ha
1: lavoro.
0: iniziato a lavorare da giovane perché ha fatto perito chimico e poi ha
1: Sì,
0: lavorato in fabbrica.
1: ho lavorato in fabbrica e aver fatto il perito chimico è stato per me molto importante, cioè è l'unico titolo di cui in qualche modo sono orgoglioso perché è quello che mi ha permesso allora, la scuola a Bergamo che ho frequentato per diventare perito chimico, era una scuola che faceva lavorare. Oggi le scuole sono passive e
0: Certo.
1: noi avevamo parecchi pomeriggi alla settimana in cui ognuno aveva le sue attrezzature di laboratorio, il suo banco di lavoro, doveva fare delle analisi e veniva valutato per la precisione delle analisi. Per cui quando io sono andato, poi dopo il diploma, sono andato a lavorare in un'acciaieria. Non mi hanno insegnato a fare le analisi dell'acciaio, le avevo fatte a scuola e quindi ho potuto farle direttamente.
0: A un certo punto un signore che si chiama Mario Negri l'ha incontrato.

0: E da questo incontro è nato un istituto che è una fondazione che è tra le più importanti per la
1: Ecco, però
0: ricerca del
1: le
0: nostro
1: voglio
0: paese.
1: raccontare com'è esattamente la storia.
0: Esatto, mi interessa.
1: Ok, allora la storia nasce così, che io ho lavorato nei laboratori dell'Istituto di Farmacologia dell'Università e fin da studente ho cominciato a fare delle pubblicazioni. Avevo dei collaboratori e una cosa che a noi interessava molto era vedere l'eccellenza della ricerca negli Stati Uniti. E ci siamo chiesti molte volte, ma come mai sono così bravi? Cosa hanno? Certamente hanno più soldi di quelli che abbiamo noi, hanno più apparecchiature, ma però ci deve essere anche qualcosa di particolare. E allora io ho detto, vabbè, l'unico modo per saperlo è quello di andare a vedere. In America le fondazioni sono diverse dalle nostre. Da noi vengono fatte per dare soldi agli altri. In America le fondazioni hanno i loro laboratori di ricerca. Quindi facciamo una fondazione per avere i nostri laboratori di ricerca. E poi l'altra cosa importante è che in America la ricerca è fatta a tempo pieno. Da noi in Italia invece si devono fare tante cose in università, per cui di fatto si fa ricerca solo nei ritagli. Poi dopo chiedevo a tutti perché non mi aiuta a
0: Fondi, ci
1: fare.
0: volevano soldi.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: E lì quando un giorno io chiedevo a tanti, tanti sorridevano, dicevano: ma sei troppo giovane, ma aspetta un momento, ma fai la carriera universitaria. A me non interessava, volevo fare ricerca. E un giorno arriva per caso Mario Negri, che era un gioielliere milanese, e a un certo giorno ho chiesto anche lui perché non mi aiuta a fare una
0: È
1: ricerca.
0: stato un mecenate, insomma.
1: Esatto.
0: Senta, professore, ma all'Istituto Mario Negri si fa ricerca, ma è
1: Sì.
0: ricerca libera? Cioè, si può fare libera ricerca?
1: E in Italia è molto
0: Ah,
1: difficile.
0: però voi ce la fate o no?
1: Noi ce la facciamo perché noi vogliamo essere il più possibile non profit. Quindi vogliamo che tutto quello che facciamo sia nell'interesse dei pazienti e non nell'interesse della finanza, della politica, dei partiti, dell'industria. Se dobbiamo anche collaborare con l'industria, abbiamo le nostre regole. Noi non brevettiamo. E quindi tutto quello che facciamo lo pubblichiamo, è a disposizione di tutti.
0: È curioso perché le maggiori perplessità, o meglio, la messa in guardia sui farmaci arriva proprio da un presidente ed ex direttore di un istituto farmacologico.
1: Sì.
0: Farmaci, luci ed ombre, tra l'altro è anche
1: Beh,
0: un titolo di un suo libro.
1: sì.
0: Noi spendiamo troppo in farmaci e più o meno la metà sono inutili o dannosi?
1: Beh, noi abbiamo una situazione per cui abbiamo come Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo spinto molto la ricerca sulle cure. Lei mi dirà, beh, cosa deve fare la medicina se non curare? Certo che deve curare. Abbiamo fatto progressi, abbiamo farmaci che sono meglio di quelli che c'erano una volta, facciamo fare molte cose che prima non potevamo fare. Però questo ha creato inevitabilmente un grande mercato perché i farmaci li fanno le industrie e facendoli le industrie devono fare profitto e dovendo fare profitto fanno parte del mercato. Non ci sono mercati che vogliono
0: E quindi
1: diminuire.
0: bisogna creare l'offerta, anche se l'offerta non c'è, la inventano
1: Esatto,
0: attraverso la propaganda, dei media, della pubblicità.
1: esatto. E le cose che fanno sono, per esempio, quelle di condizionare molto la legislazione. La legislazione dice: per approvare un nuovo farmaco, cosa bisogna fare? Bisogna avere tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza, che vanno bene, ma non dicono che il nuovo farmaco deve essere comparato con quelli che già ci sono per le stesse indicazioni. E questo serve
0: Sì, insomma,
1: all'industria.
0: mi vengono in mente i cosiddetti farmaci generici che nessuno
1: Sì.
0: compra, nessuno ti propone, no?
1: Sì, ma però l'industria ha la grande caratteristica di poter dire: il mio è il farmaco migliore. è difficile da contraddire, perché se non si fanno paragoni, se non si fanno confronti, ognuno può dire quello che vuole.
0: Ma una povera persona che, se dalle più grandi reti nazionali si vede proporre integratori, fermenti lattici, melatonina, e perché non deve credere che siano efficaci per la sua vita?
1: Certo, però deve farsi una cultura. Okay. È per quello che noi riteniamo come istituto che sia necessario una grande rivoluzione culturale, e cioè noi dobbiamo passare dalla mercato. Il mercato cosa vuol farci credere? Il mercato vuol farci credere che le malattie piovono dal cielo e ci sono loro che poi se ne occupano. In realtà noi sappiamo scientificamente che la maggior parte delle malattie sono evitabili. Mm. Abbiamo 4,5 milioni di diabetici di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile, non deve avvenire, basta che uno abbia delle buone abitudini di vita. Se non diventa obeso, se non aumenta troppo la glicemia, se mangia in modo adeguato, se cammina e si muove, non diventa diabetico.
0: Lei dice
1: il
0: sempre...
1: 40% dei tumori è evitabile, e muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore in Italia. È questo che bisogna cambiare.
0: Lei dice sempre che se avessimo una prevenzione adeguata, la malattia sarebbe vista come un fallimento e non come una fatalità.
1: Esatto, esatto. Perché se noi facciamo prevenzione, diminuiamo molto le probabilità di avere una malattia, quindi di andare dal medico, quindi di avere dei farmaci, quindi di andare nel Servizio Sanitario Nazionale.
0: Che comunque resta uno dei migliori al mondo.
1: Certo,
0: ancora,
1: ma
0: vero?
1: Ci lamentiamo delle liste d'attesa. Dipendono da noi. Mm-hmm. Perché se noi avessimo buone abitudini di vita, non andremmo a far lavorare il Servizio Sanitario Nazionale per qualcosa che è evitabile. E quindi avere buone abitudini di vita non è importante soltanto per noi, non è solo un sano egoismo, è anche una modalità di solidarietà nei confronti del Servizio Sanitario
0: Nazionale. Perdoni
1: se
0: sorrido, ma credo che la solidarietà nel confronto delle istituzioni sia molto poco abituale nel cittadino
1: ma
0: italiano.
1: Noi dobbiamo avere solidarietà, perché vogliamo che il Servizio Sanitario Nazionale continui a lavorare come lavora. Ha cambiato la faccia della salute,
0: cioè,
1: del paese.
0: Cioè lei dice non solo pretesa ma anche collaborazione.
1: Esatto. Mm.
0: E in fondo anche le farmacie, se anziché essere dei negozi diventassero dei presidi medici realmente?
1: Certo, le farmacie hanno una doppia faccia, cioè vorrebbero essere e potrebbero essere delle fonti di educazione, ma hanno all'interno un bazar di cose completamente spesso inutili. Hanno tutti questi integratori alimentari, hanno
0: non servono gli integratori?
1: Ma no, no, servono a chi li vende, non servono a chi li usa.
0: Lei è molto severo, eh?
1: No, non sono
0: anche
1: severo.
0: Anche con l'omeopatia è severissimo.
1: Ma non ci sono prove scientifiche. Cioè, se l'integratore alimentare avesse prove scientifiche di attività, sarebbe un farmaco.
0: Okay.
1: E l'omeopatia non contiene nulla, quindi non può essere un farmaco. Se non contiene nulla, non può essere.
0: Nelle farmacie non andrebbero venduti questi.
1: Assolutamente, è diseducativo vendere, è un bazar.
0: Tornando alla sua infanzia, a quell'educazione in parrocchia, lei si è convinto che scienza e fede hanno qualcosa in comune, oltre a non avere molte cose in comune?
1: Ma la scienza e la fede sono due cose differenti. Sul piano teorico non si possono incontrare, perché la scienza, per andare avanti, ha bisogno di prove. La fede è basata sulla credenza, cioè io credo che qualcosa esista per la grazia che mi deriva dal Padre Eterno, ma insomma lì io non ho bisogno di prove. Però se noi andiamo a guardare la situazione, ci troviamo in una situazione in cui la Chiesa

0: si è sempre occupata delle sofferenze. I primi ospedali sono stati fatti dalla Chiesa. La scienza si occupa delle sofferenze. Poi, più recentemente, Papa Francesco era molto interessato a migliorare il pianeta, perché è considerato il creato, ma anche la scienza è interessata a migliorare il pianeta, perché ci devono vivere le persone. Quindi scienza e fede non hanno nulla in comune in termini di conoscenza, ma in termini di attività possono lavorare insieme.
1: Il loro oggetto è l'uomo.
0: E possono essere sinergici. E in fondo essere sinergici vuol dire far capo a quello che è il maggiore e più importante messaggio che deriva dalla religione, che è il messaggio evangelico. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Questa è la cosa più importante, è quella che dovrebbe rendere tutti gli uomini parte della stessa famiglia.
1: È quello che ha mosso il suo lavoro, questa frase?
0: Certamente. Cioè, è quella in cui credo, cioè io credo che è importante che ognuno di noi guardi agli altri con lo stesso interesse con cui guarda al suo interno.
1: C'è ancora sospetto, pregiudizio, diffidenza, se non vero e proprio odio, tra questi due ambiti del sapere, secondo lei, nella ricerca?
0: No, io non è che la veda molto.
1: Perché lei sa bene che la Chiesa si espone spesso in alcuni ambiti anche che toccano la scienza, l'intelligenza artificiale, la bioetica, e viene in contrasto con la cosiddetta scienza, sempre perché ha un'idea dell'uomo diversa, no?
0: Sì, ma non c'è, secondo me, per quanto riguarda, per esempio, la scienza, per quanto riguarda il modo con cui si devono studiare i farmaci, l'etica è qualcosa che non è contrario alla mentalità religiosa.
1: Certo.
0: L'etica deve essere presente in tutte le attività umane, non è soltanto una...
1: Beh, nella tecnoscienza non sempre c'è questo interesse per l'etica, questo sguardo alla persona.
0: È quello che noi invece proponiamoci debba essere, cioè quando parlavamo prima di come si approva un farmaco, noi siamo contrari a questa legislazione. Perché? Perché questa legislazione dice qualità, efficacia e sicurezza, non ci dice come questo nuovo farmaco si confronta con quelli che già esistono, e quindi studia il farmaco nuovo contro il placebo. Ma la dichiarazione di Helsinki, che è la dichiarazione di etica più importante, dice che non è etico studiare un nuovo farmaco contro il placebo. Bisogna studiare, usare il placebo se non c'è un farmaco che ha lo stesso tipo di indicazione terapeutica. Ma se c'è un farmaco che ha quella indicazione terapeutica, quello deve essere il controllo. Ma questo non va bene all'industria, perché è facile far vedere che qualcosa è meglio di niente, del placebo. È più difficile far vedere che è meglio di quello che già esiste.
1: Senta, professore, la sperimentazione è adeguata dappertutto nel mondo? Lei sa bene tutte le polemiche che sono nate sui nuovi vaccini, no? Quelli RNA, eccetera. La sperimentazione, ripeto, è stata ed è ancora adeguata nei farmaci?
0: No, noi vorremmo che la sperimentazione non fosse fatta da chi vende. Okay. Cioè vorremmo che la sperimentazione fosse fatta da chi è neutro. Difatti noi riteniamo che anche quando lei vuole leggere un articolo scientifico ci sono alcune cose che dovrebbe guardare come prima di guardare quello che c'è dentro l'articolo. Chi ha pagato la ricerca? I ricercatori hanno conflitti di interesse? Nella maggior parte degli articoli trova che il farmaco studiato è la ricerca pagata dall'industria, che quelli che hanno studiato il farmaco hanno conflitti di interesse, cioè sono stati pagati dall'industria o da altre industrie, quindi non hanno una mentalità indipendente. E noi è quello che vogliamo.
1: È bello che sia così battagliero. Senta, ma l'intelligenza artificiale, a proposito di nuove frontiere, aiuterà nella sperimentazione, nella ricerca farmacologica?
0: Aiuterà se sarà indipendente.
1: Se sarà etica.
0: È sempre quello, perché noi abbiamo sperato molto anche nel internet. Ma internet è diventato una cosa di cui non ci possiamo più fidare, perché c'è tutto e l'opposto di tutto. A me su internet con l'intelligenza artificiale fanno fare propaganda di farmaci che non mi sognerei mai di fare.
1: Proprio a lei.
0: Perché a me, come a tante altre persone conosciute, con l'intelligenza artificiale fanno dire quello che vogliono. E questo bisogna che non succeda anche nell'uso dell'intelligenza artificiale in medicina, e per questo bisogna preparare la gente. I giovani devono essere preparati a capire cosa vuol dire, a capire quali sono i vantaggi, quali sono i possibili rischi, quali sono i pericoli. È questo che bisogna fare, ma non si fa, perché non interessa. Cosa fanno gli ordini dei medici? Perché gli ordini dei medici non si oppongono a tutta una serie di cose che vanno contro la buona medicina?
1: Lei è un rivoluzionario, lo sa?
0: No, non sono. Cioè, io credo che la prevenzione sia una forma di rivoluzione.
1: Perché è rivoluzionario dire la verità. Senta, due cose ancora, professore, sì, prima di salutarci. Uno, beh, insomma, vista le sue affermazioni, che cosa vorrà chiedere, che cosa vorrebbe chiedere al buon Dio?
0: Ma io penso che prima di tutto dobbiamo chiedere a noi.
1: Ah.
0: Perché chiedere al buon Dio è un alibi. È sempre una modalità che è tipica negli uomini, ma in particolare fra gli italiani, che la colpa è sempre di qualcun altro. La colpa è dei politici, ma ci dimentichiamo che i politici li eleggiamo noi, quindi dipende da noi. La colpa è delle liste d'attesa, però le liste d'attesa dipendono dal fatto che noi non facciamo quello che dovremmo fare.
1: Il complimento, cioè, per il suo realismo. C'è una canzone, una musica con cui vuole che chiudiamo questo dialogo?
0: Va pensiero.
1: Perché?
0: Perché mi piace questa idea del pensiero che vaga e che avvolga tutto e che aiuti la gente a essere razionale.
1: Sì, la sentiva cantarla da qualcuno a casa?
0: Sì, perché mio papà aveva una bella voce e cantava nella Filodrammatica dell'Orfanotrofio di Bergamo e cantava nelle operette, quindi insomma l'ho sentita, la ricordo per via dell'infanzia.
1: Che sia un omaggio a lui allora. Sì. Grazie professore.
0: Grazie a voi.

0: Sofia Loren e Anthony Quinn nella commedia Orchidea Nera. Tra poco, su TV 2000.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
3: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio.
4: Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
5: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
7: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
8: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
9: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go! 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go!
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
13: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
14: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
13: Come ne è uscita?
14: Sale di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
13: Bravissima.
15: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
16: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
17: Il buongiorno ti darò.
18: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
19: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
20: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.

0: caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di Fuca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò.
8: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
9: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
8: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
12: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Euronics c'è il sottocosto! Ti aspetta un mare di offerte! Notebook Acer con Intel Core 7 e 16 GB di RAM a 599 euro! Euronics, un mondo più avanti!

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me.
7: Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
9: Avanti, portatelo nella stanza degli ospiti. Piano.
10: Ma cos'è successo? Chi è questo ragazzo?
9: Grazie a Dio, sei tornato dal viaggio, papà. Questo ragazzo sta morendo.
10: Sì, ma chi è?
11: Era svenuto per strada.
9: Ti spiego tutto dopo. Per favore, vedi se puoi fare qualcosa.
10: Sembra che il poveretto abbia preso un forte colpo in testa. Dobbiamo fermare l'emorragia. Tiana, va a prendere dell'alcol.
9: Sì, signore.
10: Lucinda,
9: sì.
10: Premi il panno qui. Gregorio, aiutami. Dovrò mettergli dei punti.
12: Ignazio dovrebbe essere già tornato da São Vital.
13: Questa è una preoccupazione da padre. Lei considera questo ragazzo come un figlio. È una cosa molto bella.

0: Ignazio Ramos è il mio braccio destro, signora Nicota, e anche il sinistro. È un ragazzo onesto e un gran lavoratore. E ha un cuore d'oro, signora.
1: Questo è vero. È il miglior cliente che abbia mai avuto. Non mi ha mai causato problemi.
0: Sa, signora Nicota, quello che sono riuscito a mettere da parte nella mia vita lo lascerò a Ignazio quando arriverà la mia ora.
1: Santo cielo, signor Geraldo, non dica cose del genere e non lo dica che porta sfortuna.
0: Strano, dovrebbe essere già qui.
1: Lei pensa che sia successo qualcosa?
0: Avrà fatto tardi. I treni non partono e non arrivano mai in orario. Magari non è successo nulla.
2: Quel ragazzo era proprio qui, padre Orlando?
3: Era qui. Era svenuto, sanguinava tanto. Io non capisco.
2: Ne è sicuro, padre Orlando?
3: Certo, altrimenti non sarei corso alla sua fattoria a chiedere aiuto. Forse si è ripreso e se n'è andato via.
2: Se stava male, come ha detto lei, mi sembra difficile. E poi l'avranno pure derubato.
3: Ma il corpo? Cosa sarà successo al corpo di quel povero ragazzo? Che Dio abbia pietà di lui.
2: Andiamo via, padre, andiamo, che questa storia mi ha messo paura.
4: Lasciamolo riposare. Ho fatto quello che potevo. Sapremo se ha reagito alle cure quando si sveglierà.

0: Io non riesco a capire perché Ignazio non mi abbia ancora risposto. Sicuramente felice all'idea di diventare padre. Devo sapere cosa sta succedendo. Devo mandargli un'altra lettera. Meno male che conosco l'indirizzo del negozio a memoria.
1: Il Brasile è molto lontano. La lettera ci metterà del tempo ad arrivare lì e la risposta ci metterà dell'altro tempo.
0: Sì, lo so. Ma sono in ansia senza sue notizie.
1: Ora cerca di dormire. Il riposo farà bene a te e al bambino che aspetti.

0: Non ricordavo quanto fosse bello questo posto.
1: Nemmeno io. Vicente e io venivamo spesso qui quando eravamo piccoli con i miei zii Francisco e Odette. E poi... non più. Grazie per avermi portata qui, Edgar. Mi sono tornati in mente tanti bei ricordi.
0: Ma io ti ho portata qui per vivere il presente, Olimpia. Non per rimuginare sul passato. Sto scherzando. Fai bene a ricordare dei bei momenti passati qui.
1: Ma voglio anche iniziare a vivere degli altri bei momenti da conservare nella memoria per sempre. Hai ragione, mio caro Edgar. Il presente siamo noi due qui.
2: Andava sozinho e largado.

0: Non ti sei stancata?
1: No, no.
0: Quando entro in una libreria mi lascio trasportare. Perdo completamente la cognizione del tempo. Mi immergo nel mondo della letteratura.
1: Capisco. Succederà anche a me un giorno, Vicente.
0: Non serve, Selina. Sono io che perdo la testa. Tu puoi amare i libri senza impazzire.
1: Non direi che eri impazzito. Piuttosto entusiasta e diverso.
0: Sei molto gentile. Sei ancora più bella quando sorridi. Vuoi conoscere altre librerie o per oggi basta? Visto che ho perso il controllo, è ovvio che tu sia stanca. Finiamo il nostro tè e ti accompagno a casa. Grazie, Selina. La tua compagnia è stata piacevole.
1: E l'Associazione Culturale Brasiliana come va?
0: Sta nascendo. Vorresti partecipare?
1: Ah, Vicente, io...
0: Lo so. I tuoi genitori. Non preoccuparti, un giorno avrai le tue idee e non avrai bisogno del permesso di nessuno per esprimere ciò che senti.

0: Ignazio è stato qui ieri per effettuare il pagamento?
1: Qui non si è fatto vedere, Geraldo. Sarà forse lui il ragazzo che padre Orlando ha detto di aver trovato svenuto e ferito per strada.
0: Che storia è questa?
1: Andiamo a quella strada. Prima passiamo dalla chiesa a prendere il padre. Ti racconto tutto lungo il tragitto. Vieni.
2: È proprio qui che ho trovato il ragazzo, ne sono sicuro.
0: Era Ignazio, padre Orlando.
2: Io non conosco Ignazio. Era un ragazzo di bell'aspetto, è quello che ho notato. Ma sono sicuro che si è trattato di un'aggressione. Visto il suo stato e il fatto che fosse praticamente senza vestiti.
1: La cosa strana, Geraldo, è che quando sono venuto qui con il padre, il suo corpo era scomparso.
0: Ma non ricorda proprio nient'altro. Com'era fatto, padre?
2: Non lo so. Ero così scioccato dalla situazione che non sono riuscito a vedere bene, ma ho avuto l'impressione che fosse morto.
0: Che disgrazia.
3: Dove sei stata, Lucinda?
4: Ho girato tutta la zona per vedere se qualcuno sapeva qualcosa del ragazzo, ma niente. Sono tornata sulla strada per vedere se trovavo qualche indizio. Nulla. Cos'è stato?
3: Non lo so. Ho detto a Tiana di andare a cambiare le bende al ragazzo.
5: Si è mosso. Mi sono spaventata e ho rovesciato la bacinella con l'acqua.
3: Riesci a sentire la mia voce? Se sì, muovi un dito. Sta tornando in sé.
5: Sì.
3: Pensi di riuscire ad aprire gli occhi?

0: È tutto buio. Accendete la luce.
1: La luce è accesa.
0: Non vedo nulla.
2: Tranquillo.
0: Dove mi trovo? Chi siete voi? Io non vedo niente. Perché non riesco a vedere? Sono cieco. Cieco. Non voglio essere cieco. Non voglio.
2: Sta tranquillo, potrebbe essere momentaneo.
0: Dove mi trovo?
1: Ti trovi a casa mia, a São Vital. Io sono un medico, Rinaldo Macedo. Mia figlia ti ha trovato per strada. Eri svenuto e gravemente ferito.
2: Puoi dirmi come ti chiami?
0: Ignazio. Ignazio Ramos.

0: Dopo tutto questo tempo, Lurival, nessuna traccia di Ignazio.
1: È stato dichiarato morto, Geraldo. La polizia di Sauvital l'ha cercato ovunque, ma niente. A meno che non sia scappato con i tuoi soldi.
0: Mai. Ignazio è una delle persone più oneste che abbia mai conosciuto. Non lo farebbe mai. Sarà davvero morto, Lurival. Sono arrivate altre lettere dalla sua fidanzata che è in Portogallo in attesa di un figlio. E io non ho il coraggio di scriverle per raccontarle questa tragedia. Lei deve saperlo, ma non vorrei dirglielo io.
1: Geraldo, nessuno ha trovato il corpo. Come si può provare che è davvero morto?
0: Anche per questo non ho scritto alla sua fidanzata.
2: È arrivata una lettera dal Brasile per la signorina Maria Vittoria.
3: Verrà consegnata, signor Silverigna. Grazie, buona giornata.

0: Amore mio, partirò da qui tra 3 giorni. Non vedo l'ora di rivederti. Mi hai reso l'uomo più felice del mondo quando ho saputo del bambino. Ci sposeremo non appena arriverò da te.
1: Mamma!
2: Ah, Teresa! Mi hai spaventata. Sembri un serpente quando ti avvicini in questo modo.
3: Stai leggendo la lettera che Ignazio ha scritto a Maria Vittoria. Perché l'hai aperta?
2: Perché volevo sapere subito se c'erano cattive notizie. Ma fortunatamente le notizie sono buone. Vado da Maria Vittoria per consegnarle la lettera.
3: Allora vengo con te. Mi avevi detto che le manco, anche lei mi manca. Voglio vedere la felicità che proverà quando riceverà questa lettera di Ignazio.
2: Va bene. Puoi venire. Ma prima aiutami a chiudere la lettera senza lasciare traccia che sia stata aperta.
3: Delfina, Teresa, che gioia mi avete dato portandomi questa lettera di Ignazio. Sapere che lui sta bene mi rende così felice che non riesco a parlare.
2: Tuo padre non sa che siamo venute qui a portarti la lettera.
3: E non lo deve sapere. Quando Ignazio arriverà, ci sposeremo e poi partirò con lui per il Brasile. Cresceremo nostro figlio lontano dall'odio di suo nonno.
2: Come sarà difficile, Maria Vittoria, stare lontana da te. Ti ho portato una cosa. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere averla. Il medaglione che era di tua nonna Mariana, che hai ricevuto il giorno del tuo compleanno. So che ci tieni tanto.
3: È il giorno più felice che ho passato qui al convento.
4: In prima visione TV.
0: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
0: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la 3ª volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
0: Sono altro che un poveraccio.
3: Voglio che tu vada e che torni da me.
7: Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Non rivedrò mai più la luce, dottore.
3: Non lo so, Ignazio. Dovrei cercarti un bravo specialista. Sì, hai preso un colpo molto forte alla testa. È naturale che tu abbia la memoria un po' confusa.
2: A poco sto ricordando.
3: Che cosa, per esempio?
2: Il posto nel quale lavoravo. Il mio principale.
3: Riesci a ricordare il suo nome?
2: No. Ricordo solo un po' il suo volto. Ma i nomi mi sono completamente sfuggiti dalla mente.
3: Ascolta, è un'amnesia temporanea. Anzi, sono stupito che tu riesca a ricordare così tante cose.
2: Disegnavo, dottore. E suonavo il mandolino.
3: È molto bello.
2: Ma ora che sono cieco, non lo potrò mai più fare.
3: E chi ti ha detto di no? Non scoraggiarti, Ignazio. Non resterai mica sempre a letto, vero? Eh? Hai bisogno di prendere il sole, passeggiare in giardino. Mia figlia Lucinda si prenderà cura di te.
2: Sarò eternamente grato a lei e a sua figlia.

0: Come mai parti così all'improvviso per il Portogallo?
1: Questo viaggio era programmato da tempo. Non dovrei metterci molto. Vuoi venire con me a rivedere la tua terra? Non dirmi che non ne hai nostalgia.
0: Mi manca. Molto. Un giorno ci andrò. Ma non è ancora il momento.
1: Perché non vuoi venire con me?
0: Non credo che sarai di buona compagnia.
2: Mio caro amico, Odette non ha alcuna possibilità di guarire.
3: Non riesco a capire, Rinaldo. Come qualcuno possa stare benissimo e poi, senza alcun motivo, diventare così da un giorno all'altro.
2: Non è successo proprio senza alcun motivo. 18 anni fa, quando vostro figlio è nato morto e Odette ha avuto quel terribile crollo, io ho intuito che poteva essere qualcosa di molto grave e definitivo. E purtroppo così è stato.
3: Sì, Odette ha impiegato tanto tempo per rimanere incinta e quando ci è riuscita è successa la tragedia.
2: Ti sei sempre preso cura di Odette con la massima attenzione. Smettila di tormentarti, di incolparti. Amico mio, ti prego, non coltivare più l'idea che lei soffra o che Odette sappia cosa sta succedendo attorno a lei. Lei è in un altro mondo. E tu dovresti cercare di essere felice in questo nostro mondo.
3: Mio caro amico Rinaldo, ti ringrazio per tutto. Tu sei sempre così impegnato e io ti rubo del tempo. E tua figlia, come sta?
2: Lucinda sembra che si stia riprendendo, sai. Mi sta persino aiutando a prendermi cura di un malato e sta svolgendo il compito meravigliosamente bene, davvero.
3: Che bella notizia, amico mio, che bello.
4: Lucinda?
5: Sì, sono

0: un mandolino.
1: Mi hai detto che lo suonavi?
0: Grazie, Lucinda. Un mandolino.

0: Che c'è, Ignazio?
1: Il suono del mandolino mi ha fatto ricordare tante cose. Maria Vittoria. La mia fidanzata che sta in Portogallo. E si chiama Maria Vittoria.

respira. Ancora una volta, forza. Forza ancora, spingi. Ancora una volta, respira. Respira.

È una bambina. È sana.

0: piccola mia. Amore mio.
1: È davvero bella Maria Vittoria.
0: Si chiamerà Mariana.
1: Adesso ti lascio sola per allattare Mariana.
0: Ti piace il nome che gli ho dato, sorella Assunta?
1: È un bel nome.
0: Era il nome di mia nonna. Sorella Assunta, hai notato che la piccola Mariana ha una voglia sulla guancia, vedi?
1: Oh, che carina. Una voglia a forma di cuore.
0: Anch'io ho una voglia come questa, solo che è sulla gamba.
1: Prova inconfutabile che siete madre e figlia.
2: Io e Maria Vittoria ci siamo innamorati follemente l'uno dell'altra. E lei mi ha scritto dicendomi che aspetta un figlio da me. E io le ho risposto che sarei tornato immediatamente per sposarci. Ma poi c'è stata la rapina che mi ha ridotto così.
0: Vuoi che le scriva una lettera per raccontarle tutto? Ti ricordi l'indirizzo della tua fidanzata?
2: Sì, sì, mi ricordo tutto. Tu lo faresti per me?
0: Certamente. Basta che mi detti il testo.
2: Mia amata Maria Vittoria, vorrei tanto essere lì con te, amore mio. Sono stato aggredito da dei banditi che, oltre a derubarmi, mi hanno malmenato e mi hanno gravemente ferito.

0: Te la riporterò più tardi, Maria Vittoria, così potrei allattarla di nuovo.
1: Se deve riportarla, perché non la lascia qui?
0: Non è possibile. Sono le regole di questo posto. Cerca di riposarti un po'.
1: Dimmi la verità, sorella Assunta. Posso fidarmi di te? Ho paura che mia figlia non torni tra le mie braccia. Mio padre ha detto che appena fosse nata...
0: Mariana tornerà da te. Così potrai prenderti cura di lei, non appena ti sarai ripresa dallo sforzo che hai fatto per darle la vita. A più tardi, Maria Vittoria.

0: È sempre un piacere vederti qui.
1: Il piacere è mio. Ça va?
0: E il tuo compagno di gioco?
1: È andato in Portogallo.
0: In Portogallo? Spero non per sempre.
1: Certo che no. Un viaggio veloce non riuscirebbe a stare lontano da Rio de Janeiro per molto tempo, soprattutto da qui, Madame Lucerna, proprio come me.
0: Ne sono felice. Non giocherai oggi?
1: Non ne ho molta voglia.
0: Oh, ti conosco bene. Ora ti troverò un pollo da spennare, Bernardo. Vincerai come fa Teodoro con te.
1: Mi hai convinto.
0: Lo sapevo. Ma la commissione della casa dovrà essere più alta.
1: Certamente, Madame Lucerne, certamente.
0: Allora torno subito.
1: Merci, merci beaucoup.
2: Di nuovo sei andato a giocare?
1: Sì.
2: E lo ammetti così, senza alcun senso di colpa?
1: Ho vinto, Elvira. Guarda qui. Una piccola fortuna, guarda.
2: Quel denaro è sporco.
1: Sciocchezze.
2: È denaro sporco, sì.
1: Il denaro è denaro.
2: No, non è così.
1: Per caso solo il denaro di Celeste Ermini è pulito?
2: Parla piano, Selina potrebbe sentire.
1: Dico quello che voglio. Rispondimi. Solo i soldi di tua sorella sono puliti. Solo i soldi di Celeste Ermini hanno valore.
0: Francesco.
3: Scusa, Lore. So che ti starei già preparando per andare a letto.
4: Ah, sai che leggo molto prima di riuscire a dormire. Mi conosci come nessun altro.
3: E tu conosci me. Celeste Ermini e io sono stato uno sciocco. Un testardo, come dicono Olimpia e Vicente.
4: Lo siamo stati entrambi. Hai aspettato che Teodoro partisse per farti vedere?
3: Non sapevo nemmeno che quell'uomo fosse partito.
4: È andato in Portogallo.
3: Celeste Ermini e io...
4: Non dire niente. Puoi restare ancora un pochino.
3: Volevo tanto sentirtelo dire. Non immagini quanto.
4: Perché... Perché ci facciamo sempre del male. Andiamo. Abbiamo già perso troppo tempo.
3: Andiamo.

0: Ignazio. Ignazio, dove stai andando? Sta tranquillo, tranquillo.
1: Vado da Maria Vittoria.
0: Sì, aspetta. Maria Vittoria è lontana, Ignazio.
1: Lo so, Lucinda. È in Portogallo. Avevo comprato un biglietto per la nave. Non è più valido. Ma forse riesco a cambiarlo.
0: Non stai ancora bene per viaggiare.
1: Sto bene, Lucinda, è solo che non ci vedo. Troverò persone che mi aiuteranno. Come hai fatto tu. Sei così buona con me. Un angelo che mi ha salvato.
0: No, non sono un angelo, Ignazio. Sono una donna, come le altre. Sei tu che sei molto buono.
1: No, non lo sono. Ho lasciato Maria Vittoria ad aspettarmi. Lei avrà un figlio da me. Noi dobbiamo sposarci.
0: Ascoltami, col tempo tutto si sistemerà. Va bene?
1: Lo pensi davvero, Lucinda? Pensi davvero che io e Maria Vittoria
0: adesso
1: ce la faremo?
0: Adesso ti accompagno in camera perché è tardi e tu hai bisogno di dormire. Andiamo. Scusa. Vieni.
1: Sai, Lucinda, sei tu a dirmi che ore sono. Io non lo so. Dipendo da te per tutto. E questo non è giusto. Passi tutto il tempo a prenderti cura di me. E la tua vita.
0: Va tutto bene, Ignazio. Va tutto molto bene. Andiamo. Vieni. Fidati di me.
2: Esse amor tá me matando.
0: Vieni, fidati di me.
2: Sem alegrias, tento esquecer.
3: Devi già prendere Mariana?
4: Sì.
3: Sai, ho riletto la lettera di Ignazio e secondo i miei conti dovrebbe arrivare oggi o domani. Non credo possa immaginare che io sia in un convento. Deve sapere che sono qui con la nostra bambina. Qualcuno dovrebbe avvisarlo. Se almeno potessi andare da lui a Porto.
4: Tu non puoi uscire da qui. Ma domani Suor Immacolata e Suor Margherita staranno fuori per molto tempo. Io potrei approfittarne per uscire tranquillamente, senza che nessuno faccia troppe domande.
3: Lo faresti per me? Andresti a Porto?
4: È esattamente quello che intendo fare. Andare lì e scoprire se Ignazio è arrivato o sta per arrivare. In un modo o nell'altro, lui verrà a sapere dove ti trovi.
3: Davvero andrei a Porto per cercare di rintracciare Ignazio? Oh, sei troppo buona. Non so davvero come ringraziarti.
4: Non devi ringraziarmi. Va bene. Ora saluta la piccola Mariana e ti auguro sogni d'oro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Questa nave è arrivata da Rio de Janeiro?
1: Sì, signora. È arrivata ieri mattina.
0: Ah, vorrei sapere se c'era una persona a bordo.
1: Ho qui la lista dei passeggeri. Mi dica il nome, per favore.
0: Ignazio Ramos, portoghese, di Sobreira.
1: Ignazio Ramos. Ah, eccolo qui.
0: Ah, grazie al cielo.
1: Non si rallegri troppo, signora. Vedo che era sulla lista, ma a quanto pare non è salito a bordo. Ha comprato il biglietto, ma non si è imbarcato, chissà perché. Può vedere lei stessa. Vede qui, nell'ultima riga, dove c'è il nome Ignazio Ramos.
0: Uh-huh.
1: Vede?
0: Sì.
1: È scritto in rosso che non si è imbarcato.
0: Arriverà con la prossima nave.
1: Signora, la prossima nave da Rio de Janeiro arriverà qui tra 3 mesi.

0: La ringrazio.
1: Prego.
0: La nave è arrivata ieri, ma Ignazio non c'era. Non è salito a bordo.
2: Allora arriverà con la prossima nave.
0: La prossima nave arriverà tra 3 mesi.
2: Ignazio non è venuto. Non è salito a bordo.
0: Ci deve essere una spiegazione per questo.
2: No, io non ce la faccio più. Da quando Ignazio è partito per il Brasile, la mia vita è andata in pezzi. Niente è più andato per il verso giusto. Amare è davvero un peccato così grave da dover pagare un prezzo così alto. Ignazio, dove sei? Perché non sei venuto? Cosa ne sarà di me? E di Mariana?
3: Ora mi dica, Suor Immacolata, come sta Maria Vittoria?
4: Molto bene. Il signor José Augusto sa già che ha dato alla luce una bambina?
3: No, non ho ancora avuto l'occasione di dirglielo. Sto aspettando un po', è ancora molto scosso da tutto quello che è successo.
4: È meglio non aspettare troppo, padre.
3: Ah, e la bambina? Com'è? Bella?
4: Molto bella e in buona salute.

0: Padre Giovanni?
1: Sì? Oh, signora Delfina.
0: Ho visto Suora Immacolata e un'altra suora uscire dalla chiesa. Qualche problema con Maria Vittoria?
1: No, va tutto bene con Maria Vittoria. Sa, le suore sono venute qui a trovarmi oggi per la seconda donazione che il signor José Augusto ha fatto al convento.
0: Solo per questo?
1: Lei dubita delle parole di un prete?
0: Chi sono io? Una peccatrice, un'umile serva del Signore. Per favore, mi benedica, padre.
1: Certo. Dio ti benedica, figlia mia.
2: Signora Delfina! Signora Delfina!
0: Signora Enrichetta, Angelica, come state?
2: Stiamo bene, ma siamo tanto ansiose di sapere come sta la signorina Maria Vittoria.
0: Lei sta benissimo.
2: Ah, ma dove si trova adesso? E mi dica, il bambino è già nato?
0: Non ancora, sta alla fattoria. Il signor José Augusto non vuole visite. Non vuole che qualcuno la veda incinta per evitare pettegolezzi. Ah. Per quanto riguarda il bambino, quando nascerà, potete stare tranquille, vi avvertirò.
3: Ma Maria Vittoria aveva detto che...
0: Devo andare, ho molto da fare alla fattoria, altrimenti faccio tardi, scusatemi.
4: La signora Elvira e la signora Celeste Erminia sono sorelle. Non capisco. Perché lo tengono in segreto?
5: Non capisco neanch'io, Vicente, ma ho sentito molto bene. Pensavo che tu, essendo nipote del consigliere, sapessi qualcosa.
4: No, non ne so nulla. Sono sorpreso.
6: Sorpreso di cosa, Vicente? Oh, magari si tratta di una questione privata.
4: Devi scusarmi, zio, ma è una questione privata.
6: Va bene, allora niente più domande. Come stai, Selina? E i tuoi genitori?
5: Stanno bene, consigliere, grazie.
6: Ieri ho incontrato Celeste Erminia.
5: Ah, mia zia. La mia madrina.
6: Sì, lei è come una zia per te, no?
5: Certo.
6: Molto bene, fate con calma, io vado da Odetta.
5: Vicente, chissà se lui sa la verità.
4: Forse, ma se lo sa non lo dirà. Selina, dovresti essere sincera con tua madre.
5: No, non posso. Ho ascoltato di nascosto, non si fa. Perché non mi hanno detto la verità? Perché non posso sapere che sono sorelle? Io non capisco, Vicente.
4: Neanch'io.
7: Maria Vittoria. Ho paura che ti succeda qualcosa di molto crudele. Amata Maria Vittoria. Sento che sei in pericolo.

0: Che cosa sta succedendo?
1: Mariana, stanno portando via Mariana.
0: No, no, no!

E allora, cari amiche e cari amici, lo avete appena visto nelle immagini, siamo tornati in un luogo di grande bellezza e fascino, oltre che ricchissimo di passione per il cinema, la Fondazione Zeffirelli a Firenze. I più fedeli di questo programma ricorderanno la visita che abbiamo fatto di questa fondazione insieme a Pippo Zeffirelli, che è il figlio adottivo di Franco, un luogo che raccoglie bozzetti, costumi, ricordi di un cinema che resta intramontabile. E quest'anno siamo alla prima edizione di un premio in memoria di Franco Zeffirelli, un premio che subito ha avuto la medaglia da parte del Presidente della Repubblica, questo riconoscimento per il suo importantissimo valore culturale. Chi sono i premiati di quest'anno? Robert Powell, che interpretò Gesù di Nazareth, premio speciale, insieme a Placido Domingo, che è un direttore d'orchestra ed è uno dei più stretti collaboratori di Franco Zeffirelli, e poi Marco Bellocchio come regista. Marco Bellocchio è forse il regista che nel cinema di oggi in qualche modo ha la stessa statura che aveva Franco Zeffirelli. Ma noi andiamo subito a incontrare Robert Powell, l'indimenticato Gesù di Nazareth.

0: E allora, ben trovato a Robert Powell, qui a Firenze, premio speciale, lo vediamo accanto a lei, dedicato a Franco Zeffirelli. Ma insomma, lei per il pubblico di tutto il mondo è Gesù di Nazareth, perché questo film lungo 6 ore, quando uscì, venne visto da un numero impressionante di spettatori, 400 milioni, 700 milioni, però resta molto attuale anche oggi. Perché?
1: When Franco and I started filming,
2: quando abbiamo iniziato a girare con Franco, non ci conoscevamo, eravamo due estranei. Lui aveva scelto un attore e io avevo davanti a me un regista. All'inizio abbiamo cercato di portare in scena Gesù con la sua umanità. Abbiamo lavorato così per 2 settimane. Ma dopo queste 2 settimane, eravamo in Marocco, quando sono arrivati i girati, allora non si vedevano tutti i giorni ma una volta a settimana, Franco mi ha chiamato e mi ha detto: "Che ne pensi?" E abbiamo capito entrambi che non funzionava. Concentrandoci su Gesù come uomo, l'immagine che veniva fuori era troppo ordinaria, era quella di un altro uomo. Ma Gesù era il figlio di Dio, e quindi dovevamo trovare il divino ma senza sovraccaricarlo con la recitazione. E l'abbiamo fatto. I ruoli che ho interpretato nella mia carriera sono sempre stati una versione di me. Ho interpretato centinaia di personaggi, ma in questo caso non funzionava. Serviva qualcosa di diverso. Non ho fatto nulla, non ho aggiunto nulla di me, se non grazie al supporto di truccatori e costumisti. Ho utilizzato la mia voce, ma in scena ci sono Gesù e le sue parole. Quando il film è terminato, circa 50 anni fa, mi sono arrivate qualcosa come 10.000 lettere, solo per me, e tutte dicevano la stessa cosa. Non ho potuto rispondere una per una, ma le ho lette e dicevano tutte la stessa cosa. Dicevano che il Gesù del film era esattamente come lo avevano immaginato. Non ho portato in scena niente di me, ma mi sono fatto da parte e ho lasciato spazio al divino.

0: fede in me attraverso loro. Io sono la via, la verità e la vita.
1: Allora, lei ha vissuto, ce lo sta raccontando, un periodo di grandissima popolarità, praticamente non poteva camminare perché veniva affermato non solo in Italia ma in tutto il mondo come se fosse stato Gesù. Sicuramente è stato un grosso privilegio questo, però avrà avuto anche il suo risvolto, non voglio dire negativo, ma insomma forse di peso per lei.
2: Appena ho finito di girare sono tornato in Inghilterra, mi sono fatto la barba, mi sono tagliato i capelli che erano lunghi. Ma sono scappato da questo personaggio. Temevo davvero che mi sarei portato dietro quella immagine per sempre. Quando il film è uscito, la reazione è stata enorme. Per i primi 2, 3, 4 anni ho cercato di fare altro. Io non ero Gesù, l'avevo interpretato, ma nel tempo ho capito l'importanza di quello che Franco aveva fatto, la forza delle immagini che aveva creato. Magari io ho sofferto anche un po', ma quello che Franco ha fatto ha funzionato alla grande.
1: Ma Franco Zeffirelli chi era davvero? Le chiederei un ricordo personale. Tra l'altro Franco Zeffirelli è stato anche il padrino dei suoi figli, quindi siete rimasti sicuramente in buoni rapporti e in contatto. Chi era per lei?
2: Gridava molto sul set per tante ragioni, perché non facevo quello che voleva, ma anch'io gridavo e gli dicevo: dimmi chiaramente cosa vuoi. Ci sono state scene, come quella della crocifissione, che sono state difficilissime. Ci abbiamo messo 4 mesi. Purtroppo, spesso in Tunisia in quei giorni era bel tempo, ma serviva che il cielo si coprisse e quindi eravamo sempre lì pronti. Quando finalmente la luce è stata giusta, Franco mi ha detto: Robert, dimenticati tutto, dimenticati dove siamo, ora dobbiamo mettere in scena la morte di Gesù. Pensa solo a questo. E quando la luce è stata giusta mi ha detto: adesso devi morire. Ma per un attore non funziona così, non si muore di colpo. Lui stava dietro di me, la luce era buona e lui non si dava pace. Dovevo morire in quell'esatto momento.
3: Grazie a Dio.
2: Grazie a Dio, da qualche parte, il girato di quei giorni esiste, ma io non l'ho più visto. Da allora nessuno ha mai usato utilizzarlo. Anche per rispetto a quello che abbiamo fatto, ma è passato tanto tempo e adesso possiamo raccontarlo sorridendo. In fondo ci siamo capiti e abbiamo lavorato duro per portare a casa il risultato migliore.
1: Le riprese poi sono durate 9 mesi, insomma è stata come una gravidanza tra Tunisia e Marocco, e questo periodo lei l'ha passato sempre insieme a sua moglie. Insomma, siete diventati amici di qualcuno delle grandi star che c'erano nel cast? Come sono andate quelle settimane?
2: In quegli anni mia moglie lavorava, era una ballerina. Sarei dovuto stare via 9 mesi e lei mi sarebbe dovuta venire a trovare, ma quando è arrivata in Marocco non è più tornata a casa. E senza di lei non ce l'avrei mai fatta. Era la mia roccia. Il ruolo era difficilissimo e io avevo bisogno di lei. Gli attori più importanti hanno preso parte alle riprese in Tunisia nella primavera del 1976. Laurence Olivier, Rod Steiger, Anthony Quinn, James Mason. Mia moglie era sul set e Franco le ha dato un lavoro. Quando arrivavano questi attori si sarebbe presa cura di loro. Devo dire che era anche molto bella. E così lei si è occupata di loro e delle loro necessità. In particolare Laurence Olivier era già anziano, aveva dei grossi problemi di pelle sulle braccia e Franco le ha chiesto di curarlo. E Laurence era felice, la adorava. È stata la sua infermiera per 2 settimane e poi ho giocato a tennis con Rod Steiger la domenica mattina, unico giorno in cui non giravamo. Ma soprattutto Franco non voleva che fossi sopraffatto da questo grandissimo cast. Lui mi diceva: più loro sono enormi, più tu sarai bravo, perché la recitazione è fatta di reazione.

0: Cos'è lui per te?
1: Leonardo è il mio fidanzato.
0: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo. Dammi solo
2: Luis
0: un po' di
2: Antonio.
0: Tempo. Te ne supplico,
2: Luis
0: solo
2: Antonio,
0: un po' di tempo.
2: Basta!
3: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16. In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.

0: 5 ore di film. 900 è un'opera di un'ambizione folle. Raccontare mezzo secolo di storia d'Italia, da inizio Novecento fino al 25 aprile 1945, attraverso i destini paralleli dei due protagonisti. Un cast di star, l'uso pittorico della luce di Vittorio Storaro, la musica di grande intensità di Ennio Morricone, un investimento produttivo all'epoca davvero imponente.
1: There's a lady who's sure all it glitters is gold.
0: A rendere omaggio a un'opera che 50 anni dopo mantiene intatta la potenza di un racconto epico e allo stesso tempo estremamente intimo e personale, la mostra a Parma Bernardo Bertolucci Il Novecento, curata dal docente di letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Gabriele Pedullà.
1: There's a sign on the wall, but she wants to be sure.
0: Per la prima volta si sono aperti gli archivi e sono state esposte centinaia di foto mai viste scattate durante la lavorazione del film, testimonianze video, appunti e scritti di Bertolucci e persino la sceneggiatura originale. Nel percorso della mostra anche opere di artisti dal quarto stato che Bertolucci aveva scelto per introdurre il film, a opere di Lucio Fontana, Mario Schifano e Renato Guttuso. In Novecento Bertolucci ha basato tutto sul rapporto tra Olmo, Gérard Depardieu, e Alfredo, Robert De Niro, il contadino e il padrone, due amici nati lo stesso giorno, il giorno in cui muore Giuseppe Verdi. Il loro diventare prima adolescenti, infine uomini, nel corso delle quattro stagioni, l'estate dell'infanzia, l'autunno e l'inverno, quando si impone il regime fascista, la primavera del 1945. La loro vita si intreccia con gli avvenimenti storici e con quella di altri personaggi, alcuni immemorabili, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Dominic Sandà, Donald Sutherland. Bertolucci, quando girò il film, era fresco dell'inatteso e straordinario successo e scandalo al box office di Ultimo Tango a Parigi. L'uscita di Novecento provocò una marea di reazioni, dall'entusiasmo al totale rifiuto. Quando qualche anno fa il film tornò nelle sale restaurato, Bertolucci ebbe a dire: «Mi sembra sempre più un esperimento, produttivo, umano, ma soprattutto per me estetico. Un film in cui ci sono delle pagine molto belle, che ha ancora molto da dire nel mondo di oggi».

0: siamo nel 1987 ed è in corso il maxi processo di Palermo. 8 giurati, 4 uomini e 4 donne, chiusi, pensate, per 36 giorni in una camera di consiglio blindata, devono decidere condanne e assoluzioni di 460 imputati. Popolizio e Rubini sono il presidente e il giudice *ad latere*. Questa è una storia per non dimenticare. Sentite.
1: Sarà una lunga convivenza durante la quale saremo reclusi.
2: Insomma, per un poco di tempo saremo come una grande famiglia. Dormiamo sotto lo stesso tetto, mangiamo alla stessa tavola. Speriamo anche di esserci simpatici.
3: Questo fatto non se lo ricordano tutti, quindi secondo me è importante che sia stato fatto questo film, perché quello che è successo in quegli anni sì, perché è importante oggi tornarci su questo e raccontarlo in questa maniera.
4: Intanto penso, nessuno lo conosce in realtà questo episodio. E molti giovani non sanno del maxi processo, tantissimi. Sì, si sa Falcone, Borsellino, ci sono, ma del maxi processo non si sa, ormai è passato tanto tempo, no? Ancor meno si sa della Camera di Consiglio. La Camera di Consiglio è quella che poi ha fatto le 460 sentenze.
5: Prima di dare un ergastolo bisogna pensarci 100 volte. Si rinchiude una persona in carcere per tutta la vita.
6: Questo processo è stato fatto apposta a Palermo perché la città partecipasse. E tu lo vuoi concludere di notte? Come se fossimo noi a doverci vergognare!
7: Stiamo dando 19 ergastoli e non so nemmeno io quanti migliaia d'anni di prigione!
8: Ma che cosa sta succedendo?
9: Che dobbiamo fare, signor Presidente?
10: Questo è un allarme. Ma lo capisci o no?
7: Fateci uscire!
11: Luigi!
8: Hai paura anche tu ora?
3: Che cosa prevale, appunto, la paura oppure la... insomma, invece il desiderio di far bene, no? Di fare in modo che la vicenda si chiuda.
12: Il senso del dovere e anche il bene comune. L'idea che esista il bene comune, no? In qualche modo, e che ci siano delle regole che vanno rispettate. Mi sembra un film importante, in un momento in cui le regole ormai sono stracciate, non esistono più, lì siamo invece tutti quanti insieme per ricordarci che le regole esistono e come. E questo penso che ci conforti tantissimo e sia una bellissima lezione.
13: Ma può essere finalmente rilevante il modo in cui hanno fatto questi soldi e tutti questi appoggi? Prima dalla vecchia mafia, Bontade e Buscetta, e adesso dall'alleanza con i Corleonesi.
14: Ma Lidia... Infatti è proprio su questo che li abbiamo condannati per associazione mafiosa.
13: Qualcuno ha detto che i Salvo sono il tramite tra la mafia e la politica. E forse bisognava approfondire. Sono sempre stati inquisiti, ma mai condannati. Perché li trattano sempre con i guanti bianchi a questi?
15: Io penso che dietro il furore del personaggio che interpreto, Pietro Grasso, che anche lui, fra l'altro, che mi ha spiegato molto, ci sia come sempre la competenza, perché ognuna di queste 460 sentenze sono state analizzate, lavorate, controlavorate, dibattute. Quindi, diciamo, forse la cosa più bella che mi riguarda in questa scena è la mancanza di superficialità, che è quello che invece ci inonda in questo momento.
13: Potrebbe andare proprio così, che usciamo e ci fanno secche.
16: Appena usciamo mia figlia mi fa secca, questo è sicuro.
9: È vero, si sposa tua figlia, ma quando?
16: Domani. Ti rendi conto? Ce l'avrei fatta precisa. Peccato.
4: Loro erano scortati, se non hanno fatto tutto il maxi processo, avevano dei doppi perché avevano paura che li potessero uccidere, sia il presidente, sia il giudice e tutti quelli del maxi processo. Quindi così è una iniezione, non so come dire, per ricordare e anche per... vedere che ci sono persone semplici e coraggiose che fanno per il bene comune.
14: E adesso? Signore, potete uscire.
16: Uscire?
14: Non è grandissimo, ma almeno respiriamo.
16: È una sorpresa bellissima.
17: Ma non sarà pericoloso stare fuori?
9: Sì, perciò ora ci bombardano dall'alto.
17: Le pareti dell'aula bunker l'hanno costruita a prova di missile. Vuol dire che qualche rischio c'era.
14: È vero, ma siamo all'interno del carcere del Lucertone e da quando abbiamo iniziato il processo questo è il posto più sicuro d'Italia.
3: C'è una scena in cui poi loro escono, no? Perché sono blindati, poi vedono la luna e comunque anche in una situazione di respirano un attimo, non so, magari è una banalità detta così, però ci dimostra che anche in quella situazione di tensione e di costrizione anche per loro, no? Comunque quella cosa rimane, non si cancella, anche di fronte a questa grande responsabilità che avevano.
12: Penso che fosse proprio ciò che ha, la scintilla che ha mosso Fiorella, la voglia di raccontare che appunto queste persone non erano degli automi, non erano, invece che dietro c'era l'umanità di questa gente, e che quindi appunto la luna rappresenta la voglia anche di vedere la vita, insomma il cuore, i loro amori, le loro storie, e quindi anche la paura, perché gente che ha fatto tutto questo, come dire, proprio nel pieno della travolta dalla paura, perché era la prima volta che si giudicava la mafia, ancora c'erano quelli che dicevano la mafia non esiste.
0: Esiste un cinema necessario, capace di raccontare la realtà ma senza rinunciare a cuore e sentimenti. Adesso andiamo a raccontare le storie di cinque giovanissime. Tutte hanno in comune un rapporto difficile con le famiglie di provenienza, in particolare con le loro madri. Tutte si trovano ad affrontare da sole una gravidanza imprevista e tutte accettano in maniera diversa di dire sì alla vita. È il nuovo film dei fratelli Dardenne, Beniamini dei Festival. Hanno vinto per questa pellicola il premio per la migliore sceneggiatura all'ultimo Festival di Cannes. E pensate, questo film l'hanno girato all'interno di una vera casa famiglia per giovani madri.
11: Lo senti?
18: Batte veloce, mi fa paura.
11: Te l'ho detto, è normale coi neonati.
19: Qui c'è la cameretta del bambino con vista sulla Mosa.
18: Potrà vedere le barche, la nostra prima casa. Ce la faremo.
19: Ce la faremo.
18: Perché mi hai abbandonata?
11: A che cosa ti serve saperlo?
18: Ne ho bisogno. Quando vedremo tua madre?
19: Non lo so.
11: Non ci si deve illudere che un figlio metta a posto le cose. Deve essere noi che piange, non lo prendi?
18: Anch'io sto piangendo.
20: Quando sono arrivata, mi vergognavo di essere una ragazza madre.
3: Tutte queste ragazze, la gravidanza sembrerebbe un errore, però nessuna vuole rinunciare a questa vita, no? A far nascere questa vita. E questo è il cuore del film?
21: Sì. Tutto si libera di qualcosa.
22: In definitiva, tutte queste ragazze si liberano di qualche cosa del loro passato e del loro presente per arrivare a una nuova luce, a qualcosa di nuovo. Ogni percorso singolo apre a una nuova possibilità di vita.
23: Oggi era il primo giorno che uscivo da sola. Domani andrà meglio.
24: Ma certo. Dylan mi ha fatto vedere le foto della piccola, è bellissima.
23: Beh, lei ora dorme.
24: È troppo bella.
25: No. Abbiamo cercato di fare un film semplice, la semplicità è tutta lì, come queste cinque ragazze dicano in maniera diversa sì alla vita. Quando abbiamo visitato la casa famiglia che ospita queste ragazze, che nella realtà esiste davvero, abbiamo visto un gruppo di donne e di bambini che dice sì alla vita, ed è questo che abbiamo cercato di raccontare.
26: Ma ho il sussidio mensile, giuro che ti rimborso. Ti do 100 euro al mese.
11: Non per rinfacciare, ma soldi te ne ho già prestati.
26: Hai detto che potevo tenerli.
11: Eri nella merda e non volevo peggiorare le cose, ma tu mi hai fregata.
26: Non ti ho fregata, io volevo abortire. Non ci avevo ancora ripensato.
27: L'enjeu è l'intérêt de l'enfant et de la jeune mère.
22: La sfida è la tutela dell'interesse del bambino, ma anche delle giovani madri. Come fare in modo che la giovane donna trovi un vero legame con il bambino? Come fare in modo che la giovane madre diventi responsabile verso suo figlio? Questo ci ha sedotto. Certo, non mancano le difficoltà e abbiamo voluto raccontare anche queste. Ma quello che ci ha colpito è questo mondo. Le educatrici, la psicologa, la direttrice, tutto il personale della casa e le giovani madri, tutte impegnate intorno alla sfida di fare crescere questi bambini.
27: Autour de ces enfants qui doivent grandir.
23: Ecco qua.
11: Perché sei così fredda con me?
26: Non sono fredda, mamma.
11: Dimmi cosa hai da dire, Arianna. Cosa ti ha messo in testa quella stronza di psicologa? Eh?
26: Nessuno mi ha detto niente. Sono stata io a decidere.
11: A decidere cosa? Perché la porti via? Non deve sentire?
3: Voi fate un cinema sociale, se vi va la definizione, col cuore, ma che offre una specifica visione della realtà. È difficile per voi fare il vostro cinema oggi?
27: Strictement pour nous.
25: Per noi, in senso stretto, no. O forse le difficoltà le avevamo anche anni fa. Per registi più giovani, oggi è davvero difficile. Non solo per reperire i fondi, ma anche perché è cambiato l'interesse del pubblico.
27: per fare il film, ma par rapport aussi all'intérêt.
25: Siamo in un'epoca che cerca lo stordimento e questo cinema va in una direzione tutta diversa.
27: Voilà. Donc ça va être plus difficile de commencer, oui.
1: Per favore, abbracciami, mamma. Mamma.

0: Sono tanti i bambini, ma non solo loro, anche le loro famiglie, che si sono appassionati e sono cresciuti con la saga di Toy Story, che compie 30 anni. Il primo capitolo di Toy Story in America arrivava al cinema il 22 novembre del 1995, grazie alla Pixar. È il primo film che è stato realizzato interamente al computer ed è stato un grandissimo successo in tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Nella versione originale la voce di Woody era di Tom Hanks e in Italia del nostro Fabrizio Frizzi. Poi ci sono molti personaggi che restano nel cuore del pubblico, Buzz Lightyear, Mr. Potato, ognuno ha il suo preferito. Questa settimana ci salutiamo con le immagini in anteprima del nuovo capitolo di Toy Story, il quinto, che arriverà al cinema soltanto il prossimo anno, in cui ritroviamo i personaggi che conosciamo e uno nuovo, che diciamo così ha a che fare con la tecnologia. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. E adesso Toy Story.
1: Sono i miei amici.
2: Tutto ok, amici.
3: Conosci quelle forme di vita?
1: Sì, sono amici, i giocattoli di Andy.
4: Tutto a posto, gente, venite fuori. Sono Buzz Lightyear e vengo in pace.
2: Oh, sapessi come sono contento che non sei un dinosauro.
4: Beh, ciao a tutti. Grazie, grazie di cuore, amici, per il caldo benvenuto.

Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie. La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Costoro, infatti, sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo, il Messia, che visita il suo popolo. L'umana sapienza diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia. La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, dice il Signore. Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita fino alla croce, come ci ha spiegato egli stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proprio il dono di sé per amore è il giogo di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento, il cuore della sua sapienza ardente di carità verso tutti. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico Maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura.

0: la sapienza che egli ci dona è allora un annuncio di salvezza e il suo giogo ci solleva da ogni caduta. Alla sequela di Cristo, il nostro cammino non è dunque un'ascesa che mortifica, è una scuola di libertà che prende sul serio il dramma della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri. Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù, Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra, Cristo è speranza. Nell'ora del peccato, Cristo è perdono. Questa è la vera sapienza, cioè la via che vogliamo percorrere insieme, uniti come discepoli nel suo nome. Gesù ce la insegna da figlio, diventando nostro fratello. Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta alla Chiesa la verità di Dio e dell'uomo, perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: lumine fecerunt promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luce ateis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Et sum nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato

Beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. In un contesto di prevaricazione e di violenza, si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione. Saluto con affetto tutti voi presenti oggi in Piazza San Pietro. Dous boas-vindas aos peregrinos do Brasil. Y bienvenido al coro de la Universidad de Mérida en Venezuela. Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor los sostenga en este momento tan difícil. Saluto alcuni gruppi polacchi. I sacerdoti novelli dei frati minori cappuccini della provincia di Cracovia. Il coro di bambini dell'arcidiocesi di Łódź, accompagnato dal vescovo ausiliare. Il gruppo della diocesi di Legnica. Saluto i giovani di Bellagio e la corale Jubileum di Augusta in Sicilia con il sindaco e il parroco. A tutti auguro una buona domenica.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.